0: greatness.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri, la colpa è solo tua, è tua finché gli credi, la bandiera della tecnica ha la forma della svastica, si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei, non c'è declinazione nel mulino che vorrei, perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite i precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero.

compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Con tanta paura ma senza vergogna, io sono chi sono.

un'alice senza dipinto, un madrigale, un flamenco, siamo una torre senza castello.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna, Rosso Malpelo, siamo in diretta dalle 10 alle 12, in realtà oggi saremo insieme fino alle 14 e sì, se avrete letto sui nostri social, come ogni anno, anche per quest'anno i ragazzi e le ragazze del liceo Mamiani che hanno partecipato al percorso radiofonico tenuto da me all'interno della loro scuola, questa mattina si cimenteranno nelle loro dirette co-conduzioni. Partiremo dalle 11, andremo avanti fino alle 14 con turni da 30 minuti ciascuno. In questa prima ora invece la trasmissione canonica, possiamo dire la trasmissione standard di Rosso Malpelo, con me Santigna, e tra l'altro alle 10.30 ci sarà anche un'intervista dal mondo teatrale. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane nella loro White Rabbit, le 10.06. Vi ricordo subito i nostri contatti, 340-197-4468. Potete contattarci tramite WhatsApp e, perché no, il numero della diretta allo 06-8898-0443. Ci trovate su Instagram, X, Mastodon, Blue Sky e ovviamente Facebook a nome di Radio Città Aperta. Ci ascoltate dal sito www.radiocittaperta.it. E inoltre, cosa importante, come ormai saprete, Radio Città Aperta si sostiene grazie al contributo dei suoi stessi speaker, per cui se volete contribuire potete farlo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player e all'interno dei podcast. E inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime, il tutto è completamente gratuito, ma comunque sul sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostieni. Tienici!

0: sperando che il vostro fine settimana sia stato dei più gradevoli, io direi di dare inizio alla parte musicale della trasmissione e partiamo con il primo brano. Loro sono gli Ordinary Men e questa è Day One.
1: Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show, but it stops right there. And take care of your

I'm doing fine, stiamo parlando dei Day One. Questo è un brano proprio di fine anni 90, inizio 2000. Stiamo parlando del loro album di debutto, ovvero Ordinary Man, che tra l'altro riscosse un notevole successo. Prima cosa perché veniva presentato sotto etichetta discografica fondata da Robert 3D dei Massive Attack, e anche perché in particolare in Italia questo brano faceva parte della colonna sonora di uno spot di un'automobile che insomma diede grande eco al brano. I need to find her quickly to nurse my insecurity. Devo dire che poi hanno pubblicato altri due album, uno nel 2007 e un altro, l'ultimo, nel 2015, tra l'altro l'ultimo autoprodotto, inizialmente rilasciato esclusivamente in formato digitale, ma poi sono, peccato mi viene da dire, un po' spariti dai radar. Peccato perché insomma il sound e questa parte un po' malinconica del loro stile ci piaceva non poco. It's something I forget, but I've come to accept that people need people. Li abbiamo citati, Massive Attack, parliamo della scena di Bristol, che non è solo una città ma è appunto la culla del Bristol Sound, che ha cambiato la musica elettronica e anche l'hip hop negli anni 90. Il brano che abbiamo appena ascoltato non possiamo inserirlo prettamente nell'ambito del trip hop, ma più nel down tempo, ma sempre di musica elettronica parliamo. Se ci piacciono i Day One, allora sicuramente pensiamo alla santa trinità del trip hop, ovviamente Massive Attack, Portishead e Tricky. E io direi sì, è lunedì mattina, dovremmo darci una bella sveglia, ma non possiamo, come dire, non resistere ai suoni incredibili del trip hop, della musica elettronica, in particolare di quella proprio dei Massive Attack, e noi lo facciamo con questo brano dal titolo Paradise Circus, Massive Attack.

dai Circus, stiamo parlando, neanche a dirlo, dei Massive Attack, dall'album Heligoland. Come spesso avviene con i brani dei Massive Attack, una voce femminile prestata alla loro arte, in questo caso Hope Sandoval, cantante dei Mezzi Star. Tra l'altro questo brano è diventato celebre non solo per questa voce eterea, ma anche per essere diventata poi la sigla della serie TV Luther, che io non conosco affatto.

Li abbiamo citati poco fa proprio insieme a Massive Attack, ma insomma annoverandoli tra, come dire, la santa trinità del trip hop, stiamo parlando dei Portishead, questa è Sur Times.

Sometimes, conosciuta da molti come suona il ritornello Nobody Loves Me, stiamo parlando dei Portishead, di uno dei loro maggiori successi per questa band che ha segnato appunto il genere trip hop nel suo momento migliore, nell'apice, ovvero nella metà degli anni 90, e infatti fa parte del loro leggendario album di debutto, ovvero Dummy, del 1994. Adesso rimaniamo un po' nell'ambito più che del trip hop, del downtempo, perché le atmosfere rimangono malinconiche, però forse sfociamo un pochino nel pop e lo facciamo con una band che sicuramente riconoscerete dalla prima nota. Sto parlando di Morcheeba e dell'inconfondibile voce della sua cantante così calda. Il brano che siamo per ascoltare è Blindfold.

Chiba Blindfold dall'album Be Calm, è il 1998. Ne rimaniamo ancora nell'ambito di questo down tempo acid jazz e lo facciamo con gli 07. Il brano che stiamo per ascoltare è Destiny featuring Sia e Sophie Barker.

0: Le 10.37 abbiamo raggiunto la nostra, anzi le nostre ospiti di oggi. Do il benvenuto ad Alessandra Eva Modica e Silvia Brandolini. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a voi, siamo qui, tra l'altro vi abbiamo preso nel pieno delle prove dello spettacolo di cui stiamo per parlare, ovvero 15 metri quadri che sarà in scena al Teatro Monteverde il 15, 16 e 17 maggio, quindi tra pochissimi giorni.
1: Assolutamente sì, ti prendi nella piccola pausa in cui noi non siamo in scena, quindi salutiamo i nostri colleghi Walter, Alberto e il nostro regista magico Stefano Colucci che stanno provando.
0: Va bene, quindi siamo proprio nel vivo e ci piace questa cosa.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, tre persone, una stanza di pochi metri quadri, appunto 15, e un equilibrio pronto a spezzarsi. Sono, diciamo così, le vicende interpersonali che partono innanzitutto dal rapporto tra un ragazzo e una ragazza, ma all'interno del quale si vanno ad intersecare anche le vite di altri due personaggi.
1: Sì, allora io interpreto Alice, Silvia accanto a me interpreta Elisa, e questo progetto nasce dalla voglia di raccontare quella che è la realtà dei millennial, dei trentenni di oggi, precari e costretti a condividere l'appartamento e a vivere quella che è la relazione amorosa con pochissima privacy e pochissime prospettive per il futuro, che porta spesso, ecco, a un senso di incomunicabilità, diciamo, di oppressione, di mancanza di aria.
0: Quindi ecco, c'è sia la parte quella più interiore, diciamo, no, legata a questo, come hai detto tu, questo senso un po' claustrofobico, ma anche la parte proprio quella della precarietà che già ci arriva diretta con il titolo dello spettacolo, no? Questi pochi metri quadri che ci fa un po' riflettere proprio sulla attualissima precarietà non solo delle nuove generazioni.
1: Assolutamente sì, è uno spettacolo che dedichiamo ai nostri coetanei, ma invitiamo le generazioni boomer e Gen Z che ci prendono tanto in giro a venirci a vedere, perché guardate come stiamo vivendo, ragazzi, voi ce la fareste? Non lo so.
0: Allora Alessandra, tu sei, oltre ad essere in scena, sei anche l'autrice dello spettacolo, che però è diretto da Stefano Colucci. Com'è stato, diciamo così, anche un po' trasferire la tua idea del testo e le atmosfere che avevi in testa ad un'altra persona e poi anche farti dirigere da questa stessa persona all'interno dello spettacolo come attrice?
1: È un'esperienza incredibile, perché Stefano mi ha conosciuta indirettamente, perché è venuto a vedere uno spettacolo che ho fatto a dicembre dove recitavo ed ero autrice, non sono regista quindi non mi dirigevo, e noi eravamo alla ricerca di un regista, lui si è proposto ed è stato un atto di fiducia, un salto nel buio, perché non ci conoscevamo se non per amicizie comuni. È stata la persona giusta, perché possiamo dire che ha arricchito costantemente, continua ad arricchire ancora oggi, letteralmente lo sta facendo mentre parliamo, il testo con la sua visione. E secondo me, quando si parla di relazioni di coppia uomo-donna, questa autrice donna e regista uomo funziona, perché dalla divergenza di idee nasce la realtà che andremo a vedere.
0: Allora, faccio anche una domanda a Silvia: com'è stato invece lavorare rispetto proprio al tuo personaggio?
2: Allora, per il mio personaggio devo dire che per me è stata un'esperienza molto particolare, perché è un personaggio che vive in questa casa di 15 metri quadri e vive spesso anche nel silenzio, mentre nelle tante urla della casa lei, diciamo, soffre un po' queste urla e le tiene dentro e sta sempre lì un pochino, diciamo, poi a raccogliere i costi di queste situazioni, ma anche lei, diciamo, non è che si salva un po', come, perché c'è tutta una dipendenza affettiva tra i personaggi, e questa dipendenza affettiva, anche se lei non urla e sta sempre lì ad ascoltare, travolgerà anche lei. Quindi sicuramente è stata un'esperienza molto forte e che non vedo l'ora di portare in teatro nuovamente.
0: Allora, infatti, sì, scusami.
2: Sì.
0: Ok, no, infatti hai detto tu nuovamente, proprio perché lo spettacolo ha debuttato a febbraio sul palco scenico del Teatro IF e a distanza di 3 mesi praticamente. Cosa è cambiato anche rispetto, no, alla crescita dei personaggi?
1: assolutamente lo possiamo dire, è cambiato il mio personaggio. Il mio personaggio era una donna estremamente arrabbiata, adesso abbiamo trasformato la sua rabbia in vulnerabilità, cioè lo era già da prima, semplicemente adesso il pubblico vedrà una Alice molto più onesta con se stessa. E soprattutto abbiamo posto l'attenzione su una tematica che per noi è molto importante, ovvero la dignità dei sex worker, perché, piccolo spoiler, questo è il lavoro che fa Alice. Vedremo un personaggio che ancora non conosciamo e non vi abbiamo presentato, che è il classico uomo etero basic, come si rapporta ad una donna libera.
0: Ah, vedi, tra l'altro, come dire, dinamiche che oggi, insomma, di cui si sente parlare nella quotidianità, che però ancora non così tanto sentiamo magari all'interno di messe in scena, no? Nelle narrazioni. Esatto. Di queste performance. Bene, do un po' di informazioni. 15 metri quadri, abbiamo detto, di Alessandra Eva Modica, la regia è di Stefano Colucci, in scena insieme ad Alessandra Alberto Schiavo, Silvia Brandolini, che abbiamo con noi al telefono, Walter Maria Lancellotti. Lo spettacolo è al Teatro Monteverde il 15 e 16 maggio alle ore 21 e il 17 alle ore 17:30. Per informazioni, quali contatti possiamo dare per chi è interessato?
2: Allora, si può contattare direttamente il teatro, uh-huh, e al numero che trovate sul sito, oppure al 349-62-18806, o potete trovarci sulla pagina Instagram 15 metri quadri. Mandateci un messaggio in direct, e se ci mandate un messaggio in direct e rispondete ad un piccolo questionario che vi facciamo, otterrete un ridotto.
0: Bene, allora grazie ancora ad Alessandra Eva Modica e Silvia Brandolini per averci presentato 15 metri quadri. A questo punto vi lasciamo alle vostre prove, come giusto che sia.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Grazie, a presto, ciao.
2: Grazie, ciao.

E dopo l'intervista che abbiamo fatto per 15 metri quadri, andiamo avanti con la musica. Vi ricordo che tra pochissimo, alle ore 11, inizieremo questa maratona dedicata a Radio Mami, ovvero la radio del liceo Mamiani. Diverse co-conduzioni da 30 minuti ciascuno, ma adesso andiamo avanti con Rosso Malpelo fino alle 11 e neanche a dirlo, lo facciamo con la musica. Questa è Diana Krall nella sua versione di The Look of Love.

Diana Krall, la sua versione di The Look of Love, che in realtà non risulta essere la più famosa, e infatti delle tante versioni che sono state realizzate di questo brano, la più popolare è sicuramente quella di Dusty Springfield, un'icona della musica pop inglese degli anni 60. Questo brano è del 1967, che tra l'altro compare anche all'interno della colonna sonora del film Catch Me If You Can, in Italia Prova a Prendermi, di Steven Spielberg, di un po' di anni fa, con protagonista Leonardo DiCaprio. Colonna sonora realizzata, come il più delle volte succede, a cura di John Williams per i film di Spielberg. Anche in questo caso però un brano edito c'è, appunto quello di The Look of Love, realizzato da Dusty Springfield. Dicevamo, Dusty Springfield, icona della musica pop inglese degli anni 60. Potremmo paragonare la sua popolarità in Inghilterra un po' come in Italia era è tuttora quella di Mina, e andandocene in Francia potremmo paragonarla alla popolarità che aveva Dalida.

E l'avevamo detto, Dalida con la versione famosissima di Bang Bang, le 10.55, tra pochissimo quindi avremo le prime due co-conduttrici di oggi per quanto riguarda Radio Mamio, e nel frattempo siamo entrati nell'ambito, a questo punto senza neanche volerlo, della musica italiana, e continuiamo così con gli ultimi due brani, e lo facciamo con una artista che si è fatta conoscere tra il 2018 e il 2019, è esplosa con il suo album Bingo, ma prima di pubblicarlo ha tirato fuori tutta una serie di singoli. So che sta lavorando tra l'altro a un nuovo lavoro, stiamo parlando di Margherita Vicario, e noi adesso, appunto, dal suo primo album Bingo ci andiamo ad ascoltare il brano Troppi Preti, Troppe Suore.

troppi preti, troppe suore. Intanto iniziano ad arrivare i ragazzi. Per quello che riguarda quindi Rosso Malpelo, ci stiamo per salutare e subito dopo la pausa pubblicitaria andiamo quindi con Radio Mamio. A tra pochissimo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buongiorno a tutti e a tutti, ci troviamo su Radio Città Aperta, qui siamo Maria Sole e Bianca Bonazzi, veniamo da un progetto scolastico, ci troviamo in questo spazio radiofonico. Sono le 11:03 del mattino e oggi, oltre a intrattenervi, speriamo di farvi riflettere con un tema a noi molto caro.
1: Ciao Maria Sole, ciao a tutti, io sono Bianca e ringrazio gli ascoltatori. Oggi affrontiamo quindi un tema che abbiamo già trattato in classe, in particolare con il nostro professore di storia e filosofia, riguardo il patriarcato del salario. Abbiamo letto delle parti del libro di Silvia Federici, in particolare Il patriarcato del salario, note su Marx, genere e femminismo. Questo argomento ci ha interessate fin da subito e quindi abbiamo pensato di proporre anche a voi ascoltatori questa riflessione. In particolare, se si pensa al lavoro, forse ci viene da pensare a un negozio, a un ufficio o alla fabbrica. Ma il testo dell'autrice ci dice che c'è anche un motore nascosto e di questo parliamo, il concetto di produzione e riproduzione.
0: Esatto, la Federici spiega che la produzione è il processo che trasforma, diciamo, la natura per ottenere beni di sussistenza quotidiana, ma la riproduzione della forza lavoro è qualcosa di molto più complesso di quanto effettivamente ci possa sembrare. Comprende l'acquisto, la cottura dei cibi, la cura degli abiti, la cura della casa e soprattutto la cura della prole, dei figli. E senza questa attività i lavoratori non potrebbero arrivare al giorno dopo al lavoro con la giusta energia e soprattutto senza c'è la parte demografica che è molto importante, senza la quale non potrebbero esserci futuri lavoratori di un domani, che senza essere partoriti e quindi portati in grembo e accuditi,
2: appunto non potrebbero proprio esistere.
1: Esatto. Parliamo quindi, Maria Sole, del domestic system, e questo è proprio un passaggio chiave. E le donne quindi inizialmente lavoravano assieme alla famiglia, ai figli, magari al marito, in casa, e questo forse lasciava un'eccessiva iniziativa ai lavoratori. Ecco, i ritmi nelle case erano lenti, spesso, anzi, c'erano anche dei piccoli furti di materia prima, e per questo a fine Settecento, inizio Ottocento, con lo sviluppo tecnologico quindi, la produzione tessile si sposta quindi dalle case alle fabbriche, il cosiddetto factory system. Nelle fabbriche esiste un padrone, in particolare svolge comunque un controllo diretto sui lavoratori.
2: E qui, diciamo, avviene il primo grande cambiamento nel salario. Quindi i padroni non dialogano con tutta la famiglia, ma dialogano solo col marito o col padre, quindi il pater familia. E diciamo, anche se le donne e anche i bambini lavoravano in queste mills, nelle fabbriche, non venivano visti come organismi indipendenti dal capo famiglia, ma bensì delle estensioni di questo. E infatti il padre di famiglia, il capo famiglia, era l'unico che veniva retribuito.
1: Esatto, proprio come dici tu, Mary, si creano delle dinamiche anche in fabbrica, anche se le donne lavoravano, che comunque sono ricorrenti purtroppo alle volte anche nella nostra società. E quindi direi di ascoltare la prima canzone, che tratta proprio di questo, di doppi standard, di disparità, di mondo del lavoro che non è poi così uguale tra uomini e donne. Quindi ascoltiamo Taylor Swift con The Man.

0: Eccoci tornate, abbiamo appena ascoltato The Man di Taylor Swift. Qui siamo a Radio Città Aperta e noi siamo le ragazze di Radio Mamio. La canzone appena ascoltata si ricollega alla critica di cui trattiamo in questa giornata di Silvia Federici sulla gerarchia salariale. Taylor Swift infatti esprime diciamo la sua perplessità. Pur essendo una celebrità, probabilmente le sue stesse azioni, se venissero svolte da un uomo, sarebbero forse percepite o accolte in maniera diversa.
1: Esatto, ma per continuare questo discorso dobbiamo mettere in chiaro la teoria del plusvalore di Karl Marx, che appunto a metà dell'Ottocento teorizza come effettivamente i capitalisti riescano ad avere questo profitto. Sostanzialmente, quindi... Il lavoratore appunto fa delle ore di lavoro e alcune di queste non vengono retribuite. Infatti il lavoratore viene retribuito solo per la mera sussistenza, quindi per procurarsi lo stretto necessario per vivere, come appunto dei cibi, dei vestiti. Però la Federici muove una critica pesantissima a Karl Marx e in pratica afferma che come se Karl Marx avesse quasi dimenticato un pezzo fondamentale. Per lui la forza lavoro si riproduce semplicemente consumando merci. Compro il pane, mangio il pane e sono pronto per andare a lavorare il giorno dopo.
0: Esatto, Mary. Infatti Federici critica Marx perché diciamo non vede il lavoro concreto che c'è dietro. Il cibo va preparato, i vestiti vanno lavati e diciamo nella famiglia c'è bisogno anche delle cure affettive, ad esempio per il marito o per i figli. Tutto questo lavoro non è compreso nel salario e soprattutto è svolto gratuitamente dalle donne. L'operaio quindi è pagato per procurarsi i mezzi, ma la donna svolge gratis tutto il resto, tutto ciò che porta l'operaio poi alla fabbrica, perché se non avesse i vestiti non potrebbe andare a lavorare. Ecco, questo è tutto svolto gratuitamente dalle donne a casa. Federici quindi dice che quindi il capitalismo sfrutta il corpo femminile e la cura proprio come delle risorse naturali, ad esempio come l'acqua o come materie prime. La usa senza pagare, ma quindi stiamo diciamo eguagliando il corpo della donna a degli oggetti, a delle risorse naturali.
1: Esatto, Bianca, purtroppo va proprio così e noi vorremmo proporvi questo pezzo, La Burr di Paris Paloma, e sia perché diciamo è un pezzo molto bello, ma anche perché ci sono delle frasi che abbiamo voluto sottolineare per potervi dare appunto un piccolo spunto di riflessione. La prima frase è: ogni giorno faccio il mio lavoro e poi faccio anche il tuo, è un lavoro silenzioso, è un peso che mi logora. La seconda frase invece è: sono la tua infermiera, la tua cameriera e la tua terapista, tutto in un solo corpo, eppure non mi vedi mai. Cucino i pasti che mangio, lavo i vestiti che indossi. La terza frase, che invece è il ritornello, che vogliamo sottolineare: tutto il giorno, tutti i giorni, il lavoro non finisce mai, dalle nostre madri alle nostre figlie. Il ciclo continua, il peso della cassa, il peso della cura, il peso del silenzio. Ci hanno detto che era natura, ci hanno detto che era il destino, ma è solo un furto di tempo, è solo un furto di vita. Quindi noi lanciamo il secondo pezzo, La Burr di Paris Paloma, e sono le 11:13 del mattino.

0: Abbiamo appena ascoltato la Bur di Iris Paloma. Spero che la canzone innanzitutto vi sia piaciuta, ma che soprattutto vi abbia dato uno spunto di riflessione. Adesso ricontinuiamo a parlare invece della Federici e ci siamo già trovate alla rivoluzione industriale dell'Ottocento.
1: Proprio così, Mary. Allora, nell'Ottocento diciamo che si aumentò lo sfruttamento, i contratti diventano individuali. Anche le donne quindi vengono assunte personalmente in fabbrica e hanno un loro salario. Però dobbiamo pensare comunque a salari veramente miseri per tantissime ore di lavoro al giorno. E questa parte è incredibile perché Federici nota in questo periodo che le operaie avevano una strana libertà. Molte ragazze infatti vivevano fuori dalla famiglia, passavano del tempo libero, comunque ripeto, del tempo libero in una giornata di 14 ore di lavoro, quindi diciamo dobbiamo un po' capire, questo tempo libero non è uguale al nostro. E potevano andare le ragazze nei pub, fumavano e tra l'altro bevevano anche come i colleghi maschi. C'era anche una forte solidarietà femminile e se avevano dei figli spesso li lasciavano a donne anziane o addirittura li acquietavano con degli oppiacei, soprattutto per poter andare poi a lavorare ovviamente. Questo salario minimo alle volte dalle ragazze veniva arrotondato prostituendosi, anche perché i loro colleghi maschi spesso erano così poveri da non poter poi sposarsi.
0: Contemporaneamente però inizia un problema demografico, infatti i lavoratori non riuscivano ad arrivare neanche ai 30 anni e quindi si ebbe un vero e proprio deficit della forza lavoro, non c'erano più lavoratori forti e soprattutto giovani che potessero lavorare e performare.
1: Esatto, e questo infatti, Mary, è proprio un punto chiave. Questo deficit di forza lavoro spaventa la classe dirigente. Ci stiamo affacciando comunque alla seconda rivoluzione industriale, quindi la rivoluzione dell'industria pesante. Si parla di industria siderurgica, ferrovie, piroscafi e servivano lavoratori forti, lavoratori sani e soprattutto in forma. Quindi la libertà sessuale e soprattutto delle donne, anche sociale, della prima fase è diventata con la seconda rivoluzione industriale ormai uno scandalo, e questo soprattutto a causa della morale borghese dell'età vittoriana.
0: Così scatta ovviamente una controriforma tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Infatti i moralisti e i riformisti iniziano a proporre delle leggi che vietano il lavoro femminile nelle fabbriche. L'uomo è l'unico che va a lavorare e i figli iniziano a essere mandati a scuola. Quindi da un eccesso di libertà si passa al polo opposto. Le donne neanche più potevano lavorare, dovevano essere rinchiuse in casa.
1: Esatto, e proprio così il fine è diventato creare la famiglia nucleare operaia. Per farlo quindi bisogna separare la produzione, quindi l'ambito maschile, dalla riproduzione, l'ambito femminile. Non dimentichiamoci che le donne venivano comunque diciamo associate a risorse naturali, quindi la riproduzione è propria delle donne. Il salario maschile viene quindi aumentato notevolmente, cosiddetto family wage, per innescare così le lotte sindacali e permettere all'uomo di mantenere tutta la famiglia da solo. Quindi le donne ormai non serve più che lavorino, non serve più che le donne vadano in fabbrica, insomma, a lavorare, e si insegna a loro come si gestisce la casa, l'economia domestica e eccetera.
0: E qui nasce il patriarcato del salario, quindi a colui che è salariato, l'uomo che viene salariato, gli viene delegata anche la disciplina delle persone non salariate, quindi moglie e figli, e quindi anche attraverso la violenza domestica se necessario.
1: Esatto, perché la fabbrica e tutto quello che succedeva prima della seconda rivoluzione industriale ormai non esiste più, ci spostiamo in casa e diventa quindi la casa una piccola fabbrica invisibile soprattutto e organizzata con la logica del taylorismo e del fordismo. La casalinga quindi deve accudire l'operaio, comunque deve essere produttivo per costruire grandi ferrovie, e soprattutto la donna deve rendere l'abitazione accogliente e deve mantenersi appetibile sessualmente, perché se no l'uomo poverino doveva andare per forza nei pub, e nei pub spesso ci si associava politicamente e si faceva sindacato.
0: Qui entra in gioco anche l'ingegneria sociale positivistica, quindi nascono le company towns oppure i suburbi americani, queste casette isolate per isolare appunto il nucleo familiare. All'interno c'era la sala hobby per il marito e il padre, ma dall'altra parte la lavanderia, la stereria per la donna. E tutto questo era studiato per isolare le famiglie. Persino la prostituzione viene regolamentata nelle case chiuse, quasi una catena di montaggio anche questa, per dare sfogo ai lavoratori.
1: Scusa Mary, ma negli anni 50 non arrivano gli elettrodomestici? Questo non doveva un po' liberare le donne dal peso della casa?
0: Al contrario, mentre i mariti producevano gli elettrodomestici, dall'altra parte c'erano Hollywood e le riviste che davano l'immagine della donna come casalinga perfetta, come massima aspirazione, oppure addirittura come angelo il focolaio. Gli elettrodomestici non servivano a rendere libera la donna, ma a rendere il lavoro domestico meno gravoso fisicamente, per far sì che le donne lo continuassero a fare da sole, isolate in casa e senza lamentarsi.
1: Infine, purtroppo c'è la trappola dell'amore romantico. Le donne della classe lavoratrice, alle donne della classe lavoratrice, diciamo, viene esteso il modello di virtù della classe media, l'amore come totale sacrificio. La sessualità femminile viene quindi immolata e la donna deve sempre essere disponibile a dare piacere ai figli e al marito. Non deve cercare ovviamente una propria gratificazione sessuale. Il rapporto di famiglia diventa quindi a tutti gli effetti un rapporto di produzione, come abbiamo detto prima. Ecco, allora vorrei lanciare l'ultimo brano della giornata, una delle mie canzoni preferite personalmente, perché Mina, con il brano Ancora Ancora Ancora, rompe lo schema che obbligava le donne ad essere solo strumento del piacere sessuale maschile, con grande sensualità, esprimendo i suoi desideri più intimi e carnali. Ascoltiamo quindi la dea Mina con il suo capolavoro Ancora Ancora Ancora.

0: Abbiamo appena ascoltato ancora di Mina, ma adesso è il momento di fare un recap di tutto quello di cui abbiamo parlato e trattato fino ad adesso. Quindi le conclusioni sono: il capitalismo non solo ha sfruttato l'operaio in fabbrica, ma ha anche creato un intero sistema per sfruttare gratuitamente le donne e il lavoro emotivo e il loro lavoro sessuale e il loro lavoro domestico, occultando sotto l'etichetta della natura o dell'amore. Se è naturale, un lavoro non andrà pagato.
1: È incredibile pensare a quanto questo schema purtroppo sia rimasto ancora ad oggi, quante donne lavorano a casa, fanno tutte le cose a casa senza magari essere aiutate e senza che questo lavoro non sia definito come tale. Studiare quindi queste cose ci serve a capire la nostra libertà e la nostra vita. E soprattutto speriamo di scardinare dei ruoli imposti che sono stati progettati a tavolino da padroni due secoli fa.
0: Assolutamente, spero che questa discussione per i miei compagni possa essere uno spunto di riflessione e soprattutto di crescita personale. E invece, se magari qualche professore all'ascolto, qualche spunto per la prossima lezione di storia o di filosofia.
1: Esatto, grazie Maria Sole, grazie ascoltatori per aver dato spazio a Silvia Federici e ai suoi studi insieme a me. Sono le 11:30. Grazie ascoltatori per essere stati con noi e alla prossima.
0: A presto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti su Radio Città Aperta. Oggi siamo noi ragazzi e ragazze di Radio Mamio a portare i nostri podcast e le nostre idee. Avete avuto il piacere di ascoltare già Bianca e Maria Sole con la loro fantastica trasmissione e adesso ascolterete noi.
1: Io sono Davide. Ascolterete noi, sì, io sono Marisa.
0: Oggi porteremo una nostra idea, un nostro podcast che si chiama
1: Back in Back, di nuovo indietro, ed è appunto un ritorno al passato musicale, dove appunto porteremo delle canzoni moderne e delle canzoni antiche. Saremo di due fazioni diverse, perché appunto Dave,
0: sì, diciamo che avete la fortuna di divertirvi ascoltando, diciamo, questo dibattito, perché io sostengo principalmente la musica un po' più antica, diciamo, dello scorso secolo,
1: Io invece un po' più la musica moderna ed ecco, sì.
0: Sì, diciamo che andremo proprio a fare questo confronto tra la musica di oggi e le canzoni classiche dello scorso secolo, classic rock, eccetera.
1: Ovviamente diteci cosa ne pensate, potete contattarci al numero 340-197-4468
0: oppure su Instagram o Twitter a @RadioCittàAperta.
1: Aspettiamo ovviamente la vostra opinione. E vai Dave, inizia un po' a dirmi cosa ne pensi delle canzoni.
0: Allora, partiamo dalla principale differenza, secondo me, che c'è tra i brani di oggi e i brani dello scorso secolo, ovvero il fatto che secondo me si sta perdendo sempre di più l'idea di cantautorato, ovvero al giorno d'oggi secondo me ci sono sempre più interpreti e sempre meno autori. Un tempo quasi tutti gli artisti, diciamo, sul mercato musicale, se così lo possiamo definire, erano sia interpreti, quindi sia performavano la canzone, sia autori della canzone stessa. Invece oggi si sta un po' perdendo questo.
1: Posso risponderti? Allora, è vero quello che dici, perché oggi sì, si sono diffusi anche nuovi generi, come ad esempio la trap, la musica rap, la musica più di grido di ribellione. Ma quello che mi dici è anche vero, ma no, perché ad esempio troviamo Venerus che suona basso, piano e chitarra e fa degli arrangiamenti musicali, Tananai che ad esempio ha studiato al conservatorio e Madame che scrive testi come De André a soli 20 anni. Quindi ciò che tu dici si è magari forse perso un po', ma si è perso per acquisire dei nuovi generi e dei nuovi gridi di ribellione che caratterizzano il nostro mondo ora giovanile.
0: Certo, non lo metto in dubbio, però diciamo che secondo me a livello proprio di autori avevamo roba, insomma, anche a livello di qualità forse leggermente migliore. Però visto che mi dici che ci stanno effettivamente dei cantautori di oggi, perché non ci porti qualche esempio?
1: Ma sì, sicuramente ti porto l'esempio di Enrico Niggiotti, un chitarrista, un cantautore, ha partecipato nel 2019 al Festival di Sanremo con la canzone Nonno Hollywood, che è una canzone molto profonda come temi, poiché affronta svariati argomenti come la perdita, banalmente la perdita di un bambino che perde suo nonno, e in adolescenza o comunque da più grande se lo ricorda e ricorda ciò che faceva con lui. E dal punto di vista musicale l'accompagnamento di chitarra e piano è un qualcosa di unico e emozionante. La andiamo a ascoltare.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: E abbiamo ascoltato Nonno Hollywood di Enrico Niggiotti, Sanremo 2019. Che cosa mi rispondi, Dave?
2: Allora, ti rispondo che è un anno particolare il 2019, perché proprio 40 anni prima del 2019, quindi nel 1979, viene pubblicato un groundbreaking masterpiece. Stiamo parlando della pietra miliare progressive rock e psychedelic rock, The Wall, un concept album che è entrato nella storia. E parliamo un po' di cosa effettivamente vuol dire concept album, perché secondo me è proprio... nella musica di oggi sta perdendo un po' l'idea di concept album. Un concept album è un album esteso, coeso, uniforme, con le tracce che suonano tutte un po' simili e che parlano più o meno tutte dello stesso concetto. È come se fosse una sorta di libro, una sorta di storia. E attraverso l'album i nostri artisti cercano proprio di raccontare questa storia e farci appassionare anche i personaggi.
1: Sì, ma allora tu mi descrivi appunto il concetto del concept album, non posso dirti nulla, però ti posso rispondere dicendo che la musica di oggi è come se se ne fregasse un po' dei generi, mischiasse tutto e a mio parere rendesse la musica più un collage colorato. La musica vecchia sì, è come una cartolina in bianco e nero, bella, storica, d'epoca, ma quella nuova, Dave, è un collage, è un qualcosa, è un quadro di Pollock.
2: Apprezzo molto il paragone, solo che in quanto sostenitore della musica del secolo scorso posso dire che comunque, se guardata con gli occhi giusti, diventa altrettanto colorata anche la cartolina, che può sembrare in bianco e nero, magari cartolina degli anni 70, eccetera. Quindi niente, riprendiamo in mano un po' i Pink Floyd e andiamo subito ad ascoltare questo masterpiece, ovvero AU, Pink Floyd, The Wall, 1979.

Abbiamo appena ascoltato AU dei grandissimi Pink Floyd. Andiamo subito ad analizzare a livello anche musicale e tecnico questo brano. È un brano che, come a mio parere tutti i brani della grande band, è un brano sperimentale. Loro cercano sempre di sperimentare, utilizzano nuove tecniche con gli strumenti. Infatti in questo brano troviamo un'introduzione di basso fretless, quindi senza tasti, quindi con un suono pazzesco che ti fa venire quasi un mal di stomaco, per quanto è bello il suono del basso fretless, suonato da David Gilmour, che quindi lo utilizza quasi come fosse una chitarra, quindi fa una sorta di assolo di basso fretless. A metà canzone irrompe l'assolo di chitarra distorta con suoni lunghissimi, pieni di riverbero, di David Gilmour. Quindi vediamo che i Pink Floyd in tutte le canzoni, in particolare in questa canzone, ricercano attraverso la sperimentazione strumentale nuovi suoni e nuove melodie. Invece torniamo un attimo all'idea di concept album per interpretare il significato anche di questo brano. Il concept di The Wall è un concept molto particolare, ideato quasi totalmente da Roger Waters, che poi era bassista nonché leader e mente del gruppo dei Pink Floyd sin dall'inizio. E, diciamo, questo album ci racconta le vicende e le,

0: ha deciso, diciamo, la sua, il regime totalitario all'interno del suo cervello, all'interno della sua mente, che viene, diciamo, paragonato a dei vermi dai Pink Floyd, lo ha costretto a costruire dei muri intorno a sé, dei muri che però sicuramente lo fanno stare al sicuro dai traumi, però lo isolano anche dalla società. Quindi in questa canzone troviamo proprio Pink che cerca di mettersi in contatto con qualcuno all'esterno del muro, e questo tema di distacco sociale dalle altre persone è un tema sempre più moderno.
1: Sì, assolutamente sì. Quando parli mi viene in mente proprio un autore che ovviamente conoscerai, ma non so se approvi, Achille Lauro. Sì. Achille Lauro nel suo album Comuni Mortali ha, a mio parere, messo tutti i sentimenti di cui parli, dall'isolamento all'amore, all'amore non corrisposto, anche parlato della droga, come ad esempio ricordiamo il Rolls Royce, sempre nell'anno 2019 a Sanremo ha portato un grido sulla droga, anche sul sesso, e a mio parere con il tempo l'autore si è evoluto anche forse con un back in back al passato, più dalle note dolci, più dalle note quasi disperate in Perdutamente, la canzone che ha presentato nel 2026 sempre al Festival di Sanremo. E che dici?
0: Dico che sicuramente Achille Lauro fa un back in back, perché è iniziato da sonorità più moderne per poi in qualche modo riprendere anche le sonorità del passato e anche temi del passato, per esempio il tema dell'amore disilluso, che è un tema che, se per esempio noi analizziamo il significato di You, che è il brano che abbiamo appena ascoltato, al di fuori dal concept dell'album The Wall, possiamo anche considerarlo come una canzone d'amore in cui però poi l'amore non riesce a nascere, non riesce a volare al di fuori dal muro, e chiude con la frase potenziale, diciamo, Together We Stand, Divided We Fall, che secondo me è bellissima.
1: Sì, assolutamente bellissima. Il ritorno al passato è anche un qualcosa di poetico, a mio avviso, però il presente è ciò in cui alla fine viviamo. E imperdutamente, appunto, Achille Lauro esprime proprio questo discorso che dici, e l'amore disilluso, dimmi cosa resterà di amarci sotto questo cielo, e è un qualcosa di bellissimo. Andiamo a ascoltare Perdutamente di Achille Lauro, Sanremo 2026.

0: fuoco d'artificio.
1: E abbiamo ascoltato Perdutamente di Achille Lauro, 2026 Sanremo. E per ricollegarmi al volo al concerto di al concetto di concept album, Achille Lauro nel suo album Comuni Mortali ha appunto parlato del tema dell'amore come tema principale, come ad esempio in Stupide canzoni, Incoscienti giovani e Amore disperato.
2: E, c'è da dire che Achille Lauro è sicuramente un artista di protesta che va sempre in contrasto con la società in qualche modo e parla di sballo, di sesso, come già accennato Marisa, e mi ricorda molto chiaramente magari nei temi, però non sicuramente nella musica, negli strumentali. Mi ricorda molto un gruppo del secolo scorso, degli anni 60 in particolare, che è entrato nella storia, di cui oggi indosso anche la maglietta. Stiamo proprio parlando dei mitici Doors. E i mitici Doors sì, portano, diciamo, temi di questo genere. Oggi andiamo proprio ad ascoltare una canzone dei Doors che forse è l'emblema del loro modo di protestare, andare in contrasto con la società tradizionale, portando temi quasi assurdi che mettevano a disagio gli ascoltatori e la platea.
1: Sì, e comunque vorrei appunto dirti che la musica di oggi, a differenza della musica del passato, secondo me è più accessibile a noi. Diciamo, oggi ci sono anche tante piattaforme nuove, come ad esempio i social. I Doors non avevano i social per sponsorizzarsi, mentre invece oggi chiunque può fare musica. Prima servivano tanti soldi per fare un disco, per essere mandati in radio bisognava prima essere passato, appunto. Oggi Billie Eilish ha registrato Ocean Eyes in camera di suo fratello, ad esempio, e questo è un qualcosa che secondo me la musica del passato non poteva regalarti.
2: Sì, sicuramente la strumentazione che ormai possiamo avere addirittura in casa e possiamo registrare anche in casa ha una qualità quasi perfetta, indubbiamente una cosa positiva della musica di oggi, però bisogna anche notare il fatto che un tempo era molto più semplice essere notati all'interno della scena musicale. E riguardo questo io vi vorrei proprio raccontare un aneddoto che riguarda appunto la band che andremo a ascoltare tra poco, ovvero i Doors, che sono stati notati proprio dal proprietario dell'etichetta discografica che poi avrà accompagnato loro per tutta la loro carriera. Stiamo parlando dell'Elektra Records, di cui il proprietario era Jack Holzman, che un giorno, aggirandosi per un locale di Las Vegas, ovvero Whiskey a Go-Go si chiamava, nota questa band che portava delle canzoni assurde, estremamente psichedeliche, con dei temi totalmente fuori da, diciamo, la conformità sociale che vi era all'epoca. E allora, al termine del concerto a Whiskey a Go-Go, siamo nel 1966, ad agosto, propone ai Doors, quando loro erano tutti sballati un po' così, subito di andare in studio a registrare un album. E l'album che registrarono fu proprio il loro primo album, l'album di debutto, ovvero l'omonimo e The Doors, in cui pubblicarono una delle canzoni che entrò nella storia dello psychedelic rock e della art rock, ovvero The End, che affronta temi particolarissimi, oltre a quello della droga e del sesso anche affronta il tema del complesso di Edipo. Infatti a un certo punto c'è questo ragazzo che vuole ammazzare il padre e avere rapporti sessuali con la madre, diciamo, quindi i Doors ci portano sempre tematiche particolari. E niente, direi che per oggi abbiamo concluso con la nostra trasmissione, quindi vi salutiamo prima di lanciare il nostro brano. Io sono Davide.
1: Io sono Marisa.
2: E un saluto da tutti i ragazzi e ragazze di Radio Mamio. E adesso andiamo ad ascoltare The End, The Doors.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buongiorno a tutte e tutti, oggi sono ora sono le 12.08 di lunedì 11 maggio, siamo a Radio Città Aperta, siamo io, Francesco Anatoli,
1: Livio Buzzuleac,
0: siamo degli studenti della scuola del liceo Mamiani che aderiscono al progetto Radio Mamio e oggi andremo a parlare di una tematica che riguarda un po' tutto il mondo, ovvero quella del viaggiare. Che sicuramente insomma interessa a molte persone. Andremo a parlare di diversi temi insomma riguardo esattamente il viaggiare, di come insomma ci sono anche delle difficoltà nel fare appunto questo, e partiremo con un po' di domande. La prima sarà insomma perché è importante viaggiare. E secondo me è molto importante viaggiare per appunto diversi motivi, ovvero il primo sicuramente è quello di un arricchimento culturale, perché dal momento che io turista vado a trovare un paese insomma a me straniero, visitando insomma tutti i suoi monumenti, le sue bellissime insomma attrazioni, Io scopro insomma tutta la cultura che c'è dietro questo, e anche magari mi suscita tanta curiosità, ma suscita anche un grande scambio culturale, perché dal momento che io appunto vado a visitare un nuovo paese, posso magari incontrare delle persone e con loro posso anche dare un confronto rispetto a quello insomma che vedo tutti i giorni nella mia città. Secondo me però il motivo principale per cui uno insomma dovrebbe viaggiare è quello di scoprire se stessi con il viaggio, perché viaggiando ti trovi a tu per tu insomma con qualcosa di nuovissimo, qualcosa che non hai mai visto, ti trovi magari anche di fronte a sfide per cui tu magari devi organizzarti, devi trovare insomma un modo per uscire da certe situazioni e far sì che appunto questo viaggio sia insomma qualcosa che ti ricorderai, di cui avrai un bel ricordo. E secondo me appunto quindi conoscere se stessi è qualcosa che si farà insomma dal momento che si viaggia.
1: Assolutamente, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Il tema del viaggio è un tema che è stato affrontato nella storia dell'uomo da tantissimo tempo. Basti pensare all'antica Grecia, alle opere di Omero, sto parlando dell'Odissea, l'opera in cui Ulisse, una volta finita la guerra di Troia, deve ritornare in patria. Ma purtroppo questo viaggio, come sappiamo tutti, insomma, non è un viaggio che va liscio, insomma. Va incontro a molte intemperie, molte problematiche che Ulisse, con la sua astuzia, il suo ingegno, ma anche la sua curiosità, riuscirà a sorpassare e infine a tornare nella sua terra natia. È importante dire come questa opera affronti molti dei temi che hai citato prima. Innanzitutto un arricchimento culturale. Noi sappiamo che Ulisse, viaggiando, sicuramente avrà imparato molte cose, ma la cosa più interessante è quello che succede durante il percorso. Per esempio, uno dei episodi più famosi di tutta l'opera, nella grotta di Polifemo, in cui arrivando sulle coste italiche si imbattono in questo gigante con un occhio solo, e va a finire che li prende in ostaggio, e quindi Ulisse, per scappare da questo pericolo, per non essere mangiati, usa l'astuzia per scappare e riprendere il viaggio. E sicuramente viaggiare anche al tempo d'oggi insomma offre un po' questa possibilità, no? Di affrontare delle problematiche che non ci saremmo mai aspettati di affrontare. Magari il viaggio non andava come ce l'aspettavamo, oppure conosciamo cose nuove, incontriamo nuove persone, e proprio come Ulisse, proprio per affrontare queste intemperie bisogna anche essere astuti, sicuri di se stessi, ma soprattutto curiosi. Quindi, te hai mai viaggiato da qualche parte?
0: Sì, io ho avuto modo di viaggiare sicuramente insomma in questi anni con la famiglia, E no, sono andato un paio di volte in America. Una prima volta sono andato in Texas, abbiamo fatto un viaggio di 15 giorni e è stato veramente bello. Sono anche andato a vedere posti come Las Vegas, Los Angeles, San Diego, San Francisco, e devo dire è stata un'esperienza veramente ottima. Siamo andati con degli amici, siamo stati veramente molto bene insieme, abbiamo passato veramente del bel tempo. E sono andato una seconda volta in America, esattamente a New York di recente, e sono stato veramente bene. Insomma, tutta questa nuova tecnologia che hanno mi ha veramente colpito tanto, oltre naturalmente a tutti i musei che siamo andati a visitare. E mi è capitato anche di andare a Dubai a trovare mio zio, però ero molto piccolo e sono rimasto impresso perché si trova veramente da tutt'altra parte, da proprio un posto totalmente diverso rispetto all'Italia. E però ricordo, insomma, ci tengo a ribadire che ero molto piccolo e quindi non mi ricordo benissimo, insomma. E infatti penso che essendo io stato piccolo, insomma, in questi viaggi, nella maggior parte, insomma, dei viaggi che ho fatto fino adesso, credo che quando, insomma, tornerò a viaggiare, quando sarò anche più grande, penso che quando farò questi viaggi mi godrò meglio, insomma, queste esperienze con una nuova mentalità, insomma, e anche magari grazie alle letture o ai film che faccio, e che danno sicuramente degli spunti molto interessanti. Tu invece, Livia, hai mai viaggiato?
1: Io? Sì, ho viaggiato tantissimo. Io sono uno straniero, non sono italiano, sono venuto da un altro paese che è la Moldavia, che si trova tra la Romania e l'Ucraina, e a 4 anni e mezzo ho viaggiato per la prima volta, ho fatto il grande viaggio, cioè mi sono trasferito in Italia. Poi da lì ho avuto altre occasioni per visitare altri paesi come la Svizzera, la Grecia, la Romania e la Repubblica Ceca. Questi viaggi mi stanno molto a cuore e mi ricordo tantissime cose che mi hanno colpito, sia in maniera positiva sia in maniera negativa. Ovviamente ogni paese offriva delle esperienze diverse e delle culture diverse, e io credo che sia questa proprio la grandiosità del viaggio, la cosa massima, la cosa più bella, cioè mettersi a confronto con una realtà che non è la nostra, anche se apparteniamo tutti alla stessa razza, la razza umana, insomma. Ed è bellissimo. Io, venendo dai paesi slavi, c'è un patriarcato fortissimo, che ovviamente in Italia non è così forte come nel paese da dove vengo io, e ho potuto mettere a confronto queste due realtà che, se non avessi viaggiato, non avessi avuto questa possibilità, sicuramente non avrei potuto fare, e questa è una cosa molto molto preziosa. Va bene, allora vorrei lanciare un brano, e Vienna di Billy Joel, e noi torniamo tra poco.

0: Ben ritornati, abbiamo appena ascoltato Vienna di Billy Joel, una canzone bellissima che parla del voler troppo, voler andare troppo velocemente avanti nella vita, ottenere subito il risultato senza percorrere il percorso lentamente e con gioia godendosi la vita. Questa canzone invita a rallentare, ad aspettare, una cosa strepitosa che soprattutto nella società di oggi, una società veloce e repentina, non abbiamo, magari non diamo la giusta attenzione a questo, insomma. Nella canzone si parla di Vienna, una città bellissima, però senti un po', se avessi te la possibilità di viaggiare in qualsiasi posto, dove andresti?
1: Allora, questa è una bellissima domanda, perché sono diversi posti, insomma, che a me piacerebbe visitare. E ci sono alcune città europee, come per esempio Parigi, che non ho visitato ancora, e mi piacerebbe molto vedere la Torre Eiffel dal vivo. E ho avuto modo di vederla a Las Vegas, insomma, quella falsa, però sicuramente sarà un'esperienza da fare quella di vedere quella Torre Eiffel a Parigi. Poi anche il Museo del Louvre, naturalmente, o la Cattedrale di Notre Dame. Poi un posto che mi piacerebbe visitare e che visiterò quest'estate è Barcellona, sicuramente per le sue spiagge, anche per gli stadi come per esempio il Camp Nou. Mi piacerebbe anche magari fuori dall'Europa, esattamente in Oriente, come per esempio a Tokyo, insomma tutta la sua, i suoi quartieri tecnologici, i suoi templi, e magari anche andare a visitare lo Shibuya Crossing o il Tempio Sensoji, o a New York, insomma magari mi piacerebbe riandarci in futuro, perché sicuramente ci sono cose che non ho visto, oppure in Grecia a vedere Mykonos, Creta, non ci sono mai stato ancora, in Thailandia, in Islanda, Norvegia, insomma tantissimi sono i posti da vedere. Te Livio, invece, se avessi la possibilità, in quale posto andresti?
0: Ah, bellissimo. Allora, se io avessi la possibilità, vorrei andare a Londra, una città bellissima, ho visto dalle foto, ovviamente non ci sono mai andato, ma il Big Bang, tutta la cultura musicale, punk, rock, mi ha sempre affascinato, no? Di una terra dove piove sempre, da quello che mi dicono, però è molto bella e sicuramente ha una cultura ricchissima, insomma. Un altro paese in cui vorrei andare invece sta un po' più sotto, è la Svizzera, che io tra l'altro ci sono già stato una volta e ci vorrei ritornare a visitare Zurigo, proprio la capitale, perché non ho avuto la possibilità di vederla prima. Ma la cosa che di più mi ha impressionato della Svizzera è la sua tranquillità. Noi qua a Roma siamo abituati troppo al frastuono, alla vita frenetica, al muoversi veloce, rapido, al traffico, tutte cose che sommate insieme non fanno proprio bene. Invece avere l'occasione di camminare tra le montagne, di respirare aria pulita, di semplicemente vedere una cultura così diversa dalla nostra, che prende le cose con un po' più di calma, un po' più di lentezza, è una cosa bellissima che a me fa piacere e ci penso ogni giorno, ecco. Poi sicuramente il Giappone, l'ha nominato, il Giappone, il paese del Sol Levante, bellissimo, un'isoletta anche piccola, che però ha influenzato tutta la cultura mondiale, dal punto di vista degli anime ovviamente, una parte anche musicale, ma la sua cultura ha invaso praticamente tutto il mondo. Allora qui annunceremo un nuovo brano che è Ride dei 21 Pilots.

0: Ben ritornati, abbiamo appena ascoltato Ride the 21 Pilots, una canzone che parla del nascere, del percorso della vita, del fatto che si hanno dubbi esistenziali e motivi di vivere, ma che si deve prendere un po' più di calma nel vivere la vita, nel percorrere questo percorso. Ovviamente da quando abbiamo avuto tutti la possibilità di viaggiare, il mondo è cambiato drasticamente. Quindi, quanto e come il mondo è cambiato da quando viaggiare è stato reso più accessibile, secondo te?
1: No, secondo me, sicuramente il mondo è cambiato tantissimo da quando è stato reso più accessibile il viaggio. E, sicuramente le persone, insomma, dopo le guerre mondiali avevano ancora un po' di timore a intraprendere un viaggio magari troppo distante dal proprio paese. E dopo che, insomma, hanno iniziato a viaggiare, sicuramente hanno avuto questi arricchimenti culturali di cui tanto abbiamo parlato. E secondo te, Liviu, invece com'è cambiato il mondo da quando viaggiare è stato reso più accessibile?
0: Allora, secondo me il mondo è cambiato drasticamente. Prima, ovviamente, le generazioni passate non potevano avere questo lusso di mettersi in connessione con così tanti mondi diversi. Questo ha permesso che cose come il razzismo e le discriminazioni sono nate e sono persistite per un lunghissimo tempo. Quando però viaggiare è diventato possibile e più facile, già dal nostro punto di vista il diverso, l'estraneo, lo straniero non è più una minaccia, ma anzi è un mondo diverso da scoprire, da sperimentare, da visitare, da vedere ed è strepitoso. Purtroppo ultimamente, con le guerre, con le situazioni nel mondo, viaggiare sta diventando sempre di più un lusso, con i rincari, con le guerre, il petrolio, tutte queste cose, ed è veramente un grande peccato. E quindi, secondo te, oggi ci stanno delle persone che non possono viaggiare?
1: Sì, cioè ci sono dei paesi che incontrano forti limitazioni nel viaggiare, ma non perché vietati in assoluto, bensì per politiche dei visti, sicurezza internazionale o mancanza di accordi diplomatici. Le restrizioni dipendono dal paese di destinazione, non da un divieto universale. Le restrizioni derivano per lo più da assenze di accordi di esenzione dal visto, da instabilità politica o conflitti, da scarsa cooperazione dei rimpatri, sanzioni internazionali, rischio migratorio percepito. E questi sono i gruppi principali, ovvero paesi con passaporti deboli, come per esempio l'Afghanistan, la Siria, l'Iraq, la Somalia, il Pakistan, hanno accesso senza visto a pochissimi paesi. E i motivi sono instabilità politica, appunto, rischio migratorio elevato, oppure mancanza di accordi bilaterali. Invece ci sono paesi soggetti a sanzioni internazionali come l'Iran, la Corea del Nord, la Russia, queste per alcune destinazioni, e queste possono incontrare restrizioni dovute a sanzioni dall'ONU, dall'Unione Europea, limitazioni ai visti per sicurezza. E poi ci sono paesi che non collaborano nei rimpatri, ovvero, per esempio, il diritto italiano prevede che possano essere applicate restrizioni numeriche all'ingresso ai cittadini di paesi che non collaborano nel contrasto all'immigrazione clandestina o nelle riammissioni dei propri cittadini. Questo non vieta il viaggio turistico, ma può limitare ingressi per lavoro oppure quote del decreto flussi. Poi anche per paesi in guerra, per esempio cittadini di paesi come Sudan, Palestina, Gaza, Haiti, possono avere difficoltà a ottenere documenti validi o a superare i controlli internazionali. E l'Italia, nel caso specifico, non vieta il viaggio turistico a nessun paese in modo assoluto, ma richiede visti più severi a cittadini di stati considerati a rischio o può limitare l'ingresso per lavoro tramite quote e restrizioni numeriche. sempre per il decreto flussi.
0: Eh sì, questo è un argomento molto delicato, anche molto triste per come sta succedendo, come detto prima, e il viaggio è sempre un'attività che sta per diventare sempre più di lusso e non accessibile a tutti, insomma stiamo pian piano regredendo. Va bene, allora noi vi salutiamo.
1: Sì, questa è la fine insomma della trasmissione della Radio Città Aperta. Io sono Francesco Natoli e
0: Liviu Buzuleac.
1: E buona giornata. Per qualunque cosa ci si può contattare tramite SMS o WhatsApp con il numero 340 197 4468. Grazie a tutti.
0: Adesso partirà la canzone Clocks dei Coldplay.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qua da Radio Città Aperta. Siamo da Radio Mamio. Siamo Niccolò Pierconti
1: e Giorgio Marcheggiani.
0: Benvenuti a tutti. Oggi parliamo di una storia che in realtà probabilmente non avete studiato, ma non si studia solitamente nei libri di scuola, ma che si è svolta proprio nelle scuole, nelle università e nelle piazze italiane.
1: Sì, infatti è una storia molto lunga, lunga diciamo 70 anni, ed è fatta di occupazioni, manifestazioni, scontri tra studenti e manifestanti con la polizia, che poi erano molto violenti questi scontri, e purtroppo parliamo anche di morti. Parliamo anche però quindi degli studenti italiani e quindi di cosa hanno vissuto e di come hanno vissuto questi disagi.
0: Esatto, faremo diciamo un viaggio cronologico dal dopoguerra a oggi. Cercheremo di capire non solo cosa è successo, ma anche perché è successo e cosa ci c'è ancora adesso, tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che noi in primis no, ma che forse i nostri genitori e i nostri nonni hanno fatto, hanno combattuto.
1: E allora partiamo dall'inizio, dall'Italia, del 1945.
0: Potrebbe essere un po' difficile, ma ci dobbiamo immedesimare. Immaginiamoci un'Italia appena uscita dalla guerra. Il paese è distrutto e si deve ricostruire tutto, le case, le strade e anche l'economia. La scuola però è ancora quella del ventennio fascista, di Gentile, il filosofo fascista che nel 23 aveva disegnato un sistema pensato non come nel giorno d'oggi con scuole pubbliche e possibilità a tutti, ma una scuola per selezionare pochi e tenere fuori molti.
1: Allora, faccio un esempio. Il liceo classico era per chi era destinato all'università, no? Che era l'avviamento professionale per tutti gli altri. La mobilità sociale, allora, attraverso lo studio era quasi impossibile. E considera che la scuola media inferiore poi diventa obbligatoria solo nel 1962.
0: Nel 62, è incredibile quanto sia tardi, cioè esisteva già la televisione, Giorgio,
1: Ma
0: all'epoca.
1: esatto. Prima di allora, infatti, finita la quinta elementare. Per moltissimi italiani l'istruzione finiva lì, no? Oppure nelle campagne l'analfabetismo era ancora una realtà concreta.
0: E quindi, dopo appunto tutta questa situazione, quindi questa scuola elitaria, in questi anni non è esistito un vero movimento studentesco, ma semplicemente perché di studenti ce n'erano pochissimi. Non puoi fare un movimento di massa se la massa non è a scuola.
1: Anche se però dopo arriva il boom economico,
0: Certo.
1: che era fine anni 50, inizio anni 60, no? E le cose là cambiano in fretta, le famiglie operaie e anche contadine iniziano a mandare i figli alle superiori, poi all'università. Nel 60 gli universitari erano circa 268.000, nel 68 erano già il doppio.
0: Solo in 8 anni quindi si sono raddoppiati ed è lì che in realtà inizia tutto, perché questi ragazzi nuovi appena arrivati, figli di operai, contadini, che appunto arrivavano all'università per la prima volta nella loro storia, ma proprio delle famiglie in generale, trovano un sistema rimasto negli anni 30, nel ventennio fascista, aule sovraffollate, professori autoritari e nessuna rappresentanza per loro.
1: E nel frattempo nel mondo vedono guerra in Vietnam, la rivoluzione cubana, no? E Martin Luther King, che è comunque una figura molto importante di quel periodo. Quindi possiamo dire che il contrasto, ecco, tra quello che vivono dentro e quello che succede fuori è proprio esplosivo. E infatti poi esplode, no?
0: Esplode col 68,
1: Sì,
0: anno molto
1: esatto.
0: importante, Giorgio.
1: Però in Italia iniziò prima del 68, esatto, cioè già nel 1966 ci fu un episodio che segnò tutto, no? Alla Università La Sapienza di Roma, uno studente di sinistra che si chiamava Paolo Rossi venne ucciso da un gruppo di neofascisti il 27 aprile, 23 anni per renderci conto, e la risposta è immediata: l'università viene occupata.
0: Questo, infatti, è un evento storico perché è la prima grande occupazione studentesca dal dopoguerra. E già là si vede un pattern che si ripeterà molto: la violenza politica come detonatore. Il primo documento ufficiale, infatti, degli studenti italiani arriva nel febbraio del 67. Il documento in questione è Le tesi della Sapienza, scritta da alcuni studenti di Pisa, che di base chiedeva un'università aperta a tutti, con programmi moderni e una gestione democratica, come appunto il mondo in quel momento provava. E insomma, dopo tutto quello che è successo con la Seconda Guerra Mondiale e quel ventennio, si è provato ad allontanare, a portare più un sistema democratico anche nelle scuole.
2: E questa qua posso dire che è una
1: richiesta tutto sommato molto ragionevole, no? Almeno sulla carta. Però lo Stato a questa richiesta, no? Risponde con la polizia, con la repressione. Il movimento simbolo è il 1 marzo 1968, davanti alla, alla facoltà di architettura di Valle Giulia a Roma. La polizia, diciamo che aveva sgomberato tutta l'università che era stata occupata, no, come abbiamo detto, e gli studenti tornano per riprenderla. Quello che succede verrà poi ricordato, e come ricordiamo anche noi, la battaglia di Valle Giulia. Scontri, cariche, studenti con caschi da motociclista e anche tascapane pieni di pietre, per esempio.
0: Sì, una battaglia in realtà veramente terribile. E in questo contesto è fuoriuscito, diciamo, anche, diciamo, il pensiero di Pierpaolo Pasolini, del poeta, che in tutta risposta, dopo questa battaglia, scrive una poesia famosissima e controversa, in cui prende però le parti dei poliziotti, perché appunto, secondo Pasolini, i poliziotti sono figli dei poveri, mentre gli studenti sono borghesi che giocano alla rivoluzione, diciamo.
1: E questa è un pensiero, una posizione che ancora oggi divide, no? Perché da un lato aveva sicuramente ragione sul fatto che molti studenti del 68 venivano da famiglie borghesi, dall'altro era riduttivo. La richiesta di cambiamento sì, era reale, però le contraddizioni del sistema scolastico colpivano anche loro.
0: E comunque, nonostante questo pensiero ripetuto da Pasolini, il movimento si allarga enormemente lo stesso, si diffonde, diciamo, in tutta Italia e si salda anche con le lotte operaie, fino ad arrivare al 1969, il famoso autunno caldo, diciamo, composto da scioperi giganteschi nelle fabbriche, studenti e operai che marciano insieme. Qualcosa cambia davvero. Nel 70, infatti, nasce lo Statuto dei Lavoratori. L'università apre l'accesso a tutti i diplomati per la prima volta.
1: E queste possiamo dire, no, che sono conquiste concrete, ma il prezzo pagato è veramente alto, e il decennio successivo sarà ancora più pesante.
0: Di questo periodo però noi abbiamo un brano simbolo molto importante, un brano simbolo del movimento studentesco italiano, scritto proprio in quell'anno da uno studente della Sapienza. Parla di una manifestazione operaia repressa dalla polizia con ironia feroce rivolta alla borghesia. È un documento storico, oltre che una canzone. Questa è La Contessa di Paolo Pietrangeli.

0: Questo era Contessa di Paolo Pietrangeli, un brano, abbiamo detto, simbolo di tutti quelli che erano i movimenti sessantottini. Ma dopo i movimenti degli anni 60 arrivarono anche gli anni 70, anticipati prima come anche anni peggiori forse degli anni 60, perché appunto qui arriva il culmine del terrorismo, sia rosso che nero, e questo terrorismo inizia a insanguinare l'Italia. I movimenti studenteschi vengono trascinati in un clima di violenza diffusa, nascono decine di gruppi extraparlamentari, Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia, il Movimento Studentesco di Milano per esempio.
1: E tra questi gruppi c'erano tensioni veramente tanto tanto forti, da cui poi scaturirono scontri fisici, no? Ma la violenza peggiore arriva dallo Stato. Il 23 gennaio 1973, davanti all'Università Bocconi di Milano, durante scontri tra polizia e manifestanti, un agente spara e colpisce alla nuca Roberto Franceschi. Aveva 21 anni ed è morto il 30 gennaio.
0: La versione ufficiale della polizia parlò di un sasso lanciato da un manifestante che aveva fatto deviare il colpo. La ricostruzione processuale però poi smentì tutto dopo. Erano stati esplosi 4 colpi, 2 dei quali colpirono Franceschi e un operaio alle spalle. Un caso emblematico non solo della violenza di Stato, ma della impunità che la seguiva.
1: E questo è un caso che si ripete. In quegli anni la giustizia per le morti in piazza è quasi sempre una giustizia negata. Arriviamo al 77 poi, che è davvero un anno a sé in questa storia.
0: Il 77, infatti, è l'anno in cui i grandi gruppi della sinistra extraparlamentare si sciolgono uno dopo l'altro e gli studenti restano senza casa politica. Il movimento si radicalizza, si concentra in università. C'è una controcultura nuova, ironica, creativa, con le radio libere, i collettivi artistici, ma anche frange sempre più violente.
1: E a Bologna, a marzo, viene ucciso uno studente, Francesco Lorusso, durante scontri di piazza. La città allora esplode, il governo risponde però mandando i carri armati, in una città italiana oltretutto, nel 1977.
0: Veramente incredibile, questo è uno dei momenti più assurdi e cupi probabilmente della storia repubblicana, e infatti pochi mesi dopo viene anche rapito e poi ucciso Aldo Moro. L'Italia sembra sull'orlo del collasso e il movimento studentesco esce da quegli anni ormai traumatizzato, svuotato, e gli anni 80 portano però qualcosa di completamente diverso a questo ambiente.
1: Sì, infatti, gli anni 80 diciamo che sembrano quasi un'altra Italia, no? Il Made in Italy, la Milano da bere, l'individualismo, il mito del successo personale, gli studenti allora spariscono completamente dalla scena politica.
0: Completamente forse è un po' esagerato, Giorgio, infatti non proprio del tutto spariscono, ma semplicemente diciamo che tornano.

0: L'Italia politica è in piena crisi, siamo agli ultimi anni della Prima Repubblica, quindi corruzione proprio ovunque, e il ministro dell'Università, Ruberti, presenta una riforma che prevede l'autonomia finanziaria degli Atenei. In pratica, le università devono trovare fondi anche da privati e le aziende possono entrare nei consigli di amministrazione.
1: Questa scelta gli studenti la leggono in realtà come la fine dell'università pubblica, come la trasformazione del sapere in merce. Il 5 dicembre dell'89 a Palermo, dove l'università versava già in condizioni disastrose, con appalti infiltrati dalla mafia, aule fatiscenti, insomma un disastro delle aule palermitane di quegli anni, gli studenti decidono di unirsi in assemblea alla facoltà di lettere e il giorno dopo la occupano.
0: E questa è la prima occupazione universitaria del 1977. In poche settimane si estende a tutta l'Italia, 170 facoltà occupate, ma il nome Pantera da dove viene?
1: Questa è una storia molto bella in realtà, la storia del nome Pantera, di uno dei movimenti studenteschi italiani che sono partiti in quegli anni. Viene da una storia in realtà molto originale, perché in quei giorni nell'Interland romano una pantera vera, scappata da qualche zoo e circo, viene avvistata più volte senza mai essere catturata, nonostante però un enorme dispiegamento di forze dell'ordine. Qualcuno manda per fax agli studenti della Sapienza lo slogan "La Pantera siamo noi" e il logo diventa un felino indomabile.
0: E questo è proprio un movimento che ha anche una dimensione culturale nuova, no? Primo a usare reti proto internet, videocamere e radio libere. Da lì nasce uno dei primi gruppi rap italiani, infatti, l'Onda Rossa Posse. Ma sul piano concreto ottengono poco, la riforma Ruberti infatti passa lo stesso. L'ultima facoltà a liberarsi fu l'architettura di Palermo, il 9 aprile 1990, dopo ben 127 giorni di occupazione.
1: 127 giorni, questo è un numero che dice tutto sulla determinazione di quella generazione e però sulla sua solitudine alla fine, perché non sono mai riusciti effettivamente ad ottenere qualcosa di concreto, forse come hanno fatto le generazioni passate. Abbiamo prima citato uno dei primi gruppi rap italiani, l'Onda Rossa Posse, che è nato proprio in quegli anni, e una delle canzoni che abbiamo scelto da farvi sentire è Batti il tuo tempo, una canzone molto simpatica, molto carina, che è molto ritmata anche, che insomma forse prende tutta quell'area creativa e meno violenta nel rispetto agli anni 70, ma di quegli anni 80. Questa è Onda Rossa Posse, Batti il tuo tempo.

0: Questa era Batti il tuo tempo di Onda Rosse Posse. Volevamo giusto un attimo interromperci per un messaggio che c'era arrivato di una persona che ha appunto detto che ci ha criticato, diciamo, forse con rispondendo a questo programma con, cito, le occupazioni siano, penso che le occupazioni siano una barbarie da gente comunista con Rolex che crede di far tanto per gli altri, ormai si fanno solo per divertirsi. Vogliamo rispondere a questo messaggio con il fatto che noi in qualsiasi caso non siamo mai entrati in merito del gesto, dell'atto, del motivo. Noi stiamo semplicemente riportando quello che nel bene o nel male è successo in Italia in quegli anni, negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, e che poi hanno caratterizzato quello che noi adesso viviamo. Riprendendo un attimo nella trasmissione, a questo punto siamo e andiamo negli anni 90, nei famosi anni 90, che sono un decennio di riforme continue. Prima la legge Ruperti diventa operativa, già citata prima. Poi nel 99 arriva la grande riforma del cosiddetto 3+2, laurea triennale più magistrale, in linea con il processo di Bologna europeo.
1: Ed questa è una riforma che viene vista da molti come un impoverimento, quasi più diplomi ma meno profondità. E parallelamente esplode il problema dei precari della ricerca, no? I ricercatori che restano a contratto per anni senza prospettive stabili e una fuga di cervelli all'estero che ancora oggi non si è fermata.
0: E poi arriviamo a Genova, luglio 2001, il G8, uno dei forse dei momenti più forse terribili della nostra storia di manifestazioni. Non è un movimento studentesco in senso stretto, perché effettivamente non è nato il G8 di Genova come movimento studentesco, ma ci sono moltissimi giovani. E c'è Carlo Giuliani, 20 anni, che viene ucciso da un carabiniere durante gli scontri.
1: L'immagine di quelle giornate, le cariche brutali, il raid della scuola, alla scuola Diaz, i pestaggi di Bolzaneto, queste sono tutte cose che segnano una generazione intera, no? Per anni scendere in piazza porta con sé il peso di quel ricordo, il movimento quindi si frammenta e, diciamo, perde slancio. Ci sono proteste contro la riforma Moratti nel 2003 e qualcosa nel 2005, ma niente di paragonabile a quello che stava per arrivare. E mentre l'Italia cambiava pelle nei centri sociali e nelle università occupate, nei cortei, c'era una colonna sonora precisa. Veniva da Napoli, si chiamava 99 Posse e suonava come la rabbia di una generazione che non si fidava più di nessun altro. Questo è il rigurgito antifascista, 1993, 99 Posse.

0: questa era Rigurgito antifascista dei 99 posse. Allora, parliamo dell'onda nomada contro la Gelmini. Infatti, nel 2008 c'è una crisi finanziaria globale. Il governo Berlusconi IV, con la ministra Gelmini all'istruzione. Il governo vara la legge 133 di agosto. Taglia drasticamente i fondi alle università e blocca il turnover dei professori e riduce i finanziamenti alla ricerca.
1: È da qui che nasce appunto questa onda anomala. A ottobre nel 2008, in poche settimane, il movimento esplode in tutta Italia con una velocità che sorprende tutti dopo questo, diciamo, periodo di inattività, se vogliamo dire, il movimento studentesco. Prima si inizia a muovere a Firenze e Pisa, poi Roma, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari. Il simbolo sono gli scudi di cartone a forma di libro, i book block, diciamo, una forse provocazione dopo tutto quello che è accaduto. Difesa intellettuale e fisica allo stesso tempo.
0: E lo slogan era: noi la crisi non la paghiamo, perché il punto centrale è questo: gli studenti capiscono che i tagli all'istruzione non sono solo un problema scolastico, sono il modo in cui una generazione viene caricata dei costi di una crisi che non ha provocato alla fine. È una lettura politica matura ed è forse per questo che il movimento riesce ad allargarsi oltre le università e poi dilagarsi in tutta Italia.
1: Fino ad arrivare poi al 29 ottobre 2008, il giorno in cui la legge Gelmini viene approvata. Roma è nel caos. A Piazza Navona scoppiano scontri violenti tra studenti di opposta fazione, destra e sinistra studenteschi, non solo tra studenti e polizia, insomma, si crea il devasto in città.
0: Sì, è veramente eclatante quella manifestazione là a Piazza Navona, se ne parla ancora oggi. Però il culmine arriva 2 anni dopo, il 14 dicembre 2010, durante il governo Berlusconi. Quando affronta un voto di fiducia, c'è la possibilità concreta che cada questo governo. In Piazza del Popolo a Roma ci sono studenti, lavoratori, metalmeccanici, ambientalisti e addirittura i NoTav, una coalizione sociale enorme.
1: Ma purtroppo il governo prende la fiducia per soli 3 voti, 3 senatori che in realtà secondo l'accusa erano anche stati acquistati. L'onda si infrange, la riforma entra in vigore il 14 gennaio del 2011 e quella generazione resta con un po' l'amaro in bocca, diciamo, la sensazione amara di aver fatto tutto bene, i numeri, gli argomenti, l'organizzazione e di essere comunque stata ignorata.
0: Allora, dopo questo viaggio così lungo, no?
1: Quasi
0: Lungo
1: 70
0: 70
1: anni,
0: anni,
1: quasi 70
0: esatto.
1: anni.
0: Cosa ci lascia questa storia, Nico?
1: Ci lascia alcune costanti. Ogni volta che lo Stato ha tagliato sull'istruzione o ha provato a trasformarlo in merce, gli studenti si sono alzati. E ogni volta che è morto qualcuno nelle piazze, citiamo Rossi, Franceschi, Lo Russo, Giuliani, Parelli, la risposta è stata più rabbia, più organizzazione. È un ciclo che si ripete.
0: Sì, ma c'è anche qualcosa che cambia nel tempo. I movimenti degli anni 60 e 70 avevano il mondo operaio al proprio fianco, quelli più recenti invece erano più soli. L'onda del 2008 ha provato sì a ricostruire quella coalizione e per un momento c'è anche riuscita, poi però i sindacati si sono ritirati. Diciamo che i partiti li hanno usati e abbandonati.
1: La domanda che rimane aperta però allora è questa: può esistere un movimento studentesco duraturo senza alleanze più ampie? È una domanda che pongo anche a tutti voi spettatori, tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, che magari come noi siete scesi in piazza a settembre o in altre occasioni, per esempio per Gaza quest'anno o per qualsiasi altra motivazione.
0: La storia degli studenti italiani però non è una storia di vittoria per lo più, è una storia di resistenza. Di persone che hanno deciso di non accettare in silenzio le condizioni che venivano loro imposte.
1: E questo a prescindere da cosa si pensi delle singole cause, a prescindere dal loro orientamento, a prescindere da qualsiasi cosa, è qualcosa che vale la pena raccontare.
0: Allora, presento il centro di gravità permanente di Franco
1: E
0: Battiato.
1: nel mente però vi salutiamo, grazie mille di essere stati qua ad ascoltarci da Radio Città Aperta, questo è Radio Mamio, io sono Niccolò Pierconti.
0: E Giorgio Marcheggiani, grazie mille, alla prossima.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

0: Ciao a tutti e benvenuti da Radio Città Aperta, siamo i ragazzi di Radio Mamio. Io sono Alessandro Torsani.
1: E io Filippo Pieracciani.
0: E oggi parleremo di Roma, la sua geografia sociale e le sue colonne sonore.
1: Quindi oggi parleremo di una cosa semplice ma che comunque ci sta molto a cuore, ossia parlare della nostra città, parlare di Roma, quella che viviamo veramente, quella appunto dei sabati sera, delle scarpe che mettiamo per uscire, delle cuffiette che utilizziamo negli autobus per spostarci.
0: Sì, esatto, e abbiamo diciamo due domande grosse per oggi. La prima è se il quartiere dove sei nato ti definisce ancora, insomma se cambia qualcosa viverai a Parioli o a Centocelle, nel modo di vestirsi, nel stare con gli altri, insomma di vivere in generale la vita.
1: Esatto, e anche poi poneremo anche la seconda domanda, che appunto cosa dice di noi la musica che ascoltiamo. Passeremo qualche canzone oggi, non le mandiamo e basta, ma le commenteremo anche, perché ogni pezzo ha una storia e quella storia racconta qualcosa sulla nostra generazione.
0: Si parte con una canzone molto trap, fatta da Supreme e Coez, Ili. Ascoltiamola. Sai che c'è?

0: Questa era Eli di Da Supreme e Coez, una canzone che fa parte dell'album Caratteri Speciali Da Supreme, uscito nel 2022. Appunto una canzone che mischia trap e pop, comunque fatta da due artisti romani molto noti. Da Supreme ha iniziato da giovanissimo, mentre Coez insomma lo conoscono tutti. È un genere un po' più pop e più aperto alla gente.
1: Ok, parliamoci chiaro, Ale, diciamocelo. Tutti i ragazzi di Roma sanno che esiste una specie di mappa non scritta, ad esempio Paroli, Flaminio, Trieste, quindi la zona nord, dove lì insomma c'è una certa reputazione, quindi locali curati, prezzi alti, look molto studiato, sembra un po' tutto da copertina.
0: Sì, è vero. Poi c'è anche la zona appunto est e sud, quindi di magari Centocelle, Ostiense, Carbatella, dove lì è un po' più diverso, insomma la movida è più spigolosa, autentica, un po' più mista. Se vai a un aperitivo ci puoi trovare appunto il rapper, lo studente di lettere, oppure il ragazzo che fa il magazziniere, e poi non c'è un dress code diciamo da rispettare.
1: Quindi, come appunto stavi anticipando te, la moda anche segue questa divisione. Infatti al brand al nord ci sono i brand magari un po' più costosi, un po' più coordinati, ecco, sembra che nessuno esca di casa senza pensarci, mentre al Pigneto, come hai detto te, magari puoi presentarti con una felpa del liceo e le vans rotte, sei perfettamente a posto.
0: Sì, è vero, ma insomma anche presentarsi con le vans rotte può essere una scelta, diciamo, magari, cioè non per forza uno che si presenta con le vans rotte vuol dire che non hai soldi o non riesce a permettersi vestiti di marca, ecco, è un po' più una postura culturale.
1: Sì, sono d'accordo. E quindi appunto la domanda vera è: il quartiere ti definisce o sei tu che scegli il quartiere che ti rispecchia di più? Io penso che questo da ragazzino, quindi il quartiere che ti forma, appunto non puoi sceglierlo, ma poi appunto alla nostra età, a 18 anni, puoi cominciare ad avere voce in capitolo, quindi cominci tu a scegliere dove andare, conquistare e anche assolutamente cosa indossare.
0: Sì, questo è vero. Diciamo che non tutti partono dallo stesso punto, perché se abiti lontano dal centro, magari col trasporto pubblico è un po' più complicato, i locali trendy appunto costano un'ora di autobus, un'ora di mezzi, insomma. Quindi diciamo che la libertà di scegliere la tua identità ce l'hai, ma con meno risorse.
1: Bene, adesso andiamo a sentire la seconda canzone, che è Pochette, dove andremo a sentire un suono del lusso un po' sporco di chi ha conquistato la vetta partendo dal fango, come appunto Jamie Tice e Noyz Narcos. Qui si incontrano appunto i due pesi massimi di Roma Nord e di Roma Sud. Andiamo appunto a sentire Pochette di Noyz Narcos e Jamie Tice.

0: Il brano appena ascoltato è Pochette di Jamie Tides e Noyz Narcos, uscito nell'album Eclissi del 2022. E bene.
1: Sì, questa era veramente una canzone molto ascoltata, due artisti sempre romani. Ora vorrei parlare di un'altra cosa, nel senso, perché se noi apriamo Spotify e guardiamo la nostra top 10 canzoni che abbiamo ascoltato negli ultimi 6 mesi, probabilmente racconta qualcosa di noi e che non avevamo messo a fuoco. Diciamo che la musica è un diario che non abbiamo scritto noi.
0: Sì, infatti Ale, se ci pensi, la nostra Gerinazione è veramente una playlist molto molto strana e anche molto ampia, forse anche troppo a volte. Ascoltiamo trap romana nata nei quartieri popolari, indie cantautorale di ragazzi di provincia e reggaeton spagnolo anche a volte. Quindi non abbiamo un unico genere, abbiamo un po' tutto, e questo dice anche qualcosa su come siamo cresciuti.
1: Sì, sì, perché noi comunque siamo la prima generazione che non ha avuto bisogno della radio o della TV per scoprire musica. TikTok ti mette veramente qualsiasi artista di fronte, e appunto in 3 giorni un artista che 3 giorni fa appunto non era niente, adesso è dappertutto. Vedi l'ultimo esempio con Da Good, con Camice e Zanotti, insomma, adesso se l'ascoltano tutti. Fino a un mese fa non sapevo neanche chi fosse.
0: Sono d'accordo, infatti, però c'è anche un lato oscuro, quindi nel senso che quando tutto è disponibile niente ha più un vero e proprio peso specifico. Ad esempio, i nostri genitori hanno un disco che gli ha cambiato la vita, mentre noi abbiamo una playlist da 600 pezzi e facciamo fatica a dirti addirittura qual è che ci ha davvero formato e qual è il nostro autentico preferito.
1: Sì, sì, è vero, però io penso che ci siano ancora canzoni che ti rimangono addosso. Appunto, ci sono dei pezzi che ascolti in un momento preciso della vita, un sabato sera, insomma, dopo che ti sei lasciato con la ragazza, insomma, canzoni che proprio ti segnano e raccontano un pezzo di te.
0: E forse è questa la vera playlist della vita. Non i pezzi più belli in assoluto, ma quelli che c'erano al momento giusto. Adesso ne mandiamo uno così, che è Stay Away, che a Roma qualsiasi ragazzo e ragazza sa a memoria, diciamo.

0: Questa era Stay Away, prodotta da Night Skinny e cantata da Ketama, Sad Baby e Franco 126. E Stay Away è veramente un inno per la nostra generazione, per i ragazzi cresciuti a Roma. È appunto una sorta di, cioè non è solamente una canzone, è un documentario sonoro su come tre ragazzi di Roma hanno conquistato l'Italia partendo da un muretto. È il pezzo da ascoltare se vuoi capire veramente cos'è la Love Gang e cos'è questo genere.
1: No, infatti poi, come ho detto anche prima, qualsiasi persona la sa quasi tutta a memoria, perché racconta comunque la nostra quotidianità, anche sì, di esatto, scuola, di amici. Io vorrei provare a collegare i due argomenti di oggi, quindi il quartiere e la musica, perché non sono effettivamente separate. Cioè la musica che ascolti spesso rispecchia da dove vieni. Se sei cresciuto in una zona dove il rap era ovunque, ad esempio nei cortili, nei parchetti, nei negozi, diciamo che probabilmente il rap è la prima lingua musicale, quindi che hai imparato fin da piccolo.
0: Esatto, diciamo che la musica può essere anche una finestra su mondi che il tuo quartiere non ti avrebbe mai mostrato. Io sono cresciuto in una zona in cui non girava tantissima roba alternativa, però comunque grazie a Spotify, YouTube e TikTok ho conosciuto e scoperto generi che non sapevo neanche esistessero. Diciamo che la musica veramente mi ha dato, cioè, accesso a un mondo molto più grande di quello che pensavo.
1: No, sì, infatti poi appunto questo è il punto che mi sembra importante. Il quartiere può limitarti, ma non può chiuderti completamente. Ci sono strumenti come appunto la musica, internet, i libri, le persone giuste che poi ti permettono di uscire da quella bolla. Il problema è che non tutti li trovano, quindi un po' di spaziare, un po' di diversificare anche nei generi, nella moda, nelle persone da frequentare.
0: Esatto, quindi diciamo che la risposta alla domanda di oggi, se il quartiere ti definisce ancora, è, diciamo, dipende da te, però non solamente da te. Diciamo che dipende da cosa ti mette intorno alla vita, e su questo non si parte tutti dallo stesso punto, però poi ognuno è libero di cavarsela come vuole, come può, diciamo.
1: L'ultima canzone che andremo ad ascoltare è C'avevo un amico di Gianni Bismarck, che è uno dei nomi più autentici del rap romano negli ultimi 10 anni. C'avevo un amico è una di quelle canzoni che fanno un po' male, perché parlano di qualcosa di universale, quindi perdere qualcuno per la strada, per le scelte sbagliate, per la distanza che cresce. È il pezzo perfetto per chiudere un programma appunto come questo, sulla città, sull'identità di quartiere, perché ricorda che dietro appunto ogni quartiere ci sono persone, dietro ogni persona ci sono storie. Noi vi salutiamo.
0: Grazie per averci ascoltato, un saluto dai ragazzi di Radio Mamio, da Alessandro Torzani
1: e Filippo Pieracciani. Vi salutiamo con C'avevo un amico di Gianni Bismarck.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

0: Muoio a 21 piangendo tantissimo. Mi sento in trappola dentro un digilock. Fottuto digilock. Mi guardano storto perché sono weirdo. La vita è un Fellini, sto dentro ad un circo, dentro il granchino.
1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati qui su Radio Città Aperta. Io sono Alice.
2: E io sono Corinna di Radio Mamio. Sono le 13.39, siamo a Roma. Oggi è una bellissima giornata, anche se un po' ventosa. Comunque siamo felicissime di essere qui di nuovo in diretta con voi. Prima di iniziare vogliamo fare qualche ringraziamento. Innanzitutto ringraziamo Radio Città Aperta e Santigna per averci accolte ancora una volta qui in radio e per averci dato lo spazio di portare il nostro progetto.
1: E un grazie speciale anche al professor Mecca per averci dato per il secondo anno la possibilità di vivere questa esperienza. Ma di che cosa vogliamo parlare oggi?
2: Beh, allora, prima di iniziare dobbiamo dire qualcosa sulla canzone che avete appena ascoltato, ovvero Paradise Now di Kid Yugi, che introduce l'argomento che volevamo approfondire oggi.
1: Infatti già dal titolo troviamo un grande riferimento. Paradise Now richiama l'omonimo film del 2005, che racconta il conflitto interiore di due ragazzi palestinesi destinati a una missione suicida. Infatti anche nella canzone di Kid Yugi ritorna continuamente il contrasto tra desiderio di salvezza e autodistruzione.
2: Come avrete capito, la puntata di oggi sarà un po' diversa dal solito. Infatti abbiamo deciso di dedicarla interamente a Kid Yugi, uno degli artisti più particolari della scena rap italiana attuale, ma soprattutto uno dei nostri preferiti. Infatti abbiamo deciso di unire una delle nostre più grandi passioni, quindi quella per la musica e soprattutto per la musica rap italiana, al nostro percorso di studi del liceo classico. Magari però non tutti lo conoscono, quindi Ali, ti andrebbe di fare una piccola introduzione su questo cantante?
1: Certo, allora Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper nato nel 2001 a Massafra, in Puglia, in provincia di Taranto. Negli ultimi anni è diventato uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana, soprattutto per il modo in cui scrive i suoi testi. Infatti nelle sue canzoni troviamo tantissimi riferimenti alla letteratura, alla mitologia, alla Bibbia e anche al cinema, mescolati però a temi molto moderni e legati alla sua realtà personale.
2: Il suo ultimo album si chiama Anche gli eroi muoiono ed è uscito a gennaio del 2026. In occasione dell'uscita di quest'album, infatti, Kid Yugi ha anche annunciato il suo primo tour nei palazzetti di tutta Italia. Ce ne vuoi parlare un po'?
1: Ovviamente sì, allora siamo molto contenti di questo tour perché Kid Yugi ha sempre fatto concerti a Milano o comunque mai a Roma, soltanto magari in qualche
2: discoteca, sì. Erano più live che concerti veri e propri.
1: Esatto.
2: E siamo contenti di avere finalmente la possibilità di vedere uno dei nostri cantanti preferiti dal vivo.
1: Infatti abbiamo entrambi i biglietti per andarci.
2: E a ottobre ci vedremo al palazzetto. Sì. Comunque, tornando a parlare dell'album, Anche gli eroi muoiono, già dal titolo si capisce il tema centrale del disco. L'idea che anche gli eroi, gli idoli e le persone che sembrano invincibili, in realtà sono fragili e umane. Ed è proprio questo che ci ha colpito del suo modo di scrivere, il fatto che riesca a prendere temi antichi come il destino, il conflitto interiore o l'amore tragico e trasformarli in qualcosa di contemporaneo e attuale, utilizzando molte citazioni che abbiamo avuto il piacere di analizzare e soprattutto di scoprire la prima volta che abbiamo ascoltato l'album. Quindi oggi analizzeremo tre brani di quest'album cercando di capire come Kid Yugi utilizzi questi riferimenti classici all'interno della musica rap. Io direi di partire dal mio pezzo preferito, che è anche quello che mi ha emozionata di più. Già dal titolo richiama una delle storie d'amore più famose della letteratura medievale, Tristano e Isotta. Buon ascolto!

come ti sei ridotta. Il mondo ci boicotta, solo il tuo sguardo mi ferisce e penetra la cotta. Ora sei insieme a un altro, so che l'hai fatto apposta. Il nostro amore che ci uccide è la Tristano Isotta. Mi hai lasciato l'insonnia, è ancora la mia maglia. Scivoli via dalle mie mani in cascate di sabbia. Spaccai tutta la stanza.

Nei primi due dischi ho detto quasi tutto, ora rimane solo quello che mi ha distrutto. Che capisco il tuo amore solo se piangi a diluvio, finché non spieni per lo sforzo con gli occhi all'asciutto. Che sono un buon a nulla, che mi sento un perdente, che il successo mi ha reso solo più arrogante, che mi attacco morbosamente a chi mi vuole bene, che ho

0: Avete appena ascoltato Tristan e Isotta di Kid Yugi. Io sono Corinna.
1: E io sono Alice.
0: E ritorniamo sul discorso che stavamo facendo prima, ovvero dei riferimenti alla letteratura classica all'interno dei testi delle canzoni di Kid Yugi. Alice, vuoi parlare un po' di questa canzone?
1: Certo, per capire la canzone che abbiamo appena sentito appieno, dobbiamo però fare un bel tuffo nel Medioevo. La storia di Tristan e Isotta è il prototipo dell'amore maledetto, ma capiamo il motivo.
0: Innanzitutto bisogna spiegare la trama. Tutto ha inizio con l'eroe Tristano, che doveva combattere per suo zio, re Marco di Cornovaglia, e uccidere in duello il gigante irlandese Moroldo. Ma l'eroe scopre che la spada del nemico, che l'ha trafitto, era avvelenata. Essendo ormai sul punto di morire, viene affidato alle correnti del mare su una zattera, come da tradizione celtica. Caso vuole che finisca proprio in Irlanda, dove a curarlo è Isotta la Bionda, la figlia del re, e nipote dell'uomo che Tristano ha appena ucciso.
1: Tra i due nasce un'intesa immediata, ma lui deve scappare prima di essere scoperto. Torna in Cornovaglia, ma il destino lo riporta da lei. Deve raggiungerla per convincerla a sposarsi con suo zio, con segno di pace tra due regni. Durante il viaggio per mare, i due scambiano per vino un filtro d'amore magico, destinato a Isotta e al re. Da quel momento non hanno più scelta, sono legati per sempre da una passione folle, e inizia una vita piena di incontri segreti.
0: Un giorno vennero scoperti dal re, che però, vedendoli dormire con una spada tra loro, li scambia per casti e li perdona. Ma Tristano viene costretto all'esilio in Bretagna, dove sposa un'altra donna, Isotta dalle Bianche Mani, solo per cercare di dimenticare la sua amata, senza però mai riuscirci. Ed è proprio in Bretagna, però, che Tristano viene ferito di nuovo da un'arma avvelenata. Sa che solo la sua Isotta può salvarlo con le sue arti mediche. Chiede a un amico di andare a prenderla. E dice: se sulla nave c'è lei, issate una vela bianca. Se non c'è, mettete la nera.
1: La nave arriva con la vela bianca, ma la moglie, gelosa, mente a Tristano e gli dice che la vela è nera. Tristano, ormai col cuore spezzato, muore di dolore. Quando Isotta la Bionda sbarca e lo trova senza vita, muore anche lei, proprio accanto a lui. Il re Marco, commosso, li fa seppellire vicini e la leggenda dice che dalla tomba di Tristano nacque un ramo di nocciolo che si intrecciò al sepolcro di Isotta, un amore che nemmeno la morte è riuscita a separare.
0: Questa storia ci ha veramente emozionate, nonostante già la conoscessimo, ma trovare questi riferimenti all'interno delle canzoni di uno dei nostri cantanti preferiti ci ha fatto scoprire molti lati che non conoscevamo o che almeno non ci ricordavamo. Ma non è l'unica canzone che volevamo portarvi oggi. Infatti, dopo Tristano e Isotta, cambiamo completamente atmosfera con un brano molto più personale e intimo, intitolato Per te che lotto. Questo pezzo infatti è una dedica che Kid Yugi scrive per sua sorella e, probabilmente, è uno dei momenti più emotivi dell'album. Qui sparisce quasi del tutto l'immagine aggressiva del rapper e rimane soprattutto la parte più umana e fragile dell'artista.
1: Il titolo stesso, Per te che lotto, fa capire immediatamente il significato della canzone. La lotta non è più solo personale, ma viene affrontata con qualcuno che si ama davvero. Nel brano, infatti, Kid Yugi parla della volontà di proteggere sua sorella, di esserci sempre nonostante le difficoltà e di affrontare il dolore pur di non lasciarla sola. Ecco a voi Per te che lotto di Kid Yugi. Buon ascolto.

0: oramai sono sicuro che è per te che è lotto.
1: Bentornati su Radio Città Aperta. Avete appena ascoltato Per te che è lotto di Kid Yugi. Io sono Cori.
2: E io sono Alice.
1: E come abbiamo detto prima, questo è sicuramente uno dei momenti più emotivi dell'album, più sensibili e soprattutto più personali per l'artista. E devo ammettere che la prima volta che ho ascoltato questa canzone, proprio la sera dell'uscita dell'album, mi sono emozionata anch'io, perché essendo anch'io una sorella maggiore, provo lo stesso affetto che Kid Yugi ha messo all'interno di questa canzone per mia sorella Maya, che saluto, e sento anch'io una grande responsabilità in quanto sorella maggiore, e di proteggerla, di esserci sempre per lei. Tu, Ali, invece che ne pensi?
2: Sì, infatti sono molto d'accordo con quello che hai detto, e devo ammettere che può non sembrare, ma effettivamente abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle. Infatti, essendo, come abbiamo già detto in precedenza, entrambe sorelle maggiori, infatti salutiamo sia Maya che Samu, abbiamo la responsabilità di essere un grande punto di riferimento per i nostri fratelli, ed è effettivamente una grande responsabilità. Però, ritornando sui riferimenti letterari di cui stavamo parlando prima, è molto interessante la citazione che Kid Yugi fa in questa canzone. Infatti ad un certo punto dice: volerei fino alla luna per prenderti il senno.
1: Questa frase richiama direttamente un episodio dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Nel poema, Orlando perde il senno, cioè la ragione, dopo aver scoperto che Angelica ama un altro uomo, il guerriero saraceno Medoro. E Ariosto immagina che tutto il senno perso dagli uomini finisca sulla luna.
2: Per questo motivo Astolfo compie un viaggio fantastico fino alla luna, proprio per recuperare il senno di Orlando e riportarlo sulla terra. Quindi quando Kid Yugi scrive «volerei fino alla luna per prendersi il senno», non sta facendo una semplice citazione, ma sta dicendo qualcosa di molto più forte: «farei anche l'impossibile pur di salvarti dal dolore o dalla sofferenza». Che ne pensi, Cori?
1: Penso che sia una citazione molto importante, che soprattutto ci riporta a un tema che abbiamo affrontato proprio quest'anno al liceo classico, e proprio a riguardo avevamo intenzione di proporvi una serata particolare. Infatti
2: ci tenevamo a dirvi che il 22 maggio al nostro liceo, ovvero il liceo di Renzo Mamiani, si svolgerà la notte bianca delle scuole aperte, ovvero è un'occasione per visitare la nostra scuola e partecipare ad attività organizzate dagli studenti. Ma la nostra classe fa qualcosa di particolare?
1: Sì, noi come classe stiamo organizzando, almeno abbiamo quasi finito di organizzare, un escape room proprio a tema furor amoris, quindi la follia per amore. E una delle stanze, uno dei temi che tratteremo in questa escape room è proprio la follia di Orlando. Infatti i partecipanti si troveranno all'interno del castello del mago Atlante e saranno alla ricerca del loro oggetto perduto, l'oggetto del desiderio. Ma non vogliamo fare troppi spoiler, ma vi diciamo che le altre due stanze invece sono a tema Enea e Didone, la prima, e Orfeo Ridice, la seconda. Non diciamo altro perché speriamo di vedervi alla notte del liceo il 22 maggio.
2: Però sfortunatamente stiamo giungendo ormai alla fine del nostro viaggio, alla scoperta dei testi di Kid Yugi, e avevamo piacere di lasciarvi con un'ultima canzone. Cambiando finalmente l'ultimo scenario, parliamo di una delle sfide più famose di sempre, Davide contro Golia.
1: Possiamo dire che la storia la conosciamo tutti. Il mostruoso gigante filisteo Golia terrorizza l'esercito di Israele e nessuno ha il coraggio di affrontarlo. Finché non arriva Davide, un giovane pastore armato solo di una fionda, ma con una fede irremovibile. Davide scaglia una pietra, colpisce il gigante in piena fronte e lo abbatte. È il simbolo del debole che vince contro il forte, della giustizia che sconfigge la forza violenta.
2: Ma attenzione, perché Kid Yugi in questa canzone prende questo

0: finale glorioso e lo capovolge. Dalle parole della canzone si evince che il rapper, nonostante il successo, non si sente un vincitore come Davide. Al contrario, si sente, come dice lui, un filo d'erba che sfida una mititrebbia.
1: Yugi elenca una serie di sfide perse in partenza. Un vitellino nel mattatoio, un bambino che gioca sulla campana ma in un campo minato, un ghiacciaio che si scioglie. Qui il mito di Davide e Golia diventa la metafora di chi combatte contro un sistema troppo più grande di lui. Infatti, in una conferenza stampa, proprio in occasione dell'uscita di Anche gli eroi muoiono, Kid Yugi ha rivelato che uno dei temi principali di quest'album è la denuncia alla finta meritocrazia della società, ovvero di quanto ormai una persona valga in base a quello che può produrre o che produce in termini di denaro.
0: Esatto, Cori. Vorrei riportare anche un altro verso. Yugi dice: ora che sono vendibile, chiunque vuole la sua fetta. Il gigante Golia, in questo caso, è la società dei consumi, è la cosiddetta bulimia del mercato che divora l'artista. Nonostante il successo, infatti, continua a sentirsi l'ultimo tra gli ultimi. Infatti, spesso si ha la concezione che i rapper parlino solamente di argomenti apparentemente insignificanti, come i soldi, le droghe o le armi, ma se si analizzano in fondo, approfonditamente i testi, si possono scoprire significati molto più profondi.
1: Hai ragione, Ali. Infatti, come abbiamo visto in questo brano, ma anche durante il corso dell'album, ma anche nell'intera discografia di Kid Yugi, l'artista svela che il successo, a differenza della concezione che si ha di esso, non porta sempre la felicità, ma può portare a sentirsi soli in un mondo di giganti. Ed è una concezione molto importante per capire come ci si trova all'interno di questa società in cui viviamo. Infine, volevamo riportare la frase che chiude l'intero album. Perché i potenti vincono mentre gli eroi muoiono? Yugi ci lascia con questa domanda, che è il totale capovolgimento del mito originale. Se nella Bibbia Davide vince e diventa re, nel mondo di Kid Yugi l'eroe soccombe sotto il peso delle sue stesse domande e della sua fragilità. Dopo aver affrontato questo tema lungo tutta la durata dell'album, chiudere con questa domanda offre agli ascoltatori una riflessione non solo sulla società in cui vivono, ma soprattutto su se stessi, sul sentirsi insignificanti in confronto ai cosiddetti potenti.
0: Questo brano riassume l'intero album parlando di lotta, una lotta che forse non cambierà il mondo, ma che l'artista sente il dovere di combattere, dedicando tutto se stesso fino a diventarne cenere. La domanda che ci lascia è cruda: perché continuiamo a combattere se sappiamo che la fine è vicina?
1: E anche noi pensavamo di lasciarvi con questa domanda e speriamo di avervi intrattenuto e di avervi proposto uno spunto interessante di riflessione. Ringraziamo ancora una volta Radio Città Aperta, Santigna e il professor Mecca per averci dato voce. Noi siamo Cori
0: e Ali e vi lasciamo con Davide e Golia di Kid Yugi. Buon ascolto!

chilo d'erba che sfida una mieti trebbia, un cuore che continua a battere dopo la sedia elettrica, un briciolo di luce che buca e gasserra, un cane con la rabbia che chiede una carezza, contro i fucili dell'Europa sono un indiano d'America, un vampiro che di giorno passeggia, un bambino che fa la campana sulle mine in Vietnam, in questo mondo di bugiardi sono una

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo in diretta 14.01, giovedì 7 maggio 2026. Questo vale appunto per il giovedì, altrimenti l'orario dovrebbe essere più o meno lo stesso, ma il giorno sarà lunedì per chi ascolta la replica, quindi in quel caso sarà l'11 maggio. Finalmente possiamo annunciare di aver ripristinato la possibilità di messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram, quindi ricordo a chi volesse contattarci il numero da utilizzare 340-197-4468, questo appunto è il numero per scriverci messaggi. E sono particolarmente contento di questa trasmissione di oggi perché mi permette di ospitare all'interno della rubrica Ascolti Doc una cantante veramente, come dire, incredibile, un termine che spesso e volentieri viene abusato, insomma una cantante particolarmente virtuosa. Si tratta di Elina Dooney, che ha da poco pubblicato insieme al chitarrista britannico Rob Luft un album molto molto interessante in duo, si chiama Reaching for the Moon. Quindi è con particolare piacere che faccio partire la sigla di Ascolti Doc in attesa di collegarmi telefonicamente con l'ospite di oggi.

0: Allora, eccoci qui, siamo finalmente in collegamento telefonico con l'ospite Lina Duni, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ci sei?
1: Sì, ci sono, ciao.
0: Ben arrivata a Radio Città Aperta, è veramente un piacere averti al microfono. Insomma, ho ascoltato sia l'ultimo disco che qualcosa in precedenza in quartetto e insomma sono particolarmente contento di farti domande.
1: Grazie.
0: Però, come ti spiegavo, questa intervista prevede un passaggio precedente obbligato, ossia il racconto da parte dell'ospite, in questo caso oggi tu, della scelta di brano Black del cuore. Tu avevi dato più opzioni, ho voluto scegliere quella, diciamo, africana tra le due. E quindi ti pregherei di raccontare ai nostri microfoni di che cosa si parla, e per quale motivo e insomma che cosa ti lega a questo brano o a quest'artista in particolare.
1: Sì, allora è Oumou Sangaré, che per me è una delle più grandi voci che esistono. L'ho scoperto negli anni 2000, questo è il suo primo album che si chiama Oumou. La voce, anche se non capisco le parole, mi dà una colpa, e anche per il fatto che lei ha tanto cantato per le donne, per i problemi sociali nel Mali, e che è stato una persona che non era soltanto una artista, ma anche con una missione sociale, mi ha sempre piaciuto tanto. E poi questa donna l'ho incontrato nel 2009 a Vienne, in Francia, dove cantava nell'anfiteatro di Vienne, c'erano 10.000 persone, spettatori. È così generosa, è così bella, e sì, ho veramente... Nell'Africa, io amo tutta la musica del Mali perché mi piace tantissimo, ma Oumou è una voce veramente che è unica.
0: Che ti ha preso, certo. Certo, sì. Mi fa strano trovare una lingua che non conosci, perché ho letto che tu canti in 9 lingue diverse, ti devi adesso un pochettino attrezzare pure con il maliano, evidentemente. Scherzo, ovviamente, scherzo.
1: Sì,
0: scherzo.
1: Ovviamente, sì.
0: Aspetta, poi ne abbiamo contate 9, adesso anticipo qualcosa che avverrà dopo. 9, però possiamo dire 10, perché il napoletano è una lingua, quindi siccome canti anche, sì, il napoletano, abbiamo raggiunto 10 lingue diverse.
1: Sì, e anche di più, penso che sono 12 o 13.
0: Dobbiamo aggiornare le statistiche.
1: Sì. Sì, per me la lingua è soltanto un motivo per fare qualcosa, e perché si capisce che io penso sempre che l'importante della musica è l'universalità della musica, è quello che ci lega tutti insieme. Allora, se la lingua non è più importante, perché le storie sono universali, si parla sempre di amore, di libertà, di queste cose sì, di queste cose qua, e per me questo è l'importanza,
0: certo,
1: è l'universalità.
0: Certo. Sì. Certo, certo. Senti, visto che la seconda parte che ti riguarda direttamente mi fa piacere che sia più sostanziosa, ti chiederei un ultimo sforzo, cioè quello di sostituirti allo speaker ufficiale, cioè al sottoscritto.
1: Okay.
0: E lancia il brano, la cantante, il brano, così lo ascoltiamo e poi torniamo a parlare,
1: sì,
0: con te, per favore.
1: Allora ascoltiamo la canzone Yalla di Oumou Sangaré.

0: Oumou Sangaré, Yala, un brano che ci fa capire come anche artiste attualmente sulla cresta dell'onda, come per esempio Fatoumata Diawara, abbiano sicuramente qualcosa, diciamo, essere un po' in debito rispetto ad un artista come Oumou Sangaré, che già anni fa faceva, come dire, ascoltare sonorità molto molto avvicinabili a quelle attuali. Ottima scelta da parte della nostra ospite Elina Duni, grazie, è stato veramente un ottimo inizio di trasmissione.
1: Grazie, mi fa piacere.
0: Allora, quindi sei stata promossa, possiamo continuare la nostra chiacchierata perché hai superato il primo ostacolo, per così dire. Non c'è mai stato un ospite che ho rimandato indietro, stai tranquilla, insomma, però insomma, okay, si scherza, si scherza. Allora, dicevamo appunto di questo lavoro uscito da poche settimane per la ECM, quindi neanche a dire un'etichetta qualsiasi, proprio una signora etichetta, come si dice in questi casi, Reaching for the Moon, un terzo capitolo della collaborazione tra te e il chitarrista Rob Luft. Ovviamente si parla anche di dischi che non avete fatto solamente, sì, in due, perché mi pare che ce n'è uno di qualche anno fa che era in quartetto.
1: Sono due in quartetto, sì.
0: Perfetto, ma allora due domande: come nasce questa collaborazione?
1: Sì, allora ci siamo incontrati 9 anni fa al Montreux Jazz Festival, perché Rob ha vinto il prezzo della chitarra e io era una mentor per i vocalisti, e così ci siamo incontrati lì. E io nel questo tempo avevo un progetto da sola che si chiama Partir, dove canto anche in tante lingue, e stavo cercando musicisti per suonare, nuovi musicisti, perché avevo suonato con il mio quartetto svizzero 10 anni e poi la storia era finita. Stavo con un progetto da solo, ma sempre pensando che devo trovare la gente nuova, e Rob era molto giovane e molto avevo tanto talento e una maturità musicale incredibile. E poi ci siamo incontrati e poi abbiamo cominciato a suonare insieme in duo. E abbiamo cominciato con i brani albanesi e poi anche con i brani del mio disco Partir. Erano un po' canzone di esilio e di amore, questi temi lì, e poi così abbiamo continuato poi con il quartetto, e adesso siamo di nuovo nella questa essenza del duo, perché abbiamo tanto suonato in duo e volevamo avere una prova di questo duo, un disco che sia soltanto in duo e anche con un concetto. Il concetto di Reaching for the Moon è venuto da una idea di un disco che si parla della notte, della luna, del mistero della notte, ma che è anche un po' come si dice, una speranza, una luce nella notte nel stesso tempo. E in questo mondo dove tutto è un po' totalmente pazzesco, di avere una musica che fa bene, che fa bene al cuore, che calma e che dà anche speranza.
0: No, ma infatti la cosa incredibile è che, diciamo, essendo un ascoltatore ormai di vecchia data di tante cose, insomma di musica inevitabilmente ne ho sentita tanta, sì, era parecchio tempo che non mi capitava di sentire una scossa così forte, quasi che, appunto, come se avessi messo le dita nella corrente, ascoltando un disco del 2026. Cioè, ancora per fortuna mi emoziono parecchio, però spesso e volentieri su cose, diciamo, del passato, ed è stata una bellissima sensazione. Adesso non vorrei sembrare troppo gentile, insomma, voglio dire, non avrei motivo di essere bugiardo, ecco. Questo Reaching for the Moon mi ha veramente lasciato senza fiato, e la cosa bella è proprio che sembra come se cioè siete riusciti ad asciugare tutto senza far mancare nulla, cioè non c'è una nota in più, una nota in meno da dover... Non manca nulla e c'è tutto contemporaneamente, cioè pieno pur non essendo gonfio, non so se mi spiego.
1: Sì, sì, capisco, e mi fa tanto piacere che hai sentito questo, perché quello quello era quello che volevamo fare, qualcosa che come si dice in inglese, si dice timeless, che non c'è.
0: Sì, sì, certo, qui è timeless, spaceless, insomma,
1: sì,
0: è
1: timeless, qualsiasi... spaceless, esattamente, sì.
0: Però la cosa bella è che non so come dire, se uno va a pensare, no, mi vengono degli esempi in cucina. Spesso e volentieri, no? Uno con pochi ingredienti riesce a fare dei piatti molto buoni, no?
1: Eh sì, e questa è una specialità dell'Italia, no?
0: Sì, vabbè, non lo volevo dire perché sembra che uno vuol fare sempre il campanilista. No, però al di là di quello, però c'è anche il rischio opposto, che poi alla fine più di tanto non ti può inventare niente. Invece la cosa bella è che qui, forse proprio per il miscuglio di culture, di sensazioni, perché poi ovviamente ogni brano in una lingua che, come dicevi tu, non necessariamente bisogna capire o non necessariamente bisogna conoscere, però indubbiamente poi ogni brano si porta dentro le atmosfere, la cultura che quella lingua esprime, insomma. Quindi ovviamente sì, i brani della tua tradizione albanese hanno, anche se diciamo fossero cantati in italiano per esempio, però porterebbero dentro diciamo la radice, no?
1: Sì.
0: Tutte queste
1: sì,
0: radici diverse portano un risultato unico, questa è la cosa che mi piace molto.
1: Sì.
0: Senti, una cosa che ti volevo chiedere per introdurre il primo ascolto da questo lavoro, Reaching for the Moon, come sì, sei arrivata a conoscere Pino Daniele?
1: Devo dire che Rob Luft conosce molto bene Pino Daniele, perché suona da tanti anni con un batterista di jazz, Enzo Zirilli, che è un fan assoluto di Pino Daniele, che suona Pino Daniele da tanti anni, ma io l'ho conosciuto attraverso una interpretazione di questo brano, Cammina Cammina, da Pierce Faccini.
0: Ah certo, anche lui ha a che fare col Mali comunque, spesso e volentieri, quindi...
1: Sì, esattamente, che si ritrova con Mali. Lui ha fatto un disco con Vincent Segal che si chiama Tales of Time Lost, dove fa un po' cosa faccio io, fa delle brani suo in inglese e poi altri brani in altre lingue, e canta anche Cammina Cammina. E quando ho ascoltato questa canzone lì mi veramente mi ha colpita e mi sono innamorata direttamente, o mi sono detta una volta lo canterò. E poi mi piace questo Pino Daniele, che è il suo primo disco, no?
0: Da Terra Mia, bravissimo.
1: 76. E poi è un Pino che è molto più folclorico.
0: Certo, certo. E poi tra l'altro si è andato a pescare un brano, perché dallo stesso disco, per esempio, c'è la title track Terra Mia, che è molto conosciuta, molto proposta. C'è anche Caccalore, che è un altro brano che viene molto suonato tra i brani vecchi vecchi di Pino Daniele. Invece questa qui è proprio una perla nascosta. Mi fa molto piacere che tu l'abbia riscoperta, insomma.
1: Sì, anche a me, veramente questa canzone è bellissima, è un film, e penso che questo è il grande talento di Pino Daniele, che si può un po', io posso posso dire che è un po' come un Jacques Brel in francese,
0: certo,
1: perché lui ha questo talento in tre minuti di dire una storia e di darti di fare un film, e vedi il film, vedi questo vecchio uomo sul porto, sulla luna, da solo, piangendo la sua donna, la sua moglie. È questo che mi piace tantissimo.
0: Un cortometraggio in musica.
1: Sì, esattamente. Sì.
0: Allora, adesso ascoltiamolo, poi continuiamo la nostra chiacchierata. Quindi, da Reaching for the Moon, Elina Duni e Rob Luft con Cammina Cammina.

0: Sotto la luna nessuno vo' sentì. Queste sono le ultime parole della canzone Cammina Cammina, nell'interpretazione di Elina Duni e Rob Luft dall'album Reaching for the Moon. Quindi questa luna è ricorrente, perché c'è nella canzone di Pino Daniele, c'è nel titolo dell'album, che tra l'altro è il titolo di una famosa canzone di Irving Berlin, quindi insomma avevate anche un importante precedente da dover tenere in considerazione. E poi tra l'altro il disco è uscito, come dicevamo prima, nei giorni o poco dopo la missione spaziale che ha portato gli astronauti nuovamente a guardare la Luna da vicino, quindi insomma questa Luna ci sta sempre di mezzo, no?
1: sì, sempre. E forse anche il mio nome, Elina, dicono che può venire dal greco, dove la Luna è Selene, e allora sono veramente una relazione molto speciale con la Luna.
0: Sì, beh, insomma, evidentemente c'è qualche... cioè, non so, sono troppe le coincidenze per non pensare che ci sia qualcosa d'altro, ecco.
1: Sì, sì.
0: Allora, abbiamo detto che questo disco è uscito da poco e nel frattempo hai avuto modo, anzi, stai continuando, credo, a presentarlo in giro, no?
1: Sì, sto in giro, adesso sono in Inghilterra e domani suoniamo in Polonia, poi in Svizzera, poi in Albania, sì, fino a giugno suoniamo, stiamo on tour, siamo nella tournée del disco.
0: E questa tournée a fine giugno vede un paio di date dalle nostre parti, giusto?
1: Sì, giusto. Il 27 giugno suoniamo all'Aquila, è un festival che si chiama Paesaggi Sonori, e poi il 28 giugno suoniamo a Lugo Music Festival. Allora, sì, siamo sempre molto felici di suonare in Italia, perché il pubblico è molto caro, è molto entusiasta, e poi il cibo è buonissimo. Allora, sì, sono due molto belle ragioni di venire.
0: Ogni scusa è buona, diciamo.
1: Sì.
0: E io tra l'altro mi fa piacere, perché di solito uno riceve i regali di compleanno, appunto, io ho visto che tu li farai tra due giorni gli anni, no? Ho letto bene? Il tuo compleanno il 10?
1: No, è stato in marcio.
0: Ah, in marzo, ho letto male.
1: Dove sì, è marcio, ah, è vabbè. Marcio il mio compleanno.
0: Ok,
1: sì.
0: Va bene, diciamo che mi hai fatto un regalo di compleanno in anticipo, perché invece il mio è a fine maggio, quindi diciamo queste interviste e le canzoni che abbiamo ascoltato sono il tuo regalo di compleanno ricevuto in anticipo.
1: Bello, buon compleanno in anticipo.
0: In anticipo. Okay, grazie, grazie. Senti, che volevo dirti, ma questo, diciamo, duo tornerà ad essere un quartetto? Avete già qualche idea di quello che succederà dopo l'estate, quando immagino comincerete a pensare a qualche progetto futuro? Come vedi Elina, sì. Elina tra sei mesi, grosso modo, che succederà?
1: Ma noi suoniamo sempre qualche volta in quartetto, non è che ci sono un paio di date dove siamo in trio con Mathieu Michel, che ha suonato con noi dischi precedenti, che è un trompetista incredibile, e poi suoniamo anche in quartetto basso, batteria, con diversi musicisti dall'Inghilterra o del Nord Macedonia. Ma abbiamo una idea di un disco, forse del prossimo disco, che sarà in quartetto, un quartetto scandinavo con due grandiosi musicisti che abbiamo suonato con loro, e sono Jon Feldt e Anders Jormin, che suonano nel Bob Stenson Trio. Sono un batterista e un bassista incredibili, e sì, di portare questi suoni con gli scandinavi, penso che può essere una insalata mista molto interessante.
0: Molto saporita, diciamo. Certo. Beh, poi sì. Insomma, la tua caratteristica, come dicevamo all'inizio, è proprio quella di cercare diciamo punti di riferimento i più diversi possibili, culturalmente, musicalmente, quindi insomma sei sempre molto attenta a quello che ti arriva da culture lontane dalla tua, a parte insomma poi la tua già di per sé albanese, ormai diciamo residente in Svizzera, quindi insomma sei abbastanza abituata a mescolare le carte, sì. Come si suol dire. Parliamo di questo disco, è stato registrato in Francia, giusto?
1: Sì, in Francia, nel sud della Francia, si chiama, il studio si chiama La Buisson, è lì che ho registrato tutti i miei dischi su ICM, che sono 6 dischi in totale con ICM, con Gérard Haraud, è molto vicino da Avignon, è una piccola città che si chiama Carpentras, è un studio magico dove sì, Manfred Eicher,
0: il capo
1: di ICM, ha fatto tanto dischi lì per ICM, sì.
0: E puoi dirci, anche se, come dire, cercare di capire il trucco di un mago, no? Dove sta il segreto di Manfred Eicher nella sua maniera di produrre i dischi? Tu che sei una musicista, saresti in grado di spiegarci dov'è che esce fuori questa cosa così particolare e così caratteristica?
1: Penso che Manfred è molto attento alla magia musicale, alla magia che sia... I dischi ECM sono tutti registrati live, no? Non sono come i dischi pop che fai questo, poi questo, questo e questo, aggiungi. E tutto è fatto live e Manfred è molto attento alla cosa magica che stia passando. Allora può essere un take che forse non è perfetto, ma è magico.
0: Però è quello che vale.
1: È quello che vale, e lui adesso ha 82 anni, ma il suo entusiasmo per la musica è
0: lo stesso di quando faceva.
1: È lo stesso, è anche come un bambino che è felice, sì, e questo è incredibile di vedere questa forza della natura.
0: Che la trasmette poi a voi, immagino, no?
1: Sì. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. È una leggenda del jazz e del jazz europeo, e io e Rob, noi ci sentiamo veramente fare parte di questa grande famiglia di ECM, di questa grande famiglia di jazz dell'Europa, le nostre radici sono veramente lì.
0: Tra l'altro, scusami, questo è effettivamente questa caratteristica della registrazione live è, diciamo, fondamentale in questo modo di concepire la musica, però ovviamente un pochettino complica le cose, perché quando si fanno le sovraincisioni, magari, ecco, tu puoi mandare il tuo file al chitarrista che si trova in Nuova Zelanda e poi te lo rimanda. Invece magari ritrovarvi, soprattutto quando si tratta di musicisti provenienti da zone d'Europa molto distanti tra loro, insomma, e oltretutto essendo tutti professionisti impegnati, insomma, diventa tutto un po' più complicato, no?
1: Non penso, perché per noi il suonare live è nel cuore di tutta la musica che facciamo, e anche se qualcuno viene a vedere un concerto live di noi, saranno anche le canzoni, ma saranno diverse ancora, perché la musica vive, la musica si trasforma. Lo registri così, poi un anno dopo lo suoni in un'altra maniera, e questo è la vita,
0: la magia, no?
1: Sì, questa è la magia, sì. È molto importante che la registrazione si fa live per questa musica, e anche perché i concerti, il live è il cuore di questa musica, il cuore del jazz.
0: E oltretutto penso, ci sono altri musicisti che pensano la stessa cosa, che fare il live uguale al disco non ha senso, cioè se no, allora a quel punto ti senti il disco che fai prima,
1: sì,
0: no? Senza che neanche ti metti le scarpe, esci di casa, vai, cerchi parcheggio, arrivi al concerto, ti senti il disco a casa. Invece l'emozione del live deve essere pure quella di dire: oggi chissà che cosa mi aspetta, che cosa succederà, certo.
1: Sì, è un'avventura per noi, ma anche per il pubblico.
0: Certo, certo.
1: Sì.
0: Stavamo dicendo appunto che questo disco, come in generale tutti quelli che hai fatto tu, sono un misto tra brani classici, come abbiamo detto per esempio in questo caso la title track Reaching for the Moon, e qui c'è anche un brano di Ornette Coleman che chiude il disco,
1: sì.
0: Poi parliamo invece di quello che ho scelto di ascoltare, che invece è tuo, però mi ricorda tanto una nostra amica. Però ecco, ci sono brani tuoi, brani della tradizione, brani composti da sola, brani composti insieme a Bob. Come nasce una tracklist? Se c'è una regola, o comunque se c'è, in questo caso come avete scelto i brani da inserire?
1: Abbiamo scelto i brani perché era sempre questa idea della notte, della luna, del mistero. I tre brani originali li abbiamo composti
0: sì,
1: insieme con Rob. Quello che ti piace a te.
0: No, veramente... mi piacciono tutti, per carità, però questo quello della scossa, quello che mi ha fatto venire i brividi.
1: Sì, quello che hai scelto tu veramente si parla di una. È un camminare la notte, e ha anche un po' da fare con Cammina Cammina, ma camminare la notte è la notte che ci parla, la notte del mistero, ma anche della disillusione. Sì, è una disillusione in amore, ma anche una nuova speranza.
0: Ma c'è qualcosa di autobiografico? Scusa la domanda.
1: No, io sono, mi vengono idee così che possono essere anche storie delle mie amici o della
0: racconti,
1: vita o che ho letto,
0: certo.
1: O racconti, è quello che mi parla, ma penso che quando camminiamo la notte con c'è la luna e c'è la notte, sono sempre delle storie così mi vengono nel mente, e questo è una delle queste storie, Foolish Flame, sì.
0: Eh sì, hai anticipato quello che poi sarà il brano con il quale chiudiamo, ma ovviamente più che le atmosfere che evoca come generale mood della canzone, la cosa che mi ha colpito subito, che mi ha catturato, è stato il fatto che ci sono dei sapori in questo disco, in questo
1: sì,
0: brano in particolare, che ci riportano, quando parlavo di Amica Nostra, parlavo
1: sì,
0: ovviamente di Joni Mitchell.
1: Sì.
0: È una mia idea oppure insomma c'era qualcosa mentre lo facevi che ti faceva pensare a lei?
1: Io penso che è giusto che fa pensare a lei, prima perché il racconto, le melodie sono un po' miceliane, si possono dire.
0: Anche gli accordi aperti, no?
1: Gli accordi aperti, la chitarra acustica, sì, a qualcosa che fa pensare a lei, perché... quello che a me piace tanto con Joni Mitchell è che lei scrive sempre la notte, ha detto che quando suono la musica lo fa sempre la notte, è interessante, e poi le melodie che lei compone sono molto interessanti, perché non sono facili,
0: assolutamente,
1: e non sono melodie veramente che sono molto speciali, che soltanto lei può fare. E nel senso, sì, è stato sempre una grande ispirazione per me, soprattutto volevo dire l'album Blu,
0: certo,
1: il suo primo album, che e poi l'album dove ha suonato le canzoni di jazz
0: Mingus,
1: sì, Mingus, quello sì, e poi l'altro in 2001 che si chiama Both Sides Now.
0: Ah, ok, certo.
1: Dove con Vince Mendoza, che fa l'orchestrazione, lei canta dei standard di jazz, è magnifico, magnifico, e canta anche Both Sides Now e un paio di brani di lei. E quello che mi ha veramente colpita è che Both Sides Now lei l'ha scritto a 30 anni. Penso che era e poi lo canta a 70 anni, hai veramente l'impressione che l'ha scritto per quando sarebbe più vecchia,
0: come un messaggio in una bottiglia che poi viene ritrovato chissà
1: sì,
0: dove
1: sì,
0: chissà quando,
1: dove si sa quando, l'ha scritto in anticipo,
0: sì,
1: che è una canzone non so, è bellissima, più che bellissima, è un inno della vita, penso. Sì, allora mi fa tanto piacere che a te ti fa pensare,
0: no,
1: a Joni,
0: l'ho subito...
1: per me è un grande complimento.
0: Sì, sì, non c'era assolutamente malizia, nel senso non avevo intenzione di dire che tu avevi, come dire, semplicemente copiato, tra virgolette, però è proprio una sensazione che spero poi chi ascolta questo brano in questa trasmissione potrà confermarmi, magari se qualcuno vorrà scriverci che cosa ne pensa. Io vorrei chiudere, perché purtroppo siamo già ai saluti finali, lasciandoti qualche istante per magari una riflessione finale, o se ci sono dei ringraziamenti, se ci sono osservazioni che non abbiamo fatto sul disco, sul duo, sulla tournée, insomma, hai qualche secondo per chiudere, insomma.
1: Insomma, grazie per questa intervista, mi ha fatto tanto piacere di parlare con te. Sì, spero di ritrovare il pubblico italiano molto presto.
0: Questo sicuramente sarà un impegno che anche noi attraverso la radio cercheremo di mantenere, nel senso che quando arriveremo a fine mese nella trasmissione che precede le date italiane, faremo un piccolo promemoria per ricordare chi vorrà venirti ad ascoltare. Allora, io ovviamente ringrazio te, ti prego di salutarmi Rob, che spero di conoscere presto. Ovviamente ringraziamo sia Marie che Sabino,
1: Marie,
0: perché ci hanno aiutato per questa nostra chiacchierata, insomma è stato veramente un piacere. Quindi nel salutare Elina Duni per la sua presenza, ovviamente complimenti e auguri, ascoltiamo questa splendida Foolish Flame dall'album Reaching for the Moon. Grazie ancora.
1: Grazie a te.

0: 14:51 in diretta di giovedì 7 maggio 2026, Forno One, Fabrizio Mister Forno One al microfono per appunto arrivare agli spot di metà trasmissione. Torniamo a ringraziare Elina Duni, protagonista della prima porzione di programma all'interno della rubrica Ascolti Doc, in occasione dell'uscita di questo bel lavoro Reaching for the Moon, uscito per la ECM a fine aprile. Album dal quale abbiamo ascoltato due brani, Cammina Cammina, bellissima cover di un brano dal primo album di Pino Daniele, e questa Foolish Flame, che diciamo per stessa conferma da parte dell'autrice ha delle sonorità che ci riportano dalle parti del Canada di Joni Mitchell, e diciamo con atmosfere analoghe, pur parlando di una donna della California, ho voluto proseguire dopo la rubrica Ascolti Doc con una novità fresca di pubblicazione. È uscito da qualche settimana un album di questa cantante, jazz vocalist come si suol dire, Gabrielle Cavassa, da Escondido, California, ma dalle chiari origini italiane. L'album, anch'esso ha un titolo italiano, si chiama Diavola, e da questo album abbiamo ascoltato la sua versione di Raindrops Keep Falling on My Head, che già solo per il fatto di essere un brano di Burt Bacharach l'avrei trasmessa anche se l'avesse fatta malissimo, cosa che non è avvenuta, perché per fortuna questo, come tutto il disco, è un pezzone che mi ha fatto piacere proporre, e tra l'altro appunto ci porta più facilmente anche dalle parti del Canada, ci riporta dalle parti del Canada, perché come spesso ci accade la trasmissione trova spunti dalle ricorrenze che cadono nella settimana di programmazione. Domani compie gli anni una cantautrice per l'appunto canadese, Martha Wainwright, che appunto raggiunge cifra tonda proprio domani 8 maggio, e siccome è figlia e sorella d'arte, ho trovato la scusa del suo compleanno per riempire la scaletta, soprattutto nella seconda metà del nostro programma, di brani che sono riferibili a lei direttamente o a qualche membro della famiglia. Cominciamo con lei, con la festeggiata di domani, perché andiamo a sentire dal suo album di debutto di qualche anno fa, andiamo ad ascoltare per l'appunto questa GPT. Questa è Martha Wainwright, e con questo brano arriviamo agli spot di metà trasmissione.
1: Radio Cifra Aperta.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.
1: Radio Città Aperta.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

15.04, Radio Città Aperta, torniamo in voce dopo gli spot di metà trasmissione e dopo l'ascolto di un brano di quelli che non avrebbero bisogno di presentazioni, ma ovviamente il dovere di un bravo speaker è quello di non dare mai nulla per scontato. Just the Way You Are, nella versione con il vocione inconfondibile di Barry White, è stata programmata perché se domani è il compleanno di Martha Wainwright, che abbiamo celebrato prima degli spot, il giorno successivo invece è, stavo cercando di vedere quanti anni compie il nostro amico, dunque 40, quindi c'ha 76 anni, sì, compie 76 anni Billy Joel, il quale non possiamo ascriverlo proprio da capo a piedi nella nostra trasmissione se volessimo essere rigorosi in termini di musica black, però già per esempio il fatto che un suo celebre brano, questa Just the Way You Are, sia stata interpretata da Barry White, insomma in qualche maniera, anche se un po' stiracchiata, ce lo fa entrare a tutta Callara, come si dice da queste parti. Allora, che cosa volevo dirvi? Che in buona sostanza continuiamo adesso a parlare di Martha Wainwright attraverso la famiglia. Vi dicevo che la famiglia è, come dire, tutta di grandi artisti, perché il fratello, che comunque troveremo modo di ascoltare a breve, è Rufus Wainwright, e si sono scambiati, diciamo, facilmente i ruoli di ospite e di stella principale nei rispettivi dischi, ma anche la madre e la zia sono state artiste di un certo rilievo, specialmente qualche decennio fa. Quindi io, per confermare gli auguri a Martha Wainwright, passo all'ascolto di un brano che riguarda la ditta Kate and Anna McGarrigle, ed è Kate McGarrigle, la mamma di Martha Wainwright, con questo brano che si intitola Kiss and Say Goodbye. Sì, magari se lo faccio partire è meglio, vediamo un po'.

Finisce così, un po' brusca, vabbè, pazienza. Questa era di nuovo Gabriel Cavassa, che abbiamo celebrato con la novità del suo album Diavolo, appena pubblicato per la Blue Note. Ma con la Blue Note escono anche due album del sassofonista Joshua Redman, uno nel 2023 e uno nel 2025, in cui lei, Gabriel, è presente. E in quello più recente in maniera stabile, in quasi tutti i brani c'è lo zampino della sua voce, mentre invece nel precedente Where Are We, Gabriel Cavassa compare solamente nella traccia finale con un suo brano di sua scrittura, Era's End, che è quello che abbiamo ascoltato. E insomma, ci fa piacere anche questo tipo di collaborazione. Quando c'è di mezzo la Blue Note, diciamo che siamo sempre quasi in un ventre di vacca, così come parlando a inizio trasmissione della ECM, pure lì insomma si può andare abbastanza sul sicuro. Poi i gusti ovviamente possono variare, però insomma si tratta di etichette che hanno una storia che, come dire, è una fama che le precede. Torniamo a Martha Wainwright, ma non sempre, come dicevamo, parlando di lei. In questo caso parliamo di papà Ludon Wainwright III, cantautore degli anni 60, che aveva avuto il suo momento di grande popolarità. E quindi mi sembrava carino andare a salutare la figlia con un brano che lui ha scritto, intitolandolo proprio Daughter. Quindi Ludon Wainwright III con Daughter.

Ludon Wainwright III con il brano Daughter, evidentemente dedicato alla figlia. Adesso bisogna capire a quale figlia si riferisse, perché in realtà poi ci sono anche, c'è una sorellastra di Martha Wainwright, frutto di un altro matrimonio, non so se precedente o successivo, insomma non ci interessa più di tanto. Lucy Wainwright Roach, anche lei, questa Lucy, figlia d'arte, perché oltre che il padre Ludon Wainwright, la madre è Susie Roche, che anche lei ha fatto parecchi album con questo gruppo, che The Roche, insieme alla sorella. Insomma, veramente qui il, diciamo, l'albero genealogico comincia a, come dire, ad avere troppi rami per noi da riuscire a seguirlo. Quindi torniamo a qualcosa di più, come dire, più semplice da ricordare. Dicevamo appunto del compleanno di Billy Joel. Adesso io non mi ricordo che cosa avevo detto prima, che calcoli avevo fatto, comunque in realtà dopo domani di anni ne fa 77. E sempre per rimanere in un ambito in cui le canzoni del bianchissimo Billy Joel possono comunque avere diritto di cittadinanza all'interno di questa scaletta di musica prevalentemente black, New York State of Mind, un brano che ha 50 anni proprio in questi giorni, ha avuto tra le tante riletture una che qua ascoltiamo sempre con grande piacere, ossia quella con Alicia Keys che si accompagna al pianoforte in questo remake di New York State of Mind.

Beh, mancava solo lui all'appello in tutta la famiglia di Martha Wainwright, che domani, come dicevamo, fa gli anni. Questo è il più celebre Rufus, uno dei cantautori migliori della sua generazione, a detta del sottoscritto, che appunto abbiamo ascoltato in questa irresistibile You Ain't Big. Unfollow the Rules era il titolo dell'album di qualche anno fa, che ogni tanto mi fa piacere ritirare fuori. Cambiamo totalmente paesaggio, perché ieri sera, facendo un po' di zapping, predominante era la semifinale di Champions, che ho voluto vedere sperando di trovare lo stesso spettacolo della settimana precedente. È stata una partita meno spettacolare ma altrettanto, come dire, emozionante. Però insomma, nell'intervallo ho girato su Rai 1, dove stava andando la cerimonia della premiazione dei David di Donatello, e con mia grande sorpresa ho visto che tra i film candidati nella categoria miglior esordio alla regia c'era un film che avevo visto casualmente proprio la sera prima, Breve storia d'amore. Sinceramente non un film memorabile. Protagonisti Pilar Fogliati, Adriano Giannini e Valeria Golino, ecco, mi mancava un pezzo. Insomma, in realtà il film non è che mi abbia lasciato molto dentro, è stato un film che è passato comunque come una soffiata di naso. Però una cosa buona, una cosa l'ho sentita con grande piacere, che era un piccolo estratto nella colonna sonora di un brano, come dire, a denominazione di origine controllata, di Tom Waits. Ascoltiamoci All the World is Green dalla colonna sonora di questo film, Breve storia d'amore.

E per la terza volta torniamo dalle parti di Gabriel Cavassa. Vi ho detto che insomma il suo album è appena uscito, ma a me piace sempre trovare nuovi percorsi. Niente, è andata via la voce, ma metto un altro brano. Torniamo ad occuparci di Martha Wainwright con la canzone che apriva il suo album di debutto, ormai c'ha più di 20 anni. Ascoltiamoci dal vivo però, in un concerto dello scorso 2025, il 28 agosto 2025, ascoltiamoci Far Away con Martha Wainwright. È l'ultimo brano che la riguarda, visto che domani fa gli anni. Allora, vediamo un po' se la registrazione è decente, perché è una, come dire, una cosa che ho rimediato un po' al volo.

0: E beh, questa è la potenza degli ottimi Marugia, concerto che andrà in scena appunto in quel del Invincible Fest, appuntamento che sarà quello che riguarda Marugia, Gurriers e Ultra Glass il 14 di maggio. C'è con noi Andrea Sibaldi, organizzatore dell'Invincible Fest, e quindi andiamo a raccontare la giornata del 15. Keraladust li abbiamo ascoltati, però ci sono altri nomi.
1: Sì, Keraladust, che come appunto abbiamo detto sono un ritorno, perché li abbiamo fatti da poco, sold out all'Azienda. Natasha Polké, che è un bellissimo, bellissimo live, e a seguire Heroic Sop, che insomma...
0: Con un DJ set in questo
1: con
0: caso.
1: Un DJ set, con un DJ set, assolutamente sì, ma loro stanno girando parecchio con la formula DJ set, tra l'altro saranno con la stessa formazione di line-up la settimana prossima, se non ricordo male, cioè la settimana successiva al nostro festival, in Spagna, non mi ricordo in quale line-up, però insomma segno che le loro strade si sono incontrate e sono un bel connubio. E quindi questa è la giornata appunto del venerdì.
0: E poi c'è la giornata, la penultima, che è quella di sabato 16, con Mod Selector live, Weval live, olandesi.
1: Sì.
0: E loro si muovono su sempre ambiti elettronici.
1: Sì, diciamo che loro sono più vicini che era la Dust come sonorità, sono bravissimi, è un duo fantastico. E a seguire, dopo Mod Selector, il back to back di Camufly e Fenaltea.
0: E poi c'è domenica 17 maggio con
1: Dutch Nazari live, poi ci sarà il solito Dandy live.
0: E il solito Dandy, gli amici... ricordo ai tempi di X Factor.
1: Esattamente. E gli amici di Karaoke Indie Nostalgia, che appunto con quali chiuderemo l'ultima giornata, sarà il final party. Loro hanno questa formula molto carina, che in full band fanno cantare sul palco, è un karaoke a tutti gli effetti, quindi dopo il live dei citati ci saranno loro con questo karaoke.
0: Insomma, un programma veramente vasto e valido per orecchie diverse, ma soprattutto orecchie curiose che vogliono confrontarsi magari anche con generi un pochino più lontani da loro, dove invece si possono trovare delle cose assai intriganti. Allora, diamo un po' di indicazioni, gli orari intanto.
1: Allora, orari su 4 giorni sono un pochino variabili, nel senso che il giovedì e la domenica finiremo a mezzanotte, faccio al contrario perché si somiglia, ma apriremo alle 8:30 il giovedì e alle 7:30 la domenica, mentre il venerdì ed il sabato apriremo alle 8:30 e chiuderemo alle 3 e alle 4 rispettivamente.
0: Ok, quindi giovedì e venerdì con orari, diciamo, dove si termina prima.
1: Giovedì e domenica, e venerdì e sabato. Sì, no, figurati. E venerdì e sabato si fa proprio
0: nottata. E c'è possibilità anche di mangiare? Ecco, ci sono stand.
1: Sì, food truck, beverage ovviamente sì, e quindi insomma c'è possibilità anche di mangiare, ma questo è sempre stato così nei nostri eventi, insomma.
0: E che numero siamo dell'Invincible? Come
1: il quarto festival e quarto anno.
0: Invece poi, ecco, per quel che riguarda l'acquisto dei biglietti, ci sono gli acquisti di tutte le giornate, biglietti singoli, insomma, che formule sono e dove si possono andare ad acquistare?
1: Allora, i biglietti sono su Exceed, si trovano le final release disponibili ancora, terminate le final release, ovviamente si passerà soltanto alla biglietteria in porta, però... Insomma, le giornate stanno andando molto bene, insomma, siamo molto soddisfatti.
0: Alla grande. Quindi su Exceed l'acquisto.
1: Exceed, assolutamente.

0: così.
1: Allora, ci ascoltiamo a questo punto Mod Selector. Qui si è scelto poi una versione particolare dove c'è di mezzo anche il misterioso napoletano Liberato.
0: Sì, sì, perché venerdì scorso abbiamo fatto appunto un evento dagli amici del Bar Sogno e la sera a mezzanotte usciva il remix tape di Liberato a sorpresa, e tra l'altro l'abbiamo scoperto anche noi in quel frangente, dove ci è stato comunicato appunto che ci sarebbe stato ci è stato comunicato in anteprima, ci sarebbe stato questo remix dei Mod Selector appunto sulla canzone Guaglio. E adesso abbiamo detto, vabbè,
1: ascoltiamola,
0: esatto.
1: Eccola qui, eccoli, loro sono Mod Selector, Guaglio, il brano Liberato, remixato da Mod Selector per l'appunto.

0: E questo è sempre l'ottimo liberato che si avvale poi di artisti internazionali, in questo caso con i remix dei Mod Selector. Ripensiamo anche alla collaborazione liberato un po' di liberato di un po' di anni fa con Massive Attack, addirittura per un film che uscì sotto pandemia, ricordo adesso, era collegato agli ultra del Napoli, se non ricordo male, insomma, vabbè. Comunque liberato, invece Mod Selector sul palco dell'Invincible Fest, quindi ripeto gli appuntamenti dal 14 al 17 maggio. Andrea Sibaldi è l'organizzatore che è qui con noi, ci ha accennato un po' anche della sua storia di organizzatore come Ginnica. Ecco, raccontaci un po' di te anche, ecco, come nasci come organizzatore, come ti nasce anche questa passione nell'organizzazione eventi.
1: Nasce principalmente dall'abbigliamento. Ho lavorato per parecchio tempo con i miei negozi, poi in un'agenzia di cui non faremo il nome, insomma, del brand, ma ero, diciamo, project director e store manager contemporaneamente. È stato un progetto molto bello che nella formazione mi ha dato molto. Era ancora il periodo a Roma di, insomma, di Dissonanze, Meeting Town, insomma, tutte quelle influenze lì, certo, più il mio background, e ho capito che, insomma, fare gli eventi era qualcosa che mi appassionava, e sono partito con le prime mostre, i primi eventi dedicati soprattutto all'abbigliamento, dove c'era sempre la musica come dicevo prima di rimando, comunque infilata, insomma, chiudevamo sempre le serate con concerti e poi abbiamo diviso queste due realtà. E quindi ormai, insomma, dal 2014 che faccio eventi assiduamente e sono molto soddisfatto soprattutto di aver scelto Roma principalmente, anche quando ci sono state possibilità fuori, insomma, perché ho sempre puntato sulla città, sulla benevolenza della capitale.
0: E quindi, ecco, una passione che nasce e anche una passione musicale, quindi i tuoi ascolti sono abbastanza eterogenei in generale.
1: Da quando sono piccolo, sì, obiettivamente, insomma, sono stato molto legato al punk, al rock, uh-huh, da piccolino, però poi ho fatto tutta la fase dei rave, insomma, mi sono vissuto soprattutto 97, 98, okay, 99, Roma c'era molto fermento su quell'ambito lì, e quindi, insomma, quello, poi tanto hip hop, tanto rock, ma insomma, ho veramente spaziato. Stiamo facendo tantissime cose, faremo tantissime date legate anche al mondo del punk hardcore, che è estremamente valido, e Roma è rimasta un po'...
0: Sì, sì.
1: Per quanto sia stata poi una fucina per tanti artisti, e anche in passato abbiamo suonato tante band, negli ultimi anni c'era un po' di carenza, quindi abbiamo pensato che, insomma, era bello riportare tutto quel mondo lì.
0: Beh, ricordo poi che qui a Radio Città Aperta, dopo di me, se per chi segue la diretta il lunedì, ci sarà Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, quindi in quel senso. Perfetto. Poi c'è proprio anche una trasmissione ad hoc proprio su una certa scena. Ebbene, quindi abbiamo ricordato per sommi capi, insomma, tutto quello che accadrà in questi prossimi giorni. Ormai ci siamo, immagino che tu ormai stai elettrico, sì, proprio, sì, visto che è prossimo l'appuntamento. Il 14 si inizia all'EU Social Park fino al 17, e quindi Invincible Fest, tra l'altro molto ben pubblicizzato, lo si vede anche in giro proprio a livello di manifesti o comunque, e quindi ottimo così. Lascio scegliere a te un altro nome del cartellone che vogliamo ascoltare per salutare.
1: Andiamo per esclusione, dai, prendiamo un bel brano dei Weeval che si chiama Gimme Some, che poi, insomma, forse la hit più conosciuta, così ci lasciamo su queste melodie.
0: Ottimo, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
1: Grazie innanzitutto per lo spazio e l'ospitalità. Io metto sempre la faccia, poi quando vado, la faccia, la voce, quando vado a fare le interviste o vado in radio, ovviamente è il ringraziamento e lo stress e la buona riuscita soprattutto dell'evento è dato non esclusivamente da me, ma è condiviso condiviso e ripartito ugualmente con tutto il team, che ringrazio.
0: C'è una squadra, quindi
1: c'è una bellissima squadra affiatata, insomma, che lavora da diversi anni e con la quale posso permettermi finalmente di fare quello che è il mio lavoro, la parte piacevole appunto della direzione artistica, e lasciar fare a loro tutto il resto, che è altrettanto fondamentale. Quindi, insomma, approfitto di questo piccolo spazio per ringraziare Beatrice, che è qui accanto.
0: Esatto, la volevo salutare anch'io, la ringraziamo, e ricordiamo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista, e ci sarà anche la foto dove, oltre ad Andrea, vedrete anche Beatrice, così, che è l'ufficio stampa e che ha permesso questa intervista.
1: Ormai si occupa anche della gestione dei social media, insomma, tutto quello che è la parola e il verbo di Invincible passa attraverso e viene creato da Beatrice.
0: Ottimo. Allora, eccoli qui, Weval, Give Me Some, su Radio Città Aperta, e poi dal vivo in quel dell'Invincible Fest, oggi presentato, ricordiamo, dal 14 al 17 maggio presso l'Eur Social Park. Weval, Give Me Some.

E questa è la musica dei Weval, Gimme Some, anche loro, quindi in quel dell'Invincible Fest che abbiamo presentato con Andrea Sibaldi, l'organizzatore, giovedì 14 maggio. Il programma prevede Marusha, Gurriels, Ultra Glass, 15 maggio Roix Hop DJ Set, Kerala Dust Live, Natasha Polk DJ Set e Blue Marina DJ Set, e poi sabato 16 Mod Selector Live, Weval Live, il DJ Set di Camouflage Back to Back Fonoaltea DJ Set, ripeto, e poi il 17 ci sarà Dutch Nazari e anche una festa karaoke che concluderà il tutto in quel dell'Eur Social Park a Roma. E prima abbiamo ascoltato Mod Selector che remixavano Liberato, e a proposito di musica napoletana, beh, sono tornati gli attesi Nugenea con il loro nuovo album People of the Moon, un disco che, beh, naviga ormai verso lidi sempre più lontani partendo da Napoli. Il primo Nuova Napoli era proprio ancorato alle sonorità amabili dei fine 70, primi 80 di Tullio De Piscopo, Napoli Centrale, Pino Daniele e chi possiamo aggiungere, Tony Esposito, insomma quel filone là. Il secondo Mar Mediterraneo già salpava dal porto di Napoli per avventurarsi verso, appunto, già partendo dal titolo Mediterraneo, verso territori anche africani. Ora si va, sì, sempre qualcosa di Napoli, qualcosa d'Africa, ma anche qualcosa di brasiliano, di bossa nova, insomma un disco sempre più contaminato. Io li amo particolarmente quando tornano a fare le robe proprio puramente partenopee. E allora tra poco ci ascolteremo Ma tu che buo per i Nugenea, ma soprattutto ricordo che ascolteremo per intero l'album dei Nugenea People of the Moon mercoledì all'interno di 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero dalle ore 12 un disco del presente e uno del passato. Come disco novità avremo i Nugenea. Eccoli qui con Ma tu che buo.

E questa è la musica del nuovo album dei Nugenea, quindi da Napoli, band che come Kerala Dust, ecco, vive a Berlino, mai Kerala Dust sono britannici, invece Nugenea sono partenopei e poi hanno parecchi musicisti proprio partenopei, tra l'altro attivi su più fronti gli altri che coinvolgono i due Nugenea, artisti che suonano i più svariati generi, dal jazz all'afrofunk al noise al jazzcore, cito tra i vari nomi Slivovitz, Parble, PS5, Psyche, tanto per tirarne fuori qualcuno. Ebbene, Nugenea, ma tu che buo', dicevo, c'è musica in questo disco che guarda anche al mondo brasiliano. Un gruppo italiano che guarda totalmente al Brasile, che ben conosciamo, è quello dei Caveiras. Vengono da Firenze. Abbiamo parlato di questo importante disco, che è molto bello, molto particolare, percussivo, no wave in certi passaggi, intitolato Guerra Total Nabocado Lixo, disco salutato insomma anche molto positivamente dalla stampa importante italiana, da Blow Up a Rumore, che hanno messo come disco del mese questo titolo, proprio lo stesso mese, adesso non ricordo, era febbraio, sì, quando è stato pubblicato il disco, ed entrambe le testate lo hanno fatto disco del mese, e niente male. E allora ci ascoltiamo Fora da Ordem per Caveiras da Firenze, con il cuore, la mente e il suono in quel del Brasile, ma meno colorato, quello un po' più difficoltoso, quasi anche delle favelas. Fora da Ordem.

E loro sono i grandi Caveiras, gran disco Guerra Total Nabbo Cadolixo, edito dalla loro Ursuoni, percussioni, un bassone, diciamo anche white funk. Insomma, un gran bel lavoro per questa band di Firenze dal respiro internazionale.

Ebbene, bene, bene, bene, quindi si va avanti con questa trasmissione, con la trasmissione che si chiama Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica, con me Gianluca Polverari, una trasmissione che, potete anche ascoltare in replica il martedì dalle ore 12, mentre la diretta è il lunedì dalle ore 16. Ovviamente poi c'è anche il podcast, e a proposito di podcast è già online il podcast dell'intervista realizzata con Andrea Sibaldi, l'organizzatore dell'Invincible Fest, e la trovate in home sul sito di Radio Città Aperta. Andiamo avanti con un ripescaggio dal passato. Si chiamava il progetto He Said, ossia uno dei tanti progetti paralleli ai Wire, era quello di Grant Lewis. Secondo disco dell'89 intitolato Take Care, e che si apriva con questa Watch Take Care per He Said, ossia Grant Lewis dei Wire.

E questo era il secondo album, ne ha fatti solo due Grant Lewis dietro la sigla He Said, tutti e due per la mitica Mute Records. Più chiaramente alcuni EP, e oggi abbiamo ripescato questo secondo lavoro dell'89, Take Care, per Grant Lewis, componente dei mitici Wire, una delle formazioni più importanti dell'art punk, del post punk, ma che poi ha aperto anche a territori new wave. In tal senso, secondo me, era un gran bel disco, quello dell'87, intitolato The Ideal Copy, e andiamo a ripescare proprio da quel lavoro Over the Years per Wire.

Ipnotica traccia che concludeva il vinile di The Ideal Copy 1987 per Wire. Qui su Radio Città Aperta, allora, se seguite il lunedì dopo di me dalle 18 Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, e dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza con musica e scienza. Se seguite il martedì la replica, dopo di me la andrà in onda invece Fabrizio Forno con la bottega del forno. Bene, allora, vi ho già detto che mercoledì come disco novità ascolteremo per intero all'interno di 33x2 dalle ore 12 in Ugenea, e come disco del passato vado a recuperare un lavoro di autentico culto, in primis per il sottoscritto, ma anche per alcuni ascoltatori che mi seguivano all'epoca quando eravamo ancora in FM. Parlo degli Snowmen, formazione che all'epoca era di base a Londra, composta da un australiano, un indonesiano, un islandese e un italiano, che io conobbi quando mi trovavo a Londra proprio in quell'estate del 2009. Vidi un loro concerto, fui invitato a vedere questa serata live, se non ricordo male, a Shoreditch, e mi dissero: guarda, ci sarà una band che secondo noi ti piace assai. E quindi andai a vedere questo concerto di tali Snowmen, e quando attaccarono rimasi lì, boom, ipnotizzato. Un mix che mi ricordava tanto certe cose dei Cyndi Talk, certe cose degli Swans, brani tiratissimi ad altri dilatati e viscerali, qualcosa veramente di notevole. Tant'è vero che poi, quando li ho iniziati a trasmettere qui in radio, beh, l'attenzione fu e l'apprezzamento fu anche di parecchi ascoltatori che mi scrivevano, chiedevano notizie su di loro, mi richiedevano i loro brani. Insomma, a distanza di tempo vado a recuperare questo disco di una band che ormai non c'è più. Si chiamavano Snowmen, l'album, loro ne hanno fatti 4, questo era il terzo, veramente, ripeto, di grande fattura, un lavoro che prende il titolo di The Horse, The Rat and the Swan. Questa è la traccia che apre l'intero lavoro, Our Mother. Ascolteremo per intero l'album degli Snowmen. Eccoli qui.

stupenda formazione che è vissuta nella seconda parte degli anni 2000, Snowman, di base a Londra, formata dall'australiano John McKee, che poi realizzerà anche un disco totalmente in acustico, venne anche a suonare in quella rassegna che si svolgeva al Parco del Torrione con il suo set acustico, però totalmente diverso da queste sonorità. Poi c'era alle tastiere un indonesiano, al basso una islandese, alla batteria Ross Di Salvo, se non mi ricordo male, l'italiano. E come dicevo, ascolteremo per intero questo splendido lavoro che alterna momenti così tirati ad altre tracce invece dall'impatto molto più dilatato e meditativo, un sound che mi ricorda per certi versi quello che è stato il primo percorso di una band chiamata Cindy Talk e di un album ad esempio come Camouflage Art, che si apriva con questa It's a Luxury per Cindy Talk. E allora li andiamo a ripescare ora proprio con quel mitico album che usciva nel 1984.

il capolavoro assoluto degli Zoo, dei Romani Zoo, edito quest'anno, uno dei dischi sicuramente che sarà nella cima delle mie classifiche del 2026, un lavoro complesso, ricco di sfumature, potente quando serve, tecnico ma anche

percussivo, aperture ambientali, elettroniche, veramente un disco completo che tutti dovrebbero conoscere e amare. E probabilmente troveremo in parecchie classifiche anche il brano e l'album che segue, quello di My New Band Believe, il progetto del bassista dei furono tanto amati Black Midi. E allora ce li ascoltiamo, My New Band Believe, con una traccia dal titolo Purse dall'Inghilterra.

E questo è l'album che riguarda l'ex bassista dei Black Midi, attivo con un ensemble numeroso di oltre 50 musicisti, tutto con un tratto acustico. Parliamo del progetto My New Band Believe. E se gli Zoo hanno un impianto musicale ricco di sfumature e cambi che vanno sulla potenza, qui ci sono parecchi cambi ricchi di sfumature, ma il tutto in una chiave più alternative folk e acustica.

E dunque questo è il penultimo brano per quest'oggi per quel che riguarda Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Oggi abbiamo avuto ospite un organizzatore di eventi, ossia Andrea Sibaldi, che ci ha raccontato dell'Invincible Festival che andrà in scena dal 14 al 17 maggio in quel proprio dell'Eusocial Park di Roma. Ma prima di darvi per bene i saluti, vi ricordo un altro appuntamento che andrà in scena proprio questa sera, quest'oggi, in quel di Roma, nella chiesa evangelica metodista che si trova in via Firenze 38. E sì, perché saranno di scena gli Everloving ed Eugene Chidburn, il tutto organizzato da Flaming Creatures, che è questa ottima organizzazione che ieri per esempio ha portato in scena a Roma all'Istituto di Cultura Polacco Fred Fritt, un bel concerto molto sperimentale e destrutturato con il chitarrista inglese, dove poi si è fatto accompagnare anche da altri due musicisti italiani nella seconda parte dello spettacolo, tra cui il grande batterista Fabrizio Spera. Si è raccontato anche dell'esperienza che fu negli anni 90 e primi 2000 del Cervello a Sonagli, che era un'organizzazione che portava a Roma, in Italia, artisti di natura più sperimentale e di ricerca. E su quella filosofia continua per certi versi proprio Flaming Creatures. E allora, dopo il set di ieri, oggi sempre Flaming Creatures organizza questo doppio appuntamento che vede da prima gli Everloving, che si rifanno alle composizioni del musicista americano Henry Flint, quindi ci si muoverà tra atmosfere di blues, raga e droni molto infiniti, che coinvolgeranno anche tra i musicisti presenti Jonathan Kane, che ha fatto parte sia dei Circus Mort, la prima formazione di Michael Gira, che poi formerà gli Swans, e Michael Kane farà parte anche di quella formazione, e quindi lo troveremo là dentro. E a seguire poi ci sarà il concerto di Eugene Chidburn, anche qui un musicista chitarrista di natura avant, che per certi versi può essere associato alle esperienze musicali di John Zorn, proprio dello stesso Fred Fritt. E proprio con la musica di Eugene Chidburn, ricordando questo appuntamento di stasera per chi segue, questo è importante, l'appuntamento di stasera per chi segue la diretta del lunedì, se state ascoltando la replica il martedì già non se ne fa nulla, il tutto sarà già andato in scena. Comunque la chiesa evangelica metodista Everloving e Eugene Chidburn. E su queste note io vi saluto, vi ringrazio, tra poco sarà online il podcast della trasmissione, per chi segue il lunedì arriverà poi Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, I viaggi nel mondo del rock e del punk, dalle 20 Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Se seguite il martedì, dopo di me sarà la volta di Fabrizio Forno con La bottega del forno. Eugene Chidburn, Don't Burn the Flag, Let's Burn the Bosch. Ciao ciao da Gianluca Polverari e a risentirci a mercoledì.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Buonasera, eccoci qua, io sono Eleonora, è venuta adesso un po' di allergia, scusate, quindi ecco perché ho fatto un po' di ritardo, beh c'era anche traffico, sono arrivata fino a Re Bibbia, pensate, per arrivare qui, cioè sono dovuta uscire da raccordo e farmela, poi il navigatore ha sbagliato, ogni tanto questi satelliti impazziscono. Andiamo a pezzetti con le parole e adesso niente, mi è presa l'allergia, quindi facciamo la solita entrata in scena di puntata un po' da lunedì, ecco, come dicono in NoFX. Comunque eccoci qua dopo Gianluca Polverari col suo puzzle che è stato con voi qui su Radio Città Aperta fino ad ora, come tutti i lunedì, adesso Rock Trotter dalle 18 circa ormai. Ormai non sono più le 18 e qualcosa, 18 diciamo fino alle 20 comunque. Dopo di me invece, come sempre, Miro Barsa e Cats and Jammer dalle 20 alle 22, e questo se state ascoltando la diretta di Rock Trotter del lunedì pomeriggio sera, invece se state ascoltando la replica vi saluto dal venerdì mattina alle 10 alle 12, sempre su Radio Città Aperta. Altri modi per ascoltare Rock Trotter, podcast sicuramente, quindi lo potete ascoltare quando volete da tutte le parti del mondo, sempre su radiocittaperta.it. Che altro vi dovevo dire? È tornata finalmente anche il numero di WhatsApp per la nostra diretta, per interagire con noi, quindi ve lo do, che è il 340-197-4468. Quindi se ci volete scrivere, se volete scrivere alla sottoscritta, fatelo tramite questo numero, ripeto 340-197-4468. Un'altra cosa ve la volevo dire, che è quella dei social, anche se ve la potevo pure ripetere più tardi, ve la dico adesso: Rock Trotter è su tutti i social, tutti, poi Instagram e Facebook, continua a resistere alle altre forme di social, come anche Radio Città Aperta. Radio Città Aperta è più su più social, ecco, adesso non ve li so dire tutti: Instagram, Mastodon, Blue Sky, X, eccoli, invece sì, mentre invece Rock Trotter no, rimane ancora così tradizionalista con la sua pagina di Facebook creata ormai nel lontano 2019, e la pagina Instagram creata anche nel 2019, quindi se volete andarle a visitare con tutte le novità, tutto quello che faccio, ecco, ci sono dei contenuti sicuramente maggiori rispetto a quelli poi diversi, rispetto a quelli che porto in radio con Rock Trotter. Ma adesso andiamoci ad ascoltare la prima canzone del giorno per introdurre la puntata, poi ve ne parlo dopo. Questa è Spiderwebs in Odd Out.

E così iniziava l'album del 1995, Tragic Kingdom dei Knobbed Out, con Spiderwebs, album storico della band, che insomma contiene anche Just a Girl, che è la canzone ancora più famosa dei Knobbed Out, devo dire la verità. Io sto anche Don't Speak, per esempio. Comunque io sto aspettando che tornino in Italia dopo che hanno fatto la reunion al Coachella Festival l'anno scorso. Hanno annunciato queste date alla Sfera di Las Vegas quest'anno, in questi giorni, quindi dal 13 maggio, poi hanno aggiunto delle date per tutto giugno anche, quindi tutto maggio e tutto giugno fino al 13 ci sarà questa performance, perché si tratta di una performance, quella alla Sfera di Las Vegas negli Stati Uniti. Io vorrei tanto vederli, perché veramente, cioè, la Sfera, ragazzi, non è semplicemente un concerto. Sì, dici, già è figo andare ai concerti al giorno d'oggi, quelli alla Sfera sono 10.000 volte meglio. Ovviamente se uno è residente negli Stati Uniti è ancora più facile magari andarci dall'altra parte del mondo, forse ci sono un po' più di difficoltà, perché sono tanto fighi insomma questi live alla Sfera. Innanzitutto diciamo che la Sfera è uno spazio, un'arena concepita nel 2023, quindi appena 3 anni fa, e quindi insomma contiene, è proprio una sfera. Ci sono delle pubblicità, tra l'altro, quando c'era Anima DJ che faceva le sue performance a Las Vegas, c'erano le sue pubblicità di questi, di queste esibizioni al di fuori. Andatevi a vedere i video su YouTube perché sono pazzeschi. Poi ovviamente i visual di Anima sono qualcosa, ve l'ho sempre detto, qui a Rock Trotter, che pazzeschi. In più io ho visto qualche video dei Knobbed Out, della loro prima performance, del loro primo concerto, e anche loro devo dire che rendono tantissimo, perché c'è questo spazio, essendo una sfera comunque l'arena, è concepito per essere totalmente un visual il concerto. Cioè, il concerto ovviamente della band c'è, è bello da vedere tutto quanto, come si vestono, come si muovono, eccetera eccetera, però è bello vedere anche la parte visiva, quindi tutto il video che viene trasmesso poi nel restante spazio, che è gigantesco. Ecco, non rendono secondo me i video che troviamo in giro. E non mi ricordo se era questa canzone o un'altra che ho visto, che praticamente c'era Gwen Stefani che ballava, non lo so, era ovviamente un video, cioè lei faceva gli stessi movimenti con un altro abito, però insomma era totalmente in un'altra location, non lo so neanche descrivere a questo punto. Comunque veramente senza parole, secondo me cioè i live alla Sfera vanno assolutamente visti, se si può ovviamente, sempre. Stavo cercando un po', siccome parliamo di 3 anni fa, quindi insomma è stato costruito anche da poco, di performance, esibizioni storiche, tra virgolette, alla Sfera appunto di Las Vegas, e ho trovato questa per adesso, a parte quelle di Anima che vi ho già detto, sono strepitose. Però visto che ieri compiva gli anni Bono Vox degli U2, magari ci andiamo a vedere questa, però dura pochissima. Ecco, sto facendo, ce la posso fare.

Niente, finisce così, vabbè, trovo al volo una canzone degli U2 perché appunto vi volevo far sentire in occasione del compleanno del cantante appunto degli U2, anche se gli U2 poi non fanno parte della, insomma, di quello che mi piace di più. Niente, non riesco neanche a metterli per adesso, vabbè, insomma, ci andiamo a sentire di nuovo un'altra canzone dei Knocked Out che sicuramente non ci dispiace, ecco.

Questa era sempre Sunday, no, non era sempre, era Sunday Morning dei No Doubt, sempre dallo stesso album che abbiamo ascoltato prima, che era 3G Kingdom, da cui abbiamo tratto appunto Spiderwebs, volevo dire. Ecco, questa era la dicitura corretta. Vabbè, dobbiamo ancora carburare, queste sono solo... le 18:38, anche se siamo appena arrivati in questa puntata appunto di lunedì 11 maggio 2026. Vabbè, mi faccio perdonare per appunto il dover carburare ancora, essendo lunedì mattina, ma sono mancata anche lunedì scorso, e quindi insomma è un po' un periodo così. Comunque mi faccio perdonare, dicevo, visto che vi ho parlato di Bono Vox, che è di compleanno di Bono Vox, vi racconto un aneddoto, anche se probabilmente la maggior parte di voi lo saprà, che Bono Vox in realtà non porta gli occhiali da sole per mero vezzo estetico, ma li porta perché ha una malattia agli occhi che si chiama, ecco qua mi chiedete tanto, però proverò a dirvelo, miodesopsia, e quindi è questa la ragione per cui insomma porta gli occhiali da sole Bono Vox. Comunque, tanto per rimanere in tema di album storici, anche se lo stesso Vox poi ha ammesso che non gli piace nel nome U2, come lo pronunciano la maggior parte delle persone qua in Italia, non gli piace né il nome della band né i primi album. Però noi, per restare in tema appunto di album storici, ci andiamo a sentire da The Joshua Tree, come stavamo ascoltando anche prima. Vi stavo provando anzi a far ascoltare in live dalla sfera di Las Vegas questa canzone, ce l'ascoltiamo appunto direttamente dall'album, da The Joshua Tree, quindi Where the Streets Have No Name 2.

Questi erano gli O2 con Where the Streets Have No Name, dal quinto album, di Joshua Tree, in studio degli O2, pubblicato poi nel 1987, ed è stato ritenuto il miglior album della band. Non mi ricordo di quale. A quali canzoni si riferisse Bono Vox quando prendeva le distanze dai primi lavori degli U2, devo andare ad indagare, però insomma questo album ha vinto il premio come album dell'anno alla cerimonia poi dei Grammy Awards del 1988, anno in cui sono nata io. Comunque sono successe un sacco di cose nel 1988, poi magari facciamo una puntata su tutte le cose che sono successe in quell'anno. E secondo Rolling Stone occuperebbe la 26esima posizione dei 500 migliori album in tutta la storia.

veramente degli U2 in realtà ce ne sarebbe da parlare agli USA, anche se musicalmente non mi fanno veramente impazzire, forse è la prima volta addirittura, forse la seconda, perché la prima mi ricordo che li passo qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta, perché la prima adesso mi viene in mente di che cosa si trattasse, ma forse era addirittura prima del Covid, ormai distinguiamo le cose tra pre-Covid e post-Covid, praticamente ci sono due fasi diverse. Ed era quando parlavo dei concerti, dei luoghi più strani dove si fosse tenuto un concerto, ed era quello del tetto di quale città, però, che avevano fatto proprio gli U2 dopo che avevano replicato un po' l'ultimo concerto dei Beatles sul tetto della Apple, ecco. Però non era proprio la stessa cosa, però anche gli U2 devo dire che hanno la loro particolarità, anche per quanto riguarda poi la terra da cui provengono, quindi l'Irlanda, insomma. Vabbè, prima o poi vedremo se si riuscirà a fare qualcosa a tema. A proposito di album, parliamo del nuovo album dei Social Distortion, che si chiama Born to Kill ed è uscito proprio adesso, quindi l'8 di maggio, e quindi dopo 15 anni Mike Ness e soci, non è proprio passata ancora la malattia purtroppo di Mike Ness, però nel frattempo che sta passando, ovviamente glielo auguriamo tantissimo. Lui ha pubblicato insieme al suo gruppo storico i Social Distortion in questo nuovo album che si chiama Born to Kill, e vede sempre la Epitaph Records protagonista. Ci andiamo a sentire magari la traccia che dà il nome anche all'album omonima, quindi Born to Kill.

Sempre da Born to Kill e Social Distortion con questa cover di Wicked Game di Jason Isaac qui su Radio Città Aperta Rock Trotter, e diciamo anche che oltre ad aver fatto uscire quindi l'8 maggio il nuovo album proprio Born to Kill, appunto l'abbiamo citato varie volte, saranno anche protagonisti Social Distortion in un'unica data, il 23 giugno 2026 a Carroponte, quindi a Milano, e questo concerto fa parte del loro tour europeo 2026 e rappresenta anche il recupero dello show precedentemente rimandato sempre per i problemi di salute che vi ho detto di Mike Ness.

Male questa cover di Wicked Game, anche se la mia preferita cover poi dei Social Distortion rimane questa, non c'è niente da fare, Ring of Fire, Social Distortion.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: Ed eccoci tornati qui in diretta su Radio Città Aperta con Rock Trotter. Io sono Eleonora Tagliafico, sono le ore 19.09, ho sbagliato, scusate. Staremo insieme ancora fino alle ore 20, quando poi arriverà Miro Barsa con Katzenjammer. Comunque abbiamo fatto il giro di boa delle ore 19, quindi... io vi volevo dire una cosa, infatti vi volevo annunciare che Giancane il 22 di maggio, il noto autore romano, uscirà con Non ti riconosco più, il disco omonimo del singolo di Zero, che Zero Calcare ha scelto poi come singola della nuova serie animata Due Spicci, che sarà sulla nota piattaforma di streaming con la N dal 27 maggio. E quindi niente, vi volevo dire questa cosa, che è una grossa notizia. Noi intanto ci andiamo ad ascoltare Lividi, che ha singolo in collaborazione con i Bull Brigade. Abbiamo già ascoltato, abbiamo fatto l'intervista telefonica. Ormai Giancane e Bull Brigade sono diventati i miei ospiti preferiti veramente di Rock Trotter, per non farci mancare nulla. Sì, lo so che vi ho promesso l'intervista che ho fatto in occasione del live dei Bull Brigade, però non ho avuto ancora tempo di editarla. Quindi a presto, a breve, l'intervista oggi dei Bull Brigade parte 2, perché la parte 1 già l'abbiamo fatta qui su Radio Città Aperta, quindi già ve la siete sparata, se non ve la siete ancora ascoltata è disponibile in podcast. Faccio ormai le televendite qui su Radio Città Aperta. Però per adesso ci andiamo a sentire Lividi, che fa parte appunto del progetto con i Bull Brigade, e poi vi dico la parte 2 per quanto riguarda appunto Giancane e Zero Calcare.
1: Che cosa pensa tua madre di come mi ha rovinato questa città e dei giorni persi ad aspettare il giorno?

0: Era Lividi, Giancane e i Bull Brigade. Mi sento come un influencer in questo momento, da come lo dico, un influencer che conosco, no scusate, era quello il significato, e no, invece sono una semplice conduttrice radiofonica che al giorno d'oggi facciamo veramente fatica ad andare avanti, se soprattutto in una radio web come è diventata negli anni Radio Città Aperta. Però voi potete aiutarci, infatti potete sostenere Radio Città Aperta con un contributo anche minimo, ma se volete anche grande, non ci offendiamo di certo, tramite carta di credito o PayPal. Anche qui mi sento invece le televendite di prima, cliccando direttamente accanto al player da cui ci state ascoltando, cioè il tasto arancione, giallo, a seconda di come, di che colore vedete. Adesso comunque, insomma, state ascoltando in questo momento dal sito www.radiocittaperta.it, vedete il tasto sostienici, cliccatelo e avrete la possibilità poi di sostenere Radio Città Aperta tramite le vostre donazioni. Comunque torniamo a Giancane, perché appunto abbiamo appena detto che il 22 di maggio uscirà l'album, che tra l'altro è strumentale, Non ti riconosco più, disco omonimo che Zero Calcare poi ha scelto per il singolo, per fare la colonna sonora della nuova stagione, anzi la sigla, scusate, della nuova stagione animata Du Spicci. E ne arrivo appunto su la nota piattaforma streaming dal 27 maggio. Devo chiedere questa cosa se si possono fare nomi, boh. Io Spotify per esempio lo dico sempre, però Spotify però è stato per un periodo molto bannato come piattaforma di streaming, ecco, è tuttora non è il massimo, perché insomma sappiamo il poco contributo che dà agli artisti, visto che al giorno d'oggi l'unica forma di sostentamento non sono poi più i CD, gli album musicali, vinili, sì lo sono perché sono belli i vinili, ma sono diventati i live e quindi Spotify, anche Spotify da cui sentiamo la maggior parte della nostra musica ormai. Troviamo un catalogo veramente immenso, e allora perché retribuire così poco, ecco, gli artisti? Punto interrogativo. Mi riprendo il mio discorso che ho iniziato su Giancane e sull'uscita poi del nuovo album, perché due giorni dopo, quindi l'uscita del nuovo album, che ripeto si chiamerà come il singolo Non ti riconosco più, due giorni dopo, il 24 maggio, segnatevi questa data, al Circo Massimo alle ore 17 è uscita anche questa notizia, ci sarà l'anteprima della nuova serie appunto, quindi ci sarà il live concerto di Giancane più l'anteprima della nuova serie di Zero Calcare, e in più c'è una nuova cosa, ecco, una nuova attività che vi volevo dire, è che però questa anteprima sarà dovuta, oddio si dice così, sbloccare, bisognerà sbloccarla con praticamente dei cabinati arcade che sono degli anni 80, quindi tutti quanti, se ho capito bene, bisognerà collaborare a sbloccare questa anteprima poi per renderla disponibile a tutti quanti, ecco. Quindi il 24, segnatevi, save the date, così si dice, il 24 maggio al Circo Massimo qui a Roma ci sarà questa attività, ecco. Però nel frattempo ci andiamo a sentire qualcosa che richiama anche la seconda serie di Zero Calcare, sempre su Netflix, l'ho detto quasi, Comunque, questo mondo non mi renderà cattivo e lui è Pat.
1: È andata così.

Ed erano i Stiff Little Fingers con Nobody's Hero. E quindi dicevo, vi volevo segnalare anche quest'altra cosa. In realtà è un documentario del 2019, ma se vi capita vedetelo, perché è veramente un documentario molto realistico, molto storico. È del 2019, sto parlando del documentario di Gian Giacomo De Stefano, che anche colui che ha realizzato il documentario poi su Wikina, di cui abbiamo largamente parlato qui su Radio Città Aperta. E in questo caso invece Gian Giacomo De Stefano dedica questo documentario ai concerti punk hardcore del locale più iconico che c'è stato in tutto il mondo dedicato a questo genere. Stiamo parlando del CBGB's, il luogo di esordio di artisti del calibro di Ramones, Blondie, Talking Heads, ma anche Patti Smith, per esempio. E fu il tempio proprio del punk 77 nella Lower East Side di Manhattan, New York, che un tempo era luogo di meticciato, oggi è soggetto solamente a quella gentrificazione che troviamo adesso più spietata. Io quando sono andata a New York per i miei luoghi del rock, di cui parlo ancora, non vi preoccupate che ne parlo, dei luoghi del rock, della musica rock, appunto per i luoghi del rock, per Rock Trotter proprio come concetto originario, ho girato un po' di posti che fossero legati appunto al insomma alla musica, anche se il CBGB's poi insomma era stato chiuso, quindi ho visto solo per esempio la strada dove è stata immortalata poi la copertina dell'album di Bob Dylan, Ike 61 Revisited, e non so, c'era anche qualcosa legato a Ramones, adesso non me lo ricordo sicuramente. Non c'era ancora i Reel comunque quando sono stata a New York, adesso era il 2013 se non sbaglio, però non c'erano ancora i Reel, quindi non potevo fare ancora l'influencer dei luoghi musicali. Niente, va così il mondo veramente, che è nato al giorno d'oggi, e quindi fai video, sembra che l'hanno inventati loro i viaggi, no? Chi viaggia e fa i Reel, invece viaggiavamo anche prima dei Reel, sapevate? Ma è una cosa un po' strana, no?

Eccoci, eccoci tornati in diretta dopo un bel balletto insieme ai nostri amici Ramones, The KKK Took My Baby Away. Sono sempre molto danzerecce le canzoni dei Ramones, motivo per quale le metto spesso nei DJ set poi che faccio. Oh, vi ho svelato un segreto aziendale, così si può dire. No, non è nessun segreto che le canzoni della Monza abbiano un ritmo ballabile.

Invece adesso cambiamo assolutamente discorso, anche se restiamo ancora nell'ambito del punk, perché volevo ricordarvi che, tanto perché stiamo ricordando anche tutti gli appuntamenti che ci saranno quest'estate, ce ne sono veramente tanti, ogni tanto ecco prendiamo in esame qualcuno di questi. Comunque, dicevo, il 4 luglio ci sarà la quinta edizione del Monorama Festival, il festival nato per ricordare Mono, il cantante e leader degli FFD, che vedrà appunto protagonisti i membri degli FFD, le Svetlanas, le Mele Marce, i Madbeat, i Call for Cops, i Mad Pain e i Rude. Quindi, insomma, se siete da quelle parti o se, insomma, pensate di andarci il 4 di luglio, non prendete appuntamenti, perché si terrà appunto questo monorama. Questo poi, il monorama. Tra l'altro non le ho incluse le Svetlanas, scusate ragazze, mea culpa veramente, adesso ce le andiamo assolutamente ad ascoltare, loro vengono da Milano e non l'ho incluse l'altra volta che ho ascoltato un po' di punk in versione femminile, adesso ce le andiamo ad ascoltare perché le ho appena citate con Pussification of Punk Rock.

Pomegranate con Resist Fuck, poi What for Days con Anxiety e Zedranas con Pussification of Punk Rock. Prima ho detto ragazzi, a seconda, cioè riferito alle Svetlanas, ma gli Svetlanas, qua è questione di genere maschile, cioè la maggior parte della band è di sesso maschile, ecco questo volevo dirvi, c'è solo Olga Svetlanas come cantante, poi invece la band prevede Ricky alla chitarra e Steve al basso e il marito di Olga ha la batteria, che si chiama Diste, penso di averlo pronunciato cioè in maniera corretta, ecco, ma quindi mi ero sbagliata a definirle ragazze. Un altro concerto, anzi altri due concerti che vi volevo annunciare per questa estate, sempre save the date, comprate i biglietti, andate a vedere comunque le notizie, perché gli Agnostic Front, mi prendo tutti in giro perché dico Agnostic, secondo me si dice Agnostic, smentitemi. Ancora ci avete un quarto d'ora per farlo al 340-197-4468. Comunque suoneranno gli Agnostic o Agnostic Front al Casino Sky Park il 29 di luglio. Poi invece il 9 di luglio, sempre al Casino Sky Park, ci sarà un mega concerto con Strung Out, Authority Zero, The Corpse, ma soprattutto io sono curiosa di sentire i Belvedere. Adesso io voglio una, scusate, ho tolto prima della, vabbè, insomma, mi sono capita da sola, ho abbassato la livetta del mixer non in tempo corretto. Comunque io voglio una colonna sonora che fa un basso così. No, adesso no, però c'era un momento che insomma era perfetto il suono sotto come intermezzo su cui parlare sopra in radio. Vediamo se lo ribecco. No, non lo ribecco assolutamente. Ma non era questo. Cioè, era più avanti. Comunque, mi piace moltissimo. Comunque, queste nuove due date che vi ho raccontato adesso, voi andatevele a cercare su dove preferite, Instagram, Facebook, se ci sono. Perché non è detto che queste notizie siano ancora riportate su Facebook, perché c'è, cioè, chi la pensa in maniera diversa, le nuove generazioni non usano più Facebook, praticamente usano solo TikTok. Noi non lo usiamo TikTok per comunicare, per esempio io non, cioè ogni tanto lo scarico eccetera, però poi dico boh, che me ne faccio, anche a vedere i video mi sembrano talmente stupidi. C'è qualcuno che dice sì, perché per alcune cose è utile, sì, ma secondo me le trovate anche altrove, ecco, quindi perché stare a complicarsi la vita e soprattutto a lambicarsi il cervello su un altro social, io non lo so. Però noi intanto ci andiamo a sentire i Belvedere con There's a Crowd.

niente, ci sono stati dei problemi tecnici, comunque ho risolto mettendo questa canzone di Lady Lazarus, Wanna Be a Riot Girl. Siamo arrivati alla chiusura della puntata di quest'oggi 11 maggio.

manderò, Runway, la nuova canzone di Lady Gaga con Doechii, che è la rapper diventata famosa quest'anno con il rifacimento della canzone, com'è che si chiama, il rifacimento di una canzone, cioè che ci rappi sopra praticamente, adesso non mi viene il termine tecnico, di Gautier, Somebody I Used to Know, comunque è quella, Doechii, e noi ce l'andiamo ad ascoltare anche perché qua non... sì, ci è rimasto qualche minuto anche per ascoltarcela. Oggi vi ho detto un sacco veramente di cose, vi ho dato un sacco di informazioni, appuntamenti con i live vari, ovviamente state sempre connessi con i miei social per avere ulteriori aggiornamenti, ma anche con i social poi dei festival degli artisti citati durante la puntata. A proposito, poi venerdì, giovedì, quando è? Ormai mi sono persa anche il divenire dei giorni. Sono stata al concerto delle Bambole di Pezza per il loro penultimo, la penultima etapa del tour, almeno quello non invernale, perché ormai non è più inverno, forse non è quasi neanche più primavera, anche se poi ci siamo ancora dentro fino al collo, e quindi niente, così per dirvelo. Dopo Sanremo ho visto la loro performance, le ragazze sono sempre brave, anzi secondo me dopo Sanremo sono migliorate ancora di più, ancora di più. E usciva tra l'altro a mezzanotte di quel giorno, quindi andatelo a ricercare, il loro nuovo singolo che si chiama Porno, e se non sbaglio hanno girato il video tipo travestite da stile Maria Antonietta, non lo so, una cosa, devo andarlo ancora a vedere. Comunque, Good Girls, veramente. Noi ci andiamo a sentire quindi il nuovo singolo che sta nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, del nuovo film, Lady Gaga e Doechii. Io vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto e buona serata.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
2: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
3: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
4: Presidente di che?
5: Hello? Hello, Mr. Taylor.
6: Turn on the radio. I'm talking to you.
7: You're being grotesque.
6: The radio, remember? Make it work.
8: Radio. It tends to induce.
9: Get high. Slow down. Now it's pretty late.
10: Why don't you switch on the radio?
11: I refuse to discuss it any further.

0: radio.
1: Thank you, Mr. Thiel.
2: È fatta solo quando saremo arrivati.
3: E noi siamo arrivati, eccoci qua, subito in diretta, in voce, il sottoscritto Miro Barsa. Questa è Cats and Jammer, dalle 20 alle 22, fatti di scienza, spazio, tecnologia, come ci conviene, come si conviene ogni lunedì in questa fascia oraria. Saluto Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto, saluto anche Riccardo più Ranking Magini che mi ha preceduto, qualora questa fosse la replica del mercoledì. Ti è così, vi ho anche dato un informazione riguardo le repliche che potete trovare sempre ogni tanto nel palinsesto di Radio Città Aperta, palinsesto che invece si trova sul sito www.radiocittaperta.it. Abbiamo ripristinato finalmente, dopo una settimanella di qualche problemino che ancora affligge comunque la radio, i numeri di telefono per comunicare qua direttamente in diretta, quindi il numero è il 340 19 74 408 per WhatsApp, Telegram e anche i cari e vecchi SMS, che vi sfido ancora ogni tanto, ve lo dico, a provare a mandarne uno. È diventato meno semplice che mandare un messaggino WhatsApp, anche perché i telefonini ormai moderni fanno un po' quelle cosette là, quando dici messaggio lui subito manda WhatsApp. Vi invito ovviamente a seguire tutte le nostre pagine su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook per quanto riguarda gli aggiornamenti, ma il posto unico dove seguirci principalmente e quasi solamente è il sito www.radiocittaperta.it, anche perché c'è approfondimento sul mondo della musica, del mondo delle news, dal mondo della cultura, dal mondo dei nostri eventi, che comunque in un modo o nell'altro, insomma, ci portano anche qualche soldino, magari dei soldini. Come sempre vi romperò le palle durante lo scorrere di codesta trasmissione che inizia al solito con della musichina poppettina. Oggi non siamo da meno e quindi si parte. Lei è Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.
4: Some men are islands. I'm a bloody island. I'm bloody Ibiza.

Drop Dead per Olivia Rodrigo. Salutiamo Fabrizio e salutiamo Fernanda che si sono connesse e hanno mandato un messaggio, bravissimi, 340 19 74 468, lo ripeterò più volte, però siccome insomma abbiamo ripreso questa tecnologia così moderna ma così anche antica ormai, allora giustamente va ribadito il numero. Parliamo subito di tecnologia ma anche un poco di politica, perché l'Europa, quella brutta che tutti quanti attaccano perché no, abbasso l'Europa, noi vogliamo stampare la lira, che così un tempo con 1000 lire ci compravi il gelato, la pizza, una Fiat 500, ci portavi l'amorosa e poi anche l'amante, la suocera, e poi andavi in vacanza e quant'era bella, i ravanelli erano piccanti. Però l'Europa ha fatto una cosa buona, aveva già costretto Apple ad abbandonare il suo connettore proprietario e ad adottare l'USB-C su tutta la gamma iPhone, come fanno tutti gli altri telefoni. Adesso, attenzione signori, non so se lo sapete, ma ha fatto un nuovo obbligo europeo che impone ad ogni smartphone venduto in Europa, inclusi i dispositivi Apple, deve avere una batteria sostituibile, e deve essere sostituibile dall'utente senza strumenti specialistici, senza perdere la garanzia e senza dover inviare il dispositivo ad un centro assistenza autorizzato dal produttore. In pratica, per una normativa anche molto sensata che è il diritto al riutilizzo, stanno dicendo: non è che potete fare proprio come cazzo vi pare, che fate i telefonini tutti quanti incollati uno sull'altro, che se anche vuoi cambiare la batteria devi mandarlo a un centro e poi dopo, siccome ti costa di più, ti fanno comprare un telefono nuovo. No, se voglio cambiare la batteria devo poter cambiare la batteria. E mi dispiace, cara industria dell'elettronica di consumo, che avevi peraltro costruito proprio il modello di business su sta roba, cioè sul fatto che gli oggetti si degradino e poi dopo tu te ne devi comprare un altro. Ma pensate un po', adesso è stato messo fuori legge questo modello, proprio modello di business, e uno delle prime dei primi attacchi è proprio quello alle batterie che non si possono più cambiare. Ma in realtà questo è vero per gli smartphone iPhone, ma anche per tutti gli altri telefoni, insomma vi sfido a trovare un telefono che si possono, sul quale si possono cambiare le batterie, non credo che ne esistano più. Dite, però questo è un contrario allo sviluppo. Non sarei del tutto d'accordo, perché non credo che sia vero sviluppo il fatto di utilizzare quella tecnica che si chiama obsolescenza programmata, cioè tu decidi che quell'oggetto dura 2 anni e obblighi l'utente a ricomprarlo dopo 2 anni, non tanto perché se no esplode o è scaduto, cioè tipo che ti fa male, tipo il latte o le mozzarelle, ma perché così ne puoi vendere un altro. Ecco, questo insomma non è proprio carinissimo per quanto riguarda l'utente finale. E siccome stranamente l'Europa è un pochettino più attenta agli utenti finali che alle grandi corporazioni, magari questa è anche una mossa buona, per me lo è tantissimo. Detto questo, io andrei a mettere su un altro pezzo tendenzialmente poppettone, ma anche non tantissimo, Coez, la canzone si chiama Ci vuole una laurea, e fa parte della colonna sonora della tanto attesa serie Due spicci di Zero Calcare. Ci vuole una laurea, Coez.

Ci vuole una laurea per Coez, chissà, ormai non ci vuole più la laurea, non ci vuole neanche una laurea a quanto pare per aggirare i controlli di sicurezza dell'età. È stata fatta un'indagine in Inghilterra, dove, insomma, se avete seguito qualche puntatina di Cats and Jammer, è il paese in cui è stato inserito il controllo sull'età per l'accesso ai siti, soprattutto quelli porno, uno dei più avanzati o comunque uno dei primi ad essere stato inserito per quanto riguarda appunto i canali, i vari canali internet, i vari provider di contenuti, provider internet. Quindi in Inghilterra, se volete vedere i siti zuzzerelloni, dovete fare superare un controllo di età. Molti di questi sono basati su foto, alcuni su caricamento di documenti. Ebbene, su è stata fatta un'indagine e hanno detto che oltre più della metà degli intervistati, che erano minorenni, cioè ragazzi di età pari o superiore ai 13 anni, e praticamente loro si ritengono in grado di eludere i sistemi di verifica. Il 41% dei minori di 12 anni condivide la stessa percezione. Come hanno fatto? Ma guarda, le cose più semplici, ma anche le soluzioni più creative. Il primo è: metti una data fittizia, una data di nascita, la metti più grande di 18 anni, perché alcuni siti dicono metti la tua data di nascita e loro la mettono più grande, proprio, E altri hanno addirittura fatto delle cose ancora più divertenti e interessanti, tipo si sono disegnati i baffi sul volto per ingannare i sistemi di riconoscimento, e ci sono anche riusciti. Altri hanno utilizzato clip di personaggi dei videogiochi per simulare i movimenti richiesti dai controlli biometrici e quindi sono riusciti a passarlo. Hanno utilizzato foto o documenti di identità appartenenti ai genitori. L'uso delle VPN ovviamente è un altro dei modi per eludere questi controlli. E poi c'è quel fatto un po' più inquietante, che vabbè, che devi fare pure questo, sta a mezzo, ovvero hanno chiesto direttamente ai genitori di completare la verifica dell'età al posto loro. Il 26% dei genitori ha consentito, il 17% li ha aiutati e il 9% ha dichiarato di aver ignorato consapevolmente la violazione. Questo ci insegna un'interessante cosa, che spesso l'avevamo già detta, ovvero la pezza è peggio del buco, nel senso che i controlli di sicurezza che sono stati implementati in realtà controllano molto poco e molto male. L'aggiramento di questi controlli di sicurezza è anche piuttosto facile, e soprattutto vi ricordo che nell'era dell'internet, davvero, quando vuoi aggirare qualcosa basta chiedere come aggirare i controlli di sicurezza proprio di internet, e internet te lo dice. Quindi anche questo va messo in mezzo. Però dall'altra parte invece c'è questo fenomeno di, adesso userò una parola un po' più forte di quello che è, di schedatura, dove comunque vengono raccolti parecchi dati da un punto di vista biometrico delle persone che vanno su internet, che spesso vanno anche a guardare dei siti porno, come dice mio cugino, e questo tipo di informazione, diciamo, non è proprio carino che sia conservato da questo o da quel privato, e soprattutto non è proprio carino che questo tipo di informazioni siano conservate senza tutte le adeguate e le massime protezioni possibili. Allo stesso modo, avevamo parlato anche qualche settimana fa, il sistema di controllo dell'età, quello implementato dall'Europa, invece è ancora più fallace. È riuscito un tizio a scardinarla in meno di 15 minuti, quindi siamo ancora un po' lontani dalla libertà d'espressione, di lettura, e dall'altra parte anche dalla possibilità di mettere al sicuro minori e persone fragili sui contenuti che si possono trovare su internet. The Black Keys, Stop Arguing Over Me.

The Black Keys, fino all'ultima rullata, li abbiamo ascoltati qui a Radio Città Aperta, a Cats & Jammer, dove ci occupiamo di spazio, scienza, ma soprattutto tecnologia. E una notizia dell'ultima settimana, che forse nessuno di voi si è accorto, ma vale la pena dirla. È successo per qualche giorno che milioni di siti tedeschi sono diventati inaccessibili. E se state pensando a un attacco hacker o gli hacker russi, che a quanto pare è una parola che è scritta tutta attaccata, in realtà non erano gli hacker russi, ma si è sminchiato il dominio DNS, si è sminchiato un DNS. Ora, per tutti coloro che non sanno che cos'è un DNS, ve lo dico io, è molto semplice. Come sapete, i siti web che voi visitate hanno un nome, no? Che ne so, www.corriere.it, www.repubblica.it, www.pornohub.com, per dire alcuni nomi. Ora, la realtà vera del funzionamento di internet è che questi nomi in realtà non è proprio il modo con cui tu puoi raggiungere e avere quel contenuto. In realtà, per raggiungere e avere quel contenuto dovresti conoscere l'indirizzo IP, che è una serie di numeri tipo 212.6.84.93, per dire. Solo che siccome noi esseri umani non siamo così bravi a ricordarci ste serie di numeri, abbiamo trovato un modo per creare dei nomi che si attaccano a sti numeri. E poi c'è un mondo meraviglioso, parallelo, in cui per ogni nome risulta un numero. Per cui tu, quando scrivi www.corriere.it, c'è da qualche parte nel mondo dell'internet un affare che risolve sto nome con un numero e ti fa vedere il sito. Risoluzione, nome, numero. DNS, Dynamic Name Resolver. Ok? Ci siamo? Questa roba qua, se per un sito non funziona, vabbè, può essere brutto, perché praticamente tu quel sito non è accessibile. Ma se non funziona per un dominio di primo livello, tutti i siti che sono, tipo, che ti posso dire, .de o .it, tu non li vedi. Ed è quello che è successo per quanto riguarda una buona parte di siti tedeschi il 5 maggio, tra le 7 e un quarto e le 10 e mezza UTC, comunque insomma parecchie ore, tutti questi siti erano irraggiungibili e restituivano il codice di serve fail. In pratica il resolver DNS, quello che avrebbe dovuto risolvere dal nome al numerello, non funzionavano. Hanno detto che no, forse è perché abbiamo girato le chiavi di sicurezza male, perché il parpaglio della supercazzola con scappellamento a destra. Comunque poi hanno risolto, ecco, questa è un po' la sostanza, hanno risolto in prima battuta togliendo i controlli di sicurezza sui DNS, che è una cosa che non si fa tantissimo, perché togliere i controlli di sicurezza significa che la risoluzione tra nome e il numerello te la potrebbe pure da Gino il fruttivendolo sotto casa mia, e non è il caso. Invece, se c'hai la sicurezza, te lo risolve uno che è certificato. Però, per far riaccedere ai servizi, ai domini.de, era il caso un po', insomma, di allentare le maglie della sicurezza internet in questo caso. Dopodiché è stato tutto ripristinato, tutto a posto. L'incidente ovviamente è sotto analisi, e soprattutto per evitare che questa cosa risucceda. Ma più di tutto questo ci ricorda quanto i servizi informatici moderni sono belli, sono resistenti, funziona tutto, ma funziona tutto fin quando funziona. Quindi non metteteci delle cose critiche, tipo, che ne so, insomma, cose che stanno a che fare con la vita, ecco, con i soldi, con l'economia. Muse, Cryogen.

Ed eccoci qua con i Muse, Queer Jan, che hanno fatto una canzone come le canzoni dei Muse, se non ve ne eravate accorte. Sì, è molto simile alla produzione. A me, devo dire, non è che, cioè, non dispiacciono, però non sono proprio nella mia top 10 list degli ascolti. Ma comunque loro erano i Muse, niente male, niente male. Comunque, da queste parti si passa sempre della buonissima musica, musica proprio, detta così. Dunque, continuiamo a parlare di tecnologia perché c'è una notizia grossissima che forse nessuno vi ha dato e ve la diamo noi, quelli di Cats and Jammer. La sapete l'ultima pazzia di Musk? Elon Musk, quello là delle macchine elettriche che vuole andare su Marte, che compra le cose, se fuma le metformine, le anfetamine, insomma quel mattacchione là ha deciso, ok? Cioè l'aveva già un po' detto che X, quello che un tempo era Twitter, diventerà un'app per fare tutto. Pensa a una cosa, la fa X, ok? E la prima cosa che vuole fare è quella di utilizzarlo, di farla diventare una banca. Tutti i sistemi di pagamento, si potranno fare acquisti di titoli, spostare soldi, inviare dei soldi a Tizio a Caio, fare dei conti di accumulo e addirittura qualcuno dice che ci sarà un interesse spropositato, cioè se tu metti i soldi su X, loro ti danno il 6%, che è tantissimo, è più, la percentuale più alta di qualsiasi altro conto bancario che trovate, anche di quelli commerciali con quelle offerte super fichissime. Qual è l'idea? Beh, Elon Musk ha detto che vogliono che il denaro su X fluisca liberamente come le informazioni e le conversazioni. Abbiamo già ottenuto in realtà licenze per il trasferimento di denaro in diversi stati e ci stiamo muovendo per lanciare un sistema di pagamento globale. Fortunatamente, prima che vi alzate e dite allora adesso ci vado a mettere i soldi, papà, su faccio tutto là, fortunatamente abbiamo un certo numero di regolamentazioni bancarie, sia italiane che europee, sovranazionali e totali, che prima che ve lo fanno fare così senza alcuna sicurezza devono controllare un pochettino, un po' di cose. Quindi prima di buttare tutti i vostri risparmi su X, cosa che almeno personalmente vi sconsiglio di fare, fosse altro perché Elon Musk è un pazzo folle, cioè neanche è che se li frega, è proprio che poi non so che cosa potrebbe fare. Diciamo, prima di fare questo sicuramente c'è tutta una serie di regolamentazioni che dovranno essere rispettate. Molti però dicono che dietro a questi tassi super vantaggiosi, a questa possibilità di avere una banca super vantaggiosa per l'utente, ci sia una di quelle operazioni acchiappa clienti, cioè io ti do tantissimo subito, così io prendo tantissimi clienti e poi sul breve lungo periodo mano a mano riduco il servizio, quindi abbasso il tasso di interesse dal 6 al 4, al 4 al 2, dal 2 all'1, dall'1 allo 0.00005, ti inizio anche a far pagare, tu però sei pigro, perché l'utente è pigro, e quindi alla fine rimani attaccato a sta roba, quindi rimani attaccato a Twix, rimani sia a Twix, a X, rimani attaccato alla banca, non la cambi, e tutto questo giova al buon Elon Musk. Come andrà a finire non lo sappiamo ancora, non si sa, perché questa comunque è una di quelle annunci, le preview che solo Cats and Jammer vi può dare. Sono abbastanza sicuro che questo servizio, se verrà lanciato, verrà lanciato prima all'America e poi dopo forse arriverà pure in Europa, ma del dopo, ma chi lo sa come andrà a finire. Nel frattempo noi ci sentiamo un grande classico da un grande gruppo, loro sono i Duran Duran, ma neanche ve l'annuncio il pezzo.

Save a prayer for save a prayer per i Duran Duran senza for. Save a prayer for, per i Duran Duran qui a Radio Città Aperta Cats and Jammer. Parliamo di intelligenza artificiale ogni tanto, sì, lo facciamo spesso perché comunque è il tema tecnologico più on fire e in particolare quest'oggi partiamo di FBI e intelligenza artificiale. Il direttore dell'FBI Kash Patel, che solo per chi il nome, se qualcuno gli dice qualcosa, beh, sappiate che tipo qualche settimana fa, forse un mesetto, degli hacker gli avevano rubato tutte le foto personali che c'aveva su Google Drive. Così è giusto per dire, il capo dell'FBI ha detto che l'intelligenza artificiale, in una recente intervista, avrebbe aiutato e stia aiutando effettivamente tantissimo l'FBI nello sventare delle stragi e degli attacchi violenti. Tutto bello, se non fosse che insomma c'è più scetticismo che fiducia in questa dichiarazione. Non perché l'intelligenza artificiale non possa essere uno strumento d'aiuto per le investigazioni, ma più che altro perché dagli utilizzi e dalle recenti fatti di cronaca sembra che le intelligenze artificiali siano più pronte a aiutare gli atti violenti che a sventarli. In effetti alcune ricerche hanno dimostrato che i chatbot basati sull'intelligenza artificiale hanno il doppio delle probabilità di incoraggiare gli esseri umani a commettere atti di violenza piuttosto che intervenire per fermarli. Nella seconda esploratoria alla Florida State University, quella del 2025, non quella del 2014, l'attentatore si era confidato con ChatGPT riguardo ai suoi piani per una strage, ma aveva anche utilizzato il chatbot per organizzare l'attacco nell'attacco in Canada a Tumblr Ridge. L'autore ha intrattenuto delle conversazioni con ChatGPT talmente inquietanti da essere automaticamente segnalate dai sistemi di moderazione interni, che poi hanno valutato se informare le forze dell'ordine e alla fine hanno detto di non farlo. E poi dopo ci sono state 7 morti e decine di feriti. In Corea del Sud gli investigatori sostengono che un serial killer di 21 anni abbia utilizzato ChatGPT per pianificare almeno 2 omicidi. Un uomo del Connecticut, che aveva già una storia di violenti precedenti, avrebbe ucciso la madre prima di togliersi la vita dopo lunghe conversazioni con ChatGPT. Questi sono soltanto alcuni esempi. Ora, non è che l'intelligenza artificiale è cattiva e quindi preferisce l'uccisione di altri uomini perché magari vuole prendere il potere. Di base il suo addestramento è basato su una cosa piuttosto brutta, ma che funziona da un punto di vista commerciale, che è io ti assecondo. Quindi se tu sei un pazzo folle che vuole uccidere, tendenzialmente l'intelligenza artificiale ti asseconda, tende ad assecondarti. Puoi inserire molti, insomma, sia su ChatGPT, Gemini, sui vari motori di questo tipo, inseriscono dei filtri. Però il trend totale, la direzione totale della conversazione è quella di assecondarti a fare quello che vuoi fare. Capite bene che se questo è il grande razionale che è dietro alle intelligenze artificiali, è molto poco probabile che se qualcuno è intenzionato a fare una strage venga fermato. È molto più probabile che venga aiutato, assecondato, e sicuramente è sempre più difficile che partano delle segnalazioni verso gli enti preposti per la sicurezza. Bello il futuro, vero? Molto bello!

Ibo, ovviamente parliamo di videogiochi. Peraltro vi ricordo che per tutti gli appassionati di videogiochi c'è il programma Next Generation il martedì, domani alle ore 21 con Vanessa Next, domani per chi sta ascoltando la diretta del lunedì. Comunque ogni martedì alle ore 21 Vanessa Next con la trasmissione Next Generation che parla di videogiochi. Noi parliamo di uno di quelli un po' particolari, non è proprio... Come sapete non è che noi ci occupiamo tantissimo di videogiochi, però ce n'è questo che è molto interessante. Si chiama Bottleneck, collo di bottiglia, e simula una crisi globale nello stretto di Hormuz. Che e perché serve simularla? No, in realtà c'è già quella vera, però è interessante la dinamica del gioco. Ci sono 2000 navi bloccate nello stretto e nelle sue vicinanze. Il gioco si può giocare gratuitamente tramite browser e dovete essere un coordinatore marittimo immaginario. Voi potete selezionare un numero limitato di navi che passano attraverso lo stretto e cercare in un modo o nell'altro di far passare queste navi, per esempio pagando i dazi all'Iran, che pensa di essere comunque il proprietario dello stretto, oppure scegliere di stare sotto l'egida delle Nazioni Unite in modo tale da poter tenere sotto controllo i pezzi dell'energia. Però questo mina la fiducia delle Nazioni Unite, che preferirebbero vedere, per esempio, invece che far passare navi che portano petrolio, quelli che portano cibo per scongiurare future carestie. In buona sostanza, il gioco non chiede di essere così intelligente da risolvere la crisi, ma chiede qual è il tipo di danno che scegli di infliggere, considerando che ogni scelta che fai ha un costo. Tra l'altro, alla fine del, insomma, se giocate per questo gioco, non dura tantissimo, mi sembra stimata una mezz'ora di gioco, anche se si riesce a far passare diverse decine di navi in 10 giorni, che è lo scenario migliore per il traffico marittimo del gioco, si è ben lontani dalla media prebellica, che è 130 navi che attraversano lo stretto ogni giorno. Ovviamente questo tende a mettere in luce tutta la serie di problematiche relative al blocco dello stretto, e tra l'altro, oltre ad avere, come dire, questa sorta di educazione alla gestione della crisi e di quanto può essere complessa una crisi del genere, vengono anche mostrate infografiche, informazioni in tempo reale riguardo proprio la situazione e la crisi al momento. Bisogna ovviamente, cioè l'idea è sia sì di intrattenere, di videogiocare, ma anche educare le persone anche con questa modalità un po' di gamification, come si chiama, come dicono quelli bravi, riguardo la complessità di una situazione che è tutt'altro che semplice. Ovviamente situazione in cui l'America ci si è messa, non è che tipo tutto un tratto è stato bloccato lo stretto di Hormuz perché è apparso uno scoglio, ecco, insomma questo lo vorrei un attimo ribadire. Lo stretto di Hormuz e l'Iran è stato attaccato perché uno un giorno si è alzato e ha detto: sai che c'è oggi? Oggi attacchiamo l'Iran perché c'ha il nucleare, ma non ce l'ha, però forse sì, però abbiamo deciso di sì. Siccome su sta storia delle armi che ce l'hanno e poi forse non ce l'hanno, mi sembra che già suona, no? Già suona, non è già successo? Vabbè, Temples, questa è Vendetta.

0: 33 per 2
1: 66.
0: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Cry per Crizia. Siamo tornati in diretta dopo la pausetta dell'oretta di trasmissione e direi a questo punto forse è il caso di fare questo.
1: Engage. Engage.
0: Sì, engage, perché parliamo di spazio, in particolare parliamo di NASA e della missione Artemis 3. Perché ne parliamo? Perché è uscita una notizia interessante, cioè interessante, come dire, per gli addetti del settore, per gli addetti della cosa spaziale e forse anche per gli addetti, quelli che possono fornire servizi per lo spazio, perché la NASA sta cercando qualcuno che gli possa garantire il servizio video in 4K della missione Artemis 3. Ora ovviamente non è che si tratta soltanto di avere una telecamera, ma si tratta di avere una telecamera che possa registrare e inviare immagini in 4K attaccata a un razzo Artemis 3 che deve fare un giretto intorno alla Luna un po' complessino, no? Insomma, capite bene che non è proprio tipo, vabbè, mi cugino che fa i matrimoni, bene o male potrebbe cavarsela. No, la cosa però che in più ne è uscita è il fatto che Artemis 3 si svolgerà in orbita terrestre bassa, 450 km di quota, e è un'informazione che finora la NASA non aveva mai dato, e invece ovviamente per fare questa gara d'appalto c'è bisogno di queste informazioni. In realtà non si sapeva neanche se la missione Artemis, la terza, sarebbe stata in orbita LEO oppure MEO, quindi basso o medio raggio rispetto alla altezza dalla superficie terrestre. Quello che dovrà fare la missione Artemis 3, ne abbiamo già parlato più volte, è quello di eseguire diverse operazioni di movimento e soprattutto di rendezvous e docking con i lander lunari che sono sviluppati attualmente da SpaceX e Blue Origin. Cioè Artemis 3 deve andare nello spazio, finire su un'orbita bassa, quindi non troppo lontano, intorno ai 450 km di altezza dalla superficie terrestre, attaccarsi a quello che dovrebbe essere il lander, probabilmente poi staccarsi dal lander, fare un paio di giretti e poi ritornare sulla Terra. E i requisiti indicano un downlink minimo di 12 megabit per secondo, con un obiettivo fra i 20 e i 50 e un uplink superiore a 500 kbps, cioè vogliono parecchia banda, e devi garantire parecchia banda e una copertura di oltre il 75%. Non è facilissimo, però secondo me quello che è successo alla NASA è che si sono rese conto che tutta la parte di comunicazione di video è importante almeno quanto la missione stessa. Questa cosa ce l'ha insegnata in realtà quello che, di cui parlavamo all'inizio della trasmissione, ovvero quel mattacchione di Elon Musk che ha lanciato 3 razzi e ha fatto 10.000 video. Ha fatto forse più video, speso più in video, no, non ha speso più in video, comunque sulla parte di comunicazione, sulla parte dei video, sulla parte di mandare in diretta ciò che si vede dalla navicella ci ha speso parecchio. Invece le grafiche e i video della NASA, soprattutto dell'ultima missione, quella che poi ha portato, una missione storica perché ha portato degli esseri umani intorno alla Luna in un viaggio abbastanza lungo cioè soprattutto più lontano possibile, non ci eravamo mai andati così lontani con degli esseri umani e non eravamo mai tornati così tanto lontani dal 1969, però le grafiche e le riprese video sembravano quelle dell'84, del 1984. C'erano delle animazioni in 3D che facevano veramente un po' pietà. Era quasi meglio vedere le animazioni, la paginetta web che si trova su internet, piuttosto che le animazioni ufficiali della NASA. Anche i video non erano un granché. Se invece andate a vedere i video di rientro o di uscita dall'atmosfera di Spaceship, cioè c'è proprio il plasma che diventa blu, cioè delle cose veramente mega galattiche, meravigliose, per cui la gente poi si fomenta e dice: questo è un genio! Sì, è vero che da un punto di vista scientifico e di costi uno dice: ma che c'entrano le riprese con la missione? Però purtroppo a quanto pare tutto fa brodo, che poi è la traduzione del mezzo del messaggio, però fatta un po' più terra terra. Chi gliela può dare? Beh, Probabilmente glielo darà poi Elon Musk con la sua rete Starlink, che per ora è la soluzione più sensata. Starlink è questa rete di satelliti in orbita, sono tantissimi ormai e quindi possono garantire collegamento di uplink e downlink a velocità abbastanza, cioè soprattutto molto grandi, e quindi in grado di fornire servizi video. Tra l'altro Starlink l'ha già dimostrato che lo può fare, perché i viaggi e le riprese di Starship sono proprio fatti da Starlink, e del resto è sua, quindi insomma il giro è semplice. Va bene, staremo a vedere se la vincerà Starlink, che poi per un tempo Elon Musk era pure amichetto di Trump, poi dopo pare che abbiano litigato, però boh, insomma secondo me un pochettino di amicizia, soprattutto quando si parla di soldi, c'è sempre. I Police, questa è Don't Stand So Close To Me.

Don't Stand So Close to Me per i Police, Radio Città Aperta, Cats and Jammer, fatti di tecnologia, di scienza e di spazio. Parliamo ancora di spazio, abbiamo parlato della NASA e del suo Memorandum of Understanding per avere le riprese in 4K di Artemis 3, ma non è che gli altri stanno fermi. Il 30 aprile, intorno alle ore 21, 30 aprile 2026, dal leggendario cosmodromo di Baikonur in territorio kazako, è partita una roba che noi, siccome siamo del mondo occidentale, non l'abbiamo saputo, e figurate, ci hanno fatto due peperoni così con Artemis 3, con Artemis 2, ma non abbiamo saputo che all'ora 21 del 30 aprile è partito il Soyuz 5, ha lasciato la rampa 45, che era quella utilizzata dal razzo Zenith. Ora voi direte, vabbè, ma che ce frega? No, non è che ce frega, perché il Soyuz 5 è l'aggiornamento del precedente progetto Soyuz della Russia e dimostra fondamentalmente quanto la cosmotica, l'ingegneria spaziale russa sia all'avanguardia. È un motore quadricamera alimentato a cherosene e ossigeno liquido che sviluppa oltre 1 milione di newton di spinta nel vuoto. Voi direte, bello. Ok, vi faccio io un attimo il paragone. Starship, che è il razzo più grande mai costruito, grande, cioè proprio nel senso di grandezza, sviluppa 2,3 mila newton di spinta nel vuoto. E il Falcon 9, un motore del Falcon 9, arriva a 0,93 mila newton, ok? Bene, il Soyuz 5 ne fa 8. Che significa? Significa che il lanciatore Soyuz 5 al momento attuale dovrebbe poter portare circa 17 tonnellate in orbita bassa di carico utile, che è il doppio rispetto al Soyuz tradizionale. È un aggiornamento enorme per la missilistica russa e dimostra come siano molto più interessati, insomma, gli ingegneri aerospaziali russi a dimostrare la potenza dei propri motori anche in termini di efficienza rispetto a tutto quello che stanno facendo gli altri, che è cercare invece del riutilizzo, limiamo un po', facciamolo un po' più leggero, facciamolo fino come un foglio di carta, così ancora più leggero, ci possiamo mettere più roba e guadagniamo altri 7,5 kg e 2 etti. Ecco, loro, boom, tutta una botta, fanno 17 tonnellate di più in orbita bassa scusate, solo di aggiornamento rispetto al razzo precedente. Vero che ci è voluto tantissimo, però questo fa parte di un programma ancora più ampio, tra l'altro, che ha delle implicazioni anche politiche, perché dopo la caduta dell'Unione Sovietica il cosmodromo che sta a Baikonur è in Kazakistan, che non è più Russia, anche se la Russia è il principale utilizzatore del cosmodromo di Baikonur, però Baikonur e il cosmodromo sono territorio effettivamente kazako. Ebbene, là c'è un nuovo accordo per l'utilizzo di questi razzi da un punto di vista del Kazakistan, che però a questo punto, grazie agli accordi, non è che ospita soltanto i razzi, ma partecipa effettivamente allo sviluppo del programma spaziale russo, tant'è che Roscosmos, che è l'agenzia spaziale russa, prevede di utilizzare il Soyuz 5 per la futura navicella pilotata Orjol, che dovrebbe andare a sostituire una delle vecchissime precedenti navicelle con le quali potevano essere portati su e giù gli astronauti, che era un derivato dell'R7 di Korolev, cioè stiamo a parlare veramente degli primi anni 50. E in questo caso, quindi, il nuovo razzo con la nuova capsula mostrano più di tutto l'importanza non soltanto tecnologica, ma anche ovviamente quella
sul quale poi dopo spesso si è spinto, quella politica e anche di, insomma, di influenza per quanto riguarda la ricerca spaziale. Il volo è andato bene, quindi probabilmente vedremo nuovi sviluppi e nuovi lanci proprio dal cosmodromo di Baikonur, che recentemente aveva avuto qualche danno, ma si vede che, insomma, l'hanno riparato e anche abbastanza in fretta.

Falling Away From Me per i Korn. Vi ricordo che è sempre disponibile la scaletta di tutta questa puntata, di tutte le trasmissioni in diretta direttamente sul sito www.radiocittaperta.it, sezione podcast. C'è il podcast, quindi potete riascoltare questa puntata, ma anche c'è tutta la scaletta con quale canzone, con quale titolo, quale artista, tutta quella roba là. Parliamo ancora di spazio, perché sono concluse la prima parte, comunque una parte delle analisi dei dati presi dal rover Curiosity nel 2020 e le informazioni rilevate, la conoscenza è stata pubblicata su Nature Communication. È stato analizzato un campione di roccia con la più vasta collezione di molecole, è stata trovata con la più vasta collezione di molecole organiche mai identificate sul pianeta rosso. Il campione, che è stato soprannominato Mary Anning 3 in onore della celebre paleontologa inglese che ovviamente noi non conosciamo, è stato preso da un pezzo del Monte Sharp che sta all'interno del cratere Gale, in cui Curiosity piano piano con le sue rotelline è andato, ha scavato un pezzetto e l'ha messo dentro una sorta di micro laboratorio che c'ha dentro la pancetta sua. Cioè non è che l'abbiamo ripreso, su quel problema là di prendere i campioni e riportarli sulla Terra è andata male. Comunque sono state rilevate 21 molecole, di cui queste 21 molecole contenevano carbonio, e 7 sono completamente nuove per Marte, cioè non erano state mai fino adesso trovate. Tra queste, peraltro, c'è un eterociclo azotato e un anello di atomi di carbonio che include un atomo di azoto, cosa strettamente simile ai precursori dell'RNA e del DNA. Quindi c'era vita su Marte? Allora, non lo sappiamo, mettiamola così, perché ovviamente gli scienziati sono piuttosto cauti. Allo stato attuale non siamo in grado di dire se queste molecole, che possono avere un'origine organica, cioè un'origine biologica, la biologia può produrre queste molecole, però c'è anche un'altra possibilità, che queste molecole derivino o da attività geologica, cioè il terreno di Marte si è premuto, staccato, spinto, pressione, gas, e hanno creato queste molecole, o meteoritica, cioè ci sono cadute sopra. In questo caso dovremmo essere stati così tanto sfigati che di tutti i pezzi che abbiamo trivellato su Marte, sti 4 cm per 4 cm che abbiamo trivellato, abbiamo proprio preso un meteorite. Però vabbè, questo purtroppo non lo possiamo sapere, essendo Marte un pochettino lontano. Servono ovviamente altre analisi sia sui campioni che abbiamo, ma questo tipo di analisi e questo tipo di scoperte serve anche a modellare e a modificare i tipi di sensori e di sonde che manderemo in un futuro, in modo tale che se abbiamo trovato questo, allora per capire se questo è di origine meteoritica oppure geologica, dovremmo fare quest'altra analisi. Allora lo mettiamo dentro agli strumenti che andranno in un futuro. Quindi, per rispondere definitivamente alla domanda, c'è vita su Marte? Sì, ma soltanto un pochettino il sabato sera, dobbiamo ancora aspettare. Ma del resto fa parte degli obiettivi che sono nelle missioni attualmente in fase di pianificazione, che puntano a raggiungere il pianeta rosso, queste missioni, nel prossimo decennio. Sarà queste missioni oscurate da quelle sulla Luna, oppure sarà Marte sempre molto di interesse, visto che Elon Musk dice dobbiamo andare su Marte, andiamo su Marte. Staremo a vedere. Comunque, Cats and Jammer su questo vi aggiornerà tempo per tempo. Nothing more, we are in this together.

Boom! Un po' di rocchettone di quello bello potente qui a Cazza in Jammer. Vi ricordo il numero 340-1974-468, come ha fatto anche Anna che è salutato. E parliamo un po' di salute verso la fine della trasmissione, come sa bene il grande Antonio che ci ascolta sempre, si parla spesso di salute, e qua parliamo anche un po' di salute storica. Ho trovato questo articolo sul nationalgeographic.it e parla di come gli antichi romani, gli antichi greci si curassero. In particolare c'erano delle cose che tendenzialmente sono anche molto vicine ai trend attuali, e in particolare la cosa più importante di tutte, per esempio diceva Aulo Cornelio Celso, che era un medico, è che ognuno conosca la natura del proprio corpo, per cui la maggior parte delle persone ha qualche tipo di debolezza corporea, e che siate inclini o meno ad aumentare di peso o a lottare per mantenerlo, a essere stitici o a eliminare subito il cibo, la parte più problematica dovrebbe sempre ricevere la massima attenzione. In particolare, che cosa significa tutto questo? Che veniva data una fortissima attenzione al cibo, ma non al cibo in assoluto. Cioè ognuno doveva comprendere e capire qual era la sua debolezza e attivarsi per lavorare su quella. Poi vabbè, c'era un certo numero di convinzioni che stridono un po' con le nostre conoscenze scientifiche. Infatti la maggior parte dei medici greci e romani riteneva che tutti i corpi esistessero in uno spettro di caldo, freddo, umido e secco. E le proprietà, si riteneva a partire da Galeno, che le proprietà di umido, secco, caldo e freddo corrispondessero anche agli umori presenti nel corpo. Quindi se uno per esempio era troppo caldo doveva assumere del cibo freddo. Qual è il cibo freddo? Tipo la lattuga, e invece la rughetta è calda perché è piccante. So, da delle indicazioni di massima, però la lattuga e i cetrioli sono raffreddanti, la carne è un alimento riscaldante se è preparata per l'arrosto, le crudità sono alimenti rinfrescanti e quindi è meglio per esempio mangiarli d'estate. È interessante però alcune altre parti di questi trattati scientifici medici dell'antica Grecia e dell'antica Roma, che per esempio fanno ritornare delle cose che sono molto in voga adesso. Già nel V secolo in alcuni testi ippocratici si consiglia di provare il digiuno intermittente, cioè un pasto al giorno e basta, oppure la dieta prima del un pasto pesante prima della dieta, o anche come consiglio per perdere il peso di mangiare cibi ad alto contenuto di grassi, in modo che, scriveva Ippocrate, chi è a dieta si senta sazio dopo la minima quantità. Questa potrebbe sembrare una cosa strana, però in realtà gli scienziati concordano sul fatto che in un ambiente controllato, quindi sapendo esattamente quanto e quali puoi mangiare, i grassi hanno un effetto sulla sazietà, per cui se prendi una cosa molto grassa e sei a dieta, anche poco ti può dare sazietà, e però abbassandoti il livello di richiesta di calorie. Certo, alcune cose non sono proprio del tutto assecondabili, come spesso insomma un paio di glisterini che fai e non te li fai, la depurazione di routine, oppure anche il vino a tutte le età, anche se ovviamente era annacquato, però un po' di vino fa bene a tutti, lunghi periodi di bagni e massaggi come parte di un regime generale di conservazione della salute, solo che insomma magari questo tipo di propensione ai massaggi, ai bagni, alla sauna, bello, però probabilmente lo facevano quelli che tendenzialmente non lavoravano, ecco, non proprio tutti gli schiavi. Vabbè, interessante comunque come alcune cose poi ritornino, invece altre siano un po' fuori dalla grazia di Dio. Sicuramente è vera la cosa di dobbiamo mangiare anche in base a come è fatto e a come reagisce il nostro corpo. L'alimentazione sicuramente è una cosa molto importante, l'avevano già capito i greci e i romani, noi l'abbiamo un po' persa come idea. Frigidaire Tango, i creatori.

E sempre a proposito di medicina, ma soprattutto di cibo, parliamo di una delle rivoluzioni più grandi che c'è stato nell'ultimo momento. Hanno scoperto che un farmaco te fa dimagrire tantissimo. Si chiama Ozempic, probabilmente l'avete sentito, ed è il farmaco che è alla base di quei dimagrimenti sconvolgenti, soprattutto di personalità dello showbiz. Sono punturine alla fine. Queste punturine fanno perdere abbastanza rapidamente peso. Per ora sembra senza effetti collaterali, se non qualcuno anche spiacevole, ma spesso piuttosto bizzarro. Uno degli effetti collaterali più bizzarri associati all'utilizzo dell'Ozempic o del Mounjaro, che è simile, poi alla fine fa parte della stessa categoria farmaceutica, tolta la nausea, tolto il mal di testa, c'è un effetto collaterale piuttosto riconosciuto e famoso, e è puzza il fiato, c'hai la fiatella, la cosiddetta lalitosi da Ozempic. Perché succede questa cosa? Beh, questo è abbastanza semplice, perché l'effetto è poi di quello meccanico. Il principale effetto del meccanismo d'azione con cui fa l'Ozempic dell'iniettore GLP-1 è il rallentamento del processo digestivo. Ovviamente, se tu rallenti il processo digestivo, le cose che hai ingerito rimangono più a lungo nel tuo stomachello. Hai prima la sazietà, però la cosa rimane là e ci mette più tempo prima di essere digerito. Quando sta là, con l'acido a contatto, gli acidi che stanno dentro allo stomaco, fermenta, e sapete bene, quando le cose fermentano con l'acido, l'odore non è sempre gradevole, anzi l'odore è sempre sgradevole, e tendenzialmente questo provoca produzione di acido solfidrico, che poi diventano dei rutti paurosamente sgradevoli e puzzolenti. Ora, è stato notato che da quando è stato introdotto l'Ozempic è aumentato il consumo e l'acquisto di gomme da masticare alla menta, in particolare dell'8% delle gomme che si chiamano Icebreakers, è l'azienda che le produce, sono gomme americane, nel senso che vengono vendute in America, ecco, non perché, insomma, per noi è tutto gomma americana, come si diceva un tempo, perché erano portate gli americani dopo la guerra, e quindi a quanto pare l'Ozempic ha anche aumentato la vendita delle gomme da masticare, perché te viene la fiatella. Beh, pensa un po', chi l'avrebbe mai detto?

Loro erano in Not For Radio, questa era Ash o Ashe, come vogliamo che dir si voglia. Ah, questa è Radio Città Aperta, Cats and Jammer, Miro Barza, quello che sbaglia molte delle pronunce dei gruppi o delle canzoni. Comunque vi dà anche delle informazioni utili Radio Città Aperta e anche Cats and Jammer. In particolare vi do una cosa: se dovete andare in ospedale, lavatevi i denti. Cioè, quando siete in ospedale, lavateveli, ma tipo tanto. Perché secondo uno studio che è stato condotto in Australia su oltre 8.000 pazienti, se vi lavate i denti anche più volte al giorno mentre siete in ospedale, potete evitare una cosa piuttosto brutta, che è la polmonite interstiziale, se non sbaglio si chiama, quel tipo di polmonite che viene molto spesso se siete in ospedale. Come sapete, l'ospedale è un posto sicuro perché stai male, però quando sei in ospedale alcune persone prendono proprio questo tipo di polmonite, perché diciamo l'ospedale, come sapete, c'è delle persone malate, possono portare questo tipo di malattie, e poi è un bel posto caldo umido dove molto spesso questa roba sta molto molto bene, no? Ora, normalmente diciamo che i sistemi di difesa del corpo umano sono in grado da soli di combattere quello che vi pare, però se già sei finito in ospedale potrebbe darsi che sei in una condizione debilitante, quindi il tuo sistema immunitario non è così forte. Ecco, in questo caso a quanto pare un lavarsi i denti parecchie volte al giorno, più di due volte al giorno, ha abbassato del 60% i casi di polmonite acquisiti in ospedale, si chiama polmonite nosocomiale. Ecco, un'infezione polmonare che si sviluppa solitamente nelle prime 48 ore dopo il ricovero in ospedale. Ovviamente colpisce maggiormente persone che hanno già le difese immunitarie indebolite, però siccome è una cosa abbastanza semplice lavarsi i denti, io direi che quando siete in ospedale, se vanno ricoverato, vi lavate più spesso i denti e così state a posto anche voi.

I'm freaking out, Michigander, arrivati qui alla fine di questa puntata di Cats and Jammer. Ci salutiamo, ci risentiamo lunedì prossimo 25 maggio, oppure comunque quando volete, visto che c'è il podcast sempre disponibile sul sito www.radiocittaperta.it. Se vi piace quello che abbiamo fatto, se vi è piaciuta questa trasmissione, ovviamente se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. C'è un tastino, sostieni Radio Città Aperta, che è vicino al player e all'interno dei podcast. E se volete aiutarci, ci avete Twitch e Amazon Prime, è completamente gratis, ma a noi ci arrivano i soldi. Tutte le istruzioni sono sul sito www.radiocittaperta.it, sezione sostienici. Noi ci salutiamo con un pezzo di Garbage, questo è Stupid Girl. Ciao ciao!

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.